aeroporto. Quindi, dopo questa bocciatura, come vi ho detto, la regione Toscana, ENAC e Toscana Aeroporti hanno deciso comunque di ripresentare un master plan, tenendo fermi alcune questioni fondamentali, come appunto una pista più lunga che servirebbe evidentemente per avere un maggiore spazio sia di decollo sia di atterraggio, funzionale ad aeroporti, ad aeromobili più pesanti, quindi che portano più passeggeri di quelli che riescono adesso a far decollare ad atterrare su una pista che è di qualche centinaio di metri più corta di quella che vorrebbe arrivare a 2200 metri. Cambierebbe in più l'orientamento, che è sicuramente la questione più rilevante, invece che andare verso Brozzi Peretola come adesso e dall'altra parte puntare al Monte Morello, cosa che fino ad oggi permette i decolli sul lato del Monte Morello Quinto e Castello, ma non gli atterraggi da quella direzione, andando a creare una pista non propriamente monodirezionale verso Brozzi Peretola e Quaracchi, ma per lo più perché gli atterraggi possono avvenire solo da quella direttrice lì. La nuova pista di 2200 metri, cosiddetta parallela all'autostrada, cioè al raccordo autostradale della 1, andrebbe invece a portare gli aerei nella direzione di Campi Bisenzio e poi più in generale verso Prato, sia in decollo che in atterraggio. Quindi queste trasformazioni, che sono, lo ripeto, funzionali a raddoppiare il numero di passeggeri e quindi ad estendere, ad allargare, ad ampliare l'operatività e l'azione dell'aeroporto di Firenze, porta con sé tante trasformazioni e tanti cambiamenti. Ora diventa sempre difficile riassumerli in poche parole, non è neanche il tema della trasmissione che lo prenderebbe per intero. Diciamo che per quelle che sono le notizie che vanno a seguire e che ora guarderemo insieme, la cosa che ci preme, mi preme mettere in evidenza, è l'impatto che la nuova pista avrebbe insieme alla duna antirumore, che dovrebbe coprire e preservare il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino dal rumore e dalle vibrazioni. Impatterebbe alcune oasi. Tra queste oasi, tra queste aree verdi, ci sono il lago di Peretola, Val di Rose, il Podere, la Querciola, e non propriamente impattata dai lavori, ma eventualmente un domani, se fosse mai realizzata la nuova pista, interessata dai sorvoli a bassa quota, anche gli stagni di Focognano. Tutte queste oasi, che siano quelle del WWF come propriamente sono gli stagni di Focognano, che siano invece le oasi gestite da Lega Ambiente, dal circolo se stesse di Lega Ambiente, quindi il Podere, la Querciola o il lago di Peretola, che in origine era un laghetto dei cacciatori, poi diventata invece un'area con tendenziale rinaturalizzazione, che ospita felicemente e con nostro vantaggio e pregio anche i fenicotteri, quando arrivano solitamente intorno a dicembre gennaio per poi andarsene nuovamente, come è proprio di animali e di uccelli migratori. Sono oasi che sono considerate patrimonio comunitario, quindi ZPS, cioè zone di protezione speciale, oppure ZCS, zone comunitarie speciali, e in questo senso protette appunto da delle direttive anche europee, come la direttiva Habitat. Di fronte a queste problematiche, come qualcuno di voi si ricorderà, a novembre, quando era uscito il decreto di valutazione impatto ambientale, che aveva dato, come tutti ci aspettavamo, era quasi inevitabile che sarebbe stato così, un via libera alla prosecuzione dell'iter autorizzativo e poi all'apertura della conferenza dei servizi, però con le classiche condizioni da rispettare. Tra queste condizioni da rispettare, avevano particolarmente indispettito Toscana Aeroporti, ENAC e in qualche misura anche la regione, con Eugenio Giani, che è proprio sponsor principale dell'idea del nuovo aeroporto fin dagli anni 90, insomma, che dice che ci vuole un nuovo aeroporto più grande, più attrattivo, con maggiori capacità operative e che serva all'indotto del turismo fiorentino. Erano rimasti particolarmente indispettiti dal fatto che in questo decreto di valutazione impatto ambientale ci fosse una dicitura che faceva
pensare e che indicava una necessità di chiedere alla Commissione europea competente se era possibile passare sopra a queste oasi, evidentemente distruggendole o comunque compromettendole in maniera davvero significativa e davvero importante, e proprio perché le andava ad impattare, a distruggere, c'era il bisogno di chiedere un permesso all'Europa. Che è successo da allora ad oggi? È successo che intorno a gennaio-febbraio, più propriamente febbraio, perlomeno dal punto di vista pubblico, di quelle che sono state le dichiarazioni delle quali noi possiamo parlare a ragion minimamente veduta perché ce le riportano i giornali e la stampa, Eugenio Giani in persona aveva cominciato a dire che questo decreto di valutazione di impatto ambientale era sbagliato, che andava rivisto e che non c'era nessun bisogno di andare a chiedere un'autorizzazione alla Commissione europea, ma che invece era bastante e sufficiente inviare una comunicazione che dicesse che nel master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC al Ministero, per l'appunto, erano e sono indicate e previste delle misure di compensazione per queste aree che vengono distrutte. Tutto questo in virtù di cosa? In virtù del fatto, secondo la Regione Toscana, che andando a fare una analisi, una disamina di quelli che sono gli habitat e le specie animali o di flora o di fauna che sono presenti in queste aree protette, non ce ne sono nessuna, non ce n'è alcuna che sarebbero considerabili habitat prioritari. Quindi, in base a quelle che sono le analisi e le valutazioni della regione, basterebbe una comunicazione. Quindi questo è stato il ragionamento alla base del quale Eugenio Giani è andato a chiedere non all'Europa, badate bene, ma al governo e al ministero, sono andati a chiedere di rivedere il decreto. Tutto questo era mosso dall'enorme immane paura che i tempi di una richiesta alla Commissione europea di deroga della direttiva Habitat che protegge queste aree della piana che vi ho elencato poc'anzi si traducesse poi nella pratica in un rinvio, in una lentezza nel procedimento che sarebbe poi si sarebbe poi trasformata e tramutata in un aumento immane dei costi per i lavori e la realizzazione della nuova pista. Tutto questo perché chiaramente tutto quello che ad oggi si muoverà dalla necessità di casa mia di rifare un termosifone o una persiana fino alla costruzione di un aeroporto è sottoposto a delle incognite, a delle incertezze internazionali davvero impressionanti che stanno portando ad aumenti di costi di realizzazione di qualunque cosa, si va dall'aumento del pane alla scatoletta di fagioli fino ovviamente ad arrivare a manufatti, opere edilizie, sbancamenti e tutto ciò che è connesso a grosso uso di quantità di materia e a maggior ragione di energia o materia energia che, come sappiamo, sono evidentemente collegate dalle leggi della stessa fisica. Quindi questa preoccupazione di dover andare a spendere l'ira di Dio per la realizzazione dell'aeroporto li ha portati, ripeto, non a chiedere all'Unione Europea, alla Commissione competente, cosa ne pensava, ma di chiederlo al Ministero. Ed è per questa ragione che le notizie questa settimana escono sul giornale con termini come assist o facilitazione, perché in effetti quello che il governo, il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica concede a Toscana Aeroporti ENAC è un percorso facilitato ed abbreviato. Quanto tutto questo sia lecito, quanto tutto questo sia in linea con le direttive europee, con le leggi europee in materia non solo di tutela ambientale ma soprattutto di rinaturalizzazione, e quindi quanto tutto questo sia regolare dal punto di vista della legislazione europea che ha superato recentemente la direttiva Habitat che era ispirata all'idea della tutela ambientale, per invece accorgersi che questa tutela ambientale non è più sufficiente a proteggere la biodiversità nelle aree urbane, ma non solo, e quindi ci sia propriamente bisogno di rinaturalizzare degli ambienti che sono stati o antropizzati o comunque impattati dall'antropizzazione. E questo insomma è materia e sarà materia di discussione nel prossimo futuro da parte delle associazioni ambientaliste, da parte dei comuni della Piana che hanno fatto ricorso, da parte di tutti coloro che intorno a questa vicenda vedono non solo
un aspetto legato all'economia o ai profitti che si possono derivare da una forma di trasporto quale quello aereo, ma da tutti coloro che prendono in considerazione un ecosistema nel senso più ampio e non solo economico, ma in questo senso anche economico mi sembra riduttivo, diciamo forse monetario e commerciale del termine. Quindi questo insomma lo vedremo poi col tempo. Fino a qui quello che guardiamo insieme sono i giornali che escono. Il primo giornale, la notizia tra l'altro lo dico, esce il 1° di maggio, quindi sicuramente tutti e tutte molto presi e prese anche da altre cose. L'ho ripetuto in varie introduzioni lungo questa puntata, sono stati giorni concitati per chi guarda alla trasformazione sociale, perché sono i giorni del fermo dell'intercetto della Sumud flottiglia, e quindi questa nuova missione verso Gaza vede anche a bordo due compagni, due attivisti, due personalità anche, lo dico senza piaggeria, ma che compongono il movimento fiorentino da anni e con un impegno davvero straordinario, che sono Antonella Bundu e Dario Salvetti di GKN e di Sinistra Progetto Comune, per cui insomma l'apprensione è davvero massima. Tra l'altro in questi giorni c'è stato anche l'affondamento della nave sulla quale della nave barca a vela, un nave di piccolo calibro che fosse su cui viaggiava Antonella. Quindi con questo chiaramente, per quel poco che conta, tutta la mia solidarietà e anche ammirazione per il coraggio e per la messa in discussione delle proprie vite dentro delle iniziative e dei processi di trasformazione così grandi. Quindi insomma la notizia che sull'aeroporto, che sono uscite sui giornali il 1° di maggio, magari ci hanno preso anche un po' così, presi da ben altre questioni, anche se sono tutt'altro che irrilevanti, perché intorno a progetti come questi si realizzano gli affari che sono poi alla base delle guerre e anche dei conflitti, perché insomma queste sono le vicende, al di là di quelli che sono i racconti sulla religione o sui litigi, sul suprematismo, che certamente contano, ma alla base non dimentichiamo mai la lezione materialistica, per cui è su proprio l'appropriazione delle risorse, sulla realizzazione di profitti, sugli aspetti economici che si realizza anche il dominio. Non è l'unico elemento, ma certamente è uno di quelli dirimenti. Per cui insomma aeroporto, Peretola, dice il Tirreno, ecco il nuovo decreto per la pista, ha girato l'ostacolo UE, cantieri al via a fine anno, non serve più il parere della commissione per l'oasi della Piana, solo un'informativa. Come si sente, ecco il Tirreno dice ha girato l'ostacolo UE, e non mi sembra assolutamente sbagliato, perché in effetti questa revisione richiesta, ripeto, da Gianni, da Toscana Aeroporti e da ENAC al Ministero è proprio un favore e una facilitazione, quindi un modo per aggirare un ostacolo. Il Tirreno penso l'abbia detto in un modo abbastanza esplicito e faccia capire di cosa si parla, quindi non è che si dice che davvero non c'è più problemi, si dice che è stato aggirato un ostacolo, cosa ben diversa da sostenere che invece il problema non esiste. È un modo per dire: il problema, che esista o meno, a noi non ci interessa, cosa ci interessa è superare l'ostacolo. Nello stesso modo, con termini abbastanza simili, si esprime anche il Corriere nel suo titolo: Peretola, superato lo scoglio UE, meno ostacoli per l'aeroporto, il governo modifica il decreto di via. Questo appunto il Corriere Fiorentino, esultano Giani e Funaro, c'è un paio di foto, ma sono abbastanza poco significative, immagini poco più che di repertorio. La Repubblica, addirittura aeroporto, l'assist del Ministero, salta il parere dell'Europa, il Ministero accelera sull'aeroporto di Peretola, più semplice l'iter per la nuova pista a Peretola, la soddisfazione del governatore, i dubbi di 5 Stelle e AWS, cosa cambia nella procedura e i comitati pensano già a un ricorso al TAR. Evidentemente La Repubblica intercetta le dichiarazioni a caldo fatte dal candidato sindaco di Sesto, che è Damiano Sforzi, che subito annuncia, ha risposto diciamo all'esultanza di Gianni Funaro, dicendo che dal suo punto di vista e dal punto di vista delle forze politiche che lo sostengono è una furbata, e che se sarà eletto sindaco, visto che le elezioni sono 23-24 di maggio a Sesto, come anche
a Prato, per quanto riguarda la nostra cintura metropolitana, impugnerà direttamente la cosa, la porterà come motivi aggiuntivi di ricorso al TAR che è già depositato e del quale sono state annunciate, è stata annunciata la discussione per la sentenza il 22 di ottobre. Quindi rimane da leggersi il titolo della Nazione che aeroporto si va avanti, basta l'informativa. Il nuovo decreto aggiusta la previsione di un parere vincolante di Bruxelles. Qui un articolo abbastanza scialbo che poi va con un'infografica dove c'è la foto di Roberto Naldi, una foto di almeno 15 anni fa, lo sprint finale in prima linea Roberto Naldi, AD di Toscana Aeroporti, la conferenza dei servizi, ora si può procedere. Tra i primi a esultare per il decreto che di fatto corregge la previsione di un parere dell'Europa è stato il presidente Eugenio Giani, da sempre sostenitore dell'opera, ora l'iter può procedere regolarmente nella conferenza dei servizi nazionale. Questo lo dice la Nazione. Giani non ha fatto più di tante dichiarazioni, perlomeno non c'è una conferenza stampa, non c'è ancora le dichiarazioni sull'inizio ufficiale della conferenza dei servizi, però queste sono le loro dichiarazioni e come vedete la retorica è quella dell'ultimo passo, dello sprint, dell'accelerazione verso la realizzazione. C'è anche chi ha citato ancora una volta l'apertura e l'inizio dei cantieri per fine anno. Insomma, la vicenda resta aperta, su questa non mi resta che chiudere dicendo che è stata annunciata già da diversi giorni la manifestazione, una manifestazione, una delle tante, sicuramente un passaggio che non è banale, è importante anche da questi microfoni, credo sia utile e significativo dirlo. Sarà il 16 di maggio con concentramento al Polo Universitario Scientifico di Sesto alle ore 14, è un sabato, quindi l'idea credo sia quella di fare una camminata, un corteo verso Sesto e poi ritornare al Polo. Se non ho capito male c'è un palco, ci saranno dei gruppi a fare un po' di animazione, quindi la giornata va avanti fino a sera, fino al tramonto, quando al ritorno dal corteo ci saranno gli interventi. Ho visto nella locandina che i sindaci sono stati invitati, come sempre stato, visto che i comuni della Piana restano contrari e anche il nuovo master plan, le nuove offerte o le nuove modifiche fatte da Giani non hanno convinto nessuno dei comuni, fino anche ad avere contro il progetto di nuovo aeroporto anche un sindaco di centrodestra, che è il sindaco di Poggio a Caiano Palandri, che è stato anche tirato per le orecchie dal suo partito, ma comunque a tutela dal suo punto di vista del proprio comune e della propria comunità ha deciso comunque di ricorrere al TAR insieme a Sesto, insieme a Campi Bisenzio, a Carmignano, anche alla provincia di Prato e anche a Calenzano. A questi si aggiunge anche il ricorso dell'Università di Firenze, quindi credo che le accelerazioni sono più citate che reali. Ciò non toglie che il passaggio è un favore del Ministero e quindi non va sottovalutato. Quindi il 16 maggio, per chi è in ascolto, alle ore 14 dal Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, che è centrale nella geografia della Piana ma anche simbolico dal punto di vista di questa battaglia, perché il Polo Scientifico, il CNR e le case dello studente che ci sono, insomma, sono sicuramente soggette a molti problemi, a molti impatti, anche a rischio vicinanza con la nuova pista, e certamente è un invito a tutti e a tutte voi ad esserci e anche a farvi moltiplicatori e moltiplicatrici di questo messaggio di mobilitazione. Abbiamo già parlato a lungo, direi di fare una pausa e poi ci risentiamo con nuovi argomenti e anche degli ospiti.

0: Vai, vai, vai, di nuovo il microfono in mano, di nuovo Radio Wombat e la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con Principe e Sciocca e abbiamo parlato invece in inizio di trasmissione delle notizie che sono uscite questa settimana per quanto riguarda il lungo e farraginoso, complicato e anche odiato iter autorizzativo per il nuovo aeroporto di Firenze. Abbiamo insomma guardato le notizie, ci sono delle semplificazioni, hanno chiesto Gianni, Toscana Aeroporti, ENAC dei favori al governo, il governo glieli ha fatti attraverso il Ministero dell'Ambiente concedendo una semplificazione al decreto di VIA, lo hanno rivisto, riscritto nelle parti che più ingombravano coloro che sono favorevoli e vogliono portare avanti il raddoppio dei passeggeri al nuovo aeroporto di Firenze con una nuova infrastruttura. Ovviamente se siete interessati e interessate non ci sono problemi, andate sulla sezione dei podcast. Vi scaricate la trasmissione dall'inizio e la riascoltate. Lo potete fare ovviamente sia con la nostra stampa rassegnata che con le altre trasmissioni di Radio Wombat. Questo abbiamo detto fino a qui, di questo abbiamo parlato ed ora cambiamo argomento, parliamo di quello che è stato il corteo dei sindacati di base per il 1° di maggio, festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Mi risentite tra 2 secondi, nell'introduzione che ho fatto all'intervento di Alessandro Dei Covas. Bene, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Quest'anno arriviamo in ritardo, nel senso che non ne abbiamo parlato per lanciarlo prima, c'erano altre cose. Con questo mi dispiace, mi scuso soprattutto con tutti e tutte voi che siete in ascolto, ma come sempre le questioni sono davvero tante e stiamo parlando del 1° di maggio. Anche quest'anno i sindacati di base, Cobas, CUB, USD, ciò che c'è nell'area metropolitana fiorentina, hanno deciso di fare un loro corteo, una loro manifestazione per il 1° di maggio. 1° di maggio, che lo vogliamo rimarcare, può sembrare una banalità, ma è la festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici e non la festa del lavoro. La festa del lavoro che invece aveva tanto solleticato Mussolini, che l'aveva istituita per il 21 di marzo. Poi chiaramente la storia sappiamo com'è andata, per fortuna nostra il fascismo è finito e la Repubblica nascente ha deciso di mettere tra le feste anche quella dei lavoratori e delle lavoratrici, che invece era nata dentro le lotte sindacali dell'Ottocento per conquistare la giornata lavorativa di 8 ore e tanti altri diritti che invece sono sempre sotto attacco. E anche il tentativo che vediamo continuamente all'opera sui giornali, sui social o nel dibattito pubblico, laddove a parlare sono i politici e soprattutto quelli di destra, centrodestra o anche di finta sinistra, si parla più solitamente di festa del lavoro. Non è un caso, perché l'idea è quella, appunto, che aveva solleticato sia Mussolini ma anche altri fascistoni nella storia d'Europa e del mondo, quella invece di festeggiare insieme gli imprenditori e i lavoratori, cioè coloro che si appropriano del lavoro e coloro che invece lo erogano in cambio di un salario o a volte anche nemmeno di quello. E l'ho detto, lo rimarco e lo ribadisco, perché anche in alcuni articoli di giornale che sono comparsi sia prima che dopo si è insistentemente scritto: lavoro, si celebra il lavoro, Mattarella che va alla Piaggio per celebrare il lavoro, la giornata del lavoro, anche i concerti o le iniziative dei sindacati confederali che si prestano o comunque vengono utilizzati per smontare l'idea che lavoratori e imprenditori non abbiano gli stessi interessi, e invece per rimetterli insieme con quell'idea corporativistica che ha devastato appunto le lotte della classe operaia nel ventennio fascista. Con Alessandro, per raccontare quello che è stato il 1° maggio dei sindacati di base, in alternativa invece al 1° maggio dei confederali, di cui ovviamente va da sé, non c'è bisogno di dirlo, i giornali hanno parlato, mentre di quello quello dei sindacati di base si è al limite dato una piccola, un piccolo spazio all'interno di articoli che invece commentavano quello che è stato il primo maggio confederale. I temi erano quelli delle morti sul lavoro, della sicurezza che ovviamente attraversa il sindacalismo di base, ma c'è stato anche i temi della guerra, del riarmo, dell'escalation bellica, visto anche che la manifestazione si è diretta verso il consolato USA. L'ho fatta anche troppo lunga come sempre, chiedo scusa ad Alessandro, a te la parola, ecco, per raccontarci com'è andata, quali volevano essere i contenuti e le cose più importanti. Vai pure libero dove e quanto vuoi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, innanzitutto agli ascoltatori e le ascoltatrici. Ma senti, la giornata di primo maggio, condivido al 100% tutta la tua introduzione, la domanda sul discorso del lavoro, la festa del lavoro, non più la festa dei lavoratori e lavoratrici. Noi proprio volevamo riportare proprio al centro proprio questo discorso, quello che dicevi te. Ecco, viene venuto in un momento un po' particolare la giornata di primo maggio, io credo sia andata molto molto bene, anche perché non ci scordiamo è venuta proprio al giorno dopo in cui la Global Flotilla è stata attaccata dall'esercito sionista, da Israele, è stata attaccata e ci sono stati 131 sequestri, prigionieri, maltrattamenti, due compagni sono tuttora in mano nelle galere israeliane. Quindi è stata una giornata molto difficile, più maggio, anche perché, ripeto, veniva da quella mobilitazione spontanea che si è stata lanciata subito la sera del 30 in Piazza Santissima Annunziata, e quindi lì c'era tanta gente e per fortuna la paura nostra era che quella smontasse un po' il discorso della manifestazione del primo, perché sempre chiamare insomma in giro di poche ore i cittadini, le cittadine, i lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, insomma è sempre una cosa piuttosto difficile. Invece la risposta sia della sera precedente, del 30, ma soprattutto anche quella di primo è stata grossa. Noi sì, come hai detto, l'intenzione era quella di arrivare e siamo arrivati fino al consolato americano nel Lungarno Vespucci. Questa era una diciamo il fondo finale, perché crediamo che i lavoratori e le lavoratrici devono in questo momento fare di tutto per essere contro la guerra e per essere per il popolo palestinese in primo luogo, e poi soprattutto a questo punto anche le guerre che vivono interno, le guerre che vivono all'interno dei posti di lavoro, e quello che dicevi te, i morti sul lavoro, ormai è una guerra, sappiamo benissimo che ogni giorno muore circa 3 lavoratori che non tornano a casa e vanno a lavorare ma non tornano a casa, e questa sembra una cosa sia ancora più vergognosa. Proprio per questo il corteo, dopo essere partito a Piazza Indipendenza, ha fatto una sosta in Piazza Adua vicino a Confindustria, proprio per ribadire questo discorso che ti dicevi te, proprio ribadire il discorso dei lavoratori, della lavoratrice, di quelle che sono in questo momento le crisi che stiamo dovendo subire, crisi dovute all'economia di guerra, ma crisi dovute anche a tutti i contratti che, come ha definito Meloni, contratti giusti, perché firmati dalle organizzazioni sindacali confederali. Bene o male sappiamo ormai anche l'ultimo della scuola, e vorrei ricordare anche a questo punto che il 6 e 7 c'è lo sciopero nazionale della scuola. Dimostra che il salario giusto è quello giusto per i padroni, questo è poco ma sicuro, e purtroppo i sindacati non accettivi continuano a andare su questa lotta, continuano a non riposare, a fare contratti e aumenti salariali che non vanno nemmeno a riprendere quello che è l'inflazione veramente reale oggigiorno nel paese, e questo è un dramma, è un dramma grosso. E quando poi si sente che alla vigilia del primo maggio il governo di destra della Meloni esulta dicendo il decreto primo maggio, il decreto lavoro, quando poi andiamo a vedere in sostanza il decreto lavoro, il 99% dei soldi che vengono messo di questo miliardo vanno alle imprese, vanno alla defiscalizzazione delle imprese, incentivi alle imprese che, guarda caso, attenzione però, quelle imprese sono brave, cioè vuol dire che le sono brave che applicano il contratto nazionale, quindi cioè a quelle che non lo applicano in teoria non vi è fatto niente, cioè quindi siamo nel controsenso. Il purtroppo è che i lavoratori e le lavoratrici sono sempre in mezzo, in questo momento non riescono veramente a arrivare a fine mese, e vedi che è successo, l'inflazione, i prezzi alle stelle, i prezzi carburanti, e nonostante questo si continua a dar mano ai padroni a poterli aiutare, perché io dicevo si assumono, ma come vengono assunte le persone, parliamoci chiaramente, con contratti a ribasso, si è detto con contratti part time, con contratti che non interinali, eccetera eccetera. Questo è il coso. Se poi si guarda, questa è l'occupazione, vabbè, è l'occupazione, purtroppo serve, questa occupazione serve solo esclusivamente per farsi bello un governo di destra e niente altro. Quindi credo, insomma, tutto sommato, che la giornata del primo sia stata una giornata importante, una giornata ben riuscita. Finita il consolato americano, abbiamo fatto sentire la nostra voce contro praticamente la starrazione NATO, che anche qui a Firenze stanno cominciando, vogliono mettere, e quindi questo penso sia stata la giornata, il succo della giornata finale, e vediamo un po' le prossime mobilitazioni nei prossimi giorni, perché credo che dovremmo cominciare a rimobilitarsi non solo per i compagni e le compagne della flottiglia, ma anche per quello che riguarda il nostro futuro.
2: Mobilitiamoci ancora, Alessandro, grazie come sempre per il tuo intervento, un fiume in piena, ci hai detto tante cose, ci fa piacere sentire insieme, per chi come me quest'anno non avesse potuto partecipare, sapere che il primo maggio del sindacalismo di base è andato bene, anziché le preoccupazioni rispetto alla possibilità di rubarci gente, di pestarsi i piedi tra le varie iniziative che sono state lanciate a corsa. Come ci hai spiegato, invece, forse c'è stato un elemento di moltiplicazione, e d'altronde anche impossibile, perlomeno dal mio punto di vista, separare o guardare in modo diviso quelle che sono le mobilitazioni per la Palestina e quelle che sono le lotte sul lavoro. Credo che per tutti noi, compreso te ovviamente, ci sia un rimando e una interconnessione assolutamente inestricabile. Per questo anche ti ringrazio per aver anticipato un altro tema della puntata di questa settimana, che è lo sciopero della scuola. Sentiremo tra un po' un'altra compagna, sempre dei Copas della scuola ovviamente, che è Silvana, e rilancerei anche gli appuntamenti che ci sono già sempre per questa settimana rispetto all'uscita della nostra trasmissione domani, il 5 di maggio, mobilitazione urgente e permanente, presidi e striscioni ora 5 maggio, urla per Gaza, urla per Tiago e Saif. Tiago Avila e Saif Abukeshek, chiedo scusa ovviamente per la mia pronuncia così barbara, i due attivisti rapiti in acque internazionali nella lotta tra il 29 e il 30 aprile, riferiscono agli avvocati di aver subito brutali violenze da parte dell'esercito israeliano. Sono attualmente in sciopero della fame. Le testimonianze fornite da entrambi rivelano violenze fisiche e detenzione prolungata in posizioni forzate da parte delle forze e dei militari israeliani durante questi giorni. Quindi chiediamo l'immediato rilascio dei due attivisti, fondamentale che arrivi il prima possibile. Ogni minuto nelle mani del sionismo è un minuto di violenza. Per questo è stato lanciato in tutta Italia, con tempi e modalità che ognuno trova e riesce a realizzare, ma insomma il messaggio è per tutti lo stesso: mobilitarsi immediatamente per la libertà di Tiago e Saif. Quindi qui a Firenze ci si troverà il 5 maggio, come ho detto è martedì, alle ore 17:30 al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, precisamente Dipartimento D4 all'aula 005. Quindi niente, mi raccomando, lo metterò anche il link della punta nella trasmissione, ognuno di voi che è in ascolto si faccia moltiplicatore, moltiplicatrice di questi messaggi. Come ho detto, passerei la parola a questo punto a Silvana attraverso un'altra volta il solito meccanismo a cui vi ho abituato per chi ci ascolta sempre: 2 secondi 2 o 3 secondi 3 per l'introduzione all'intervento per lo sciopero nazionale della scuola.
0: Ci colleghiamo con la compagna Silvana dei Cobas della scuola per sapere quali sono le iniziative che ci saranno sul territorio fiorentino per lo sciopero nazionale della scuola. Sono tanti i temi, veramente tanti. Ora sicuramente Silvana ci farà un riassunto, un recap di tutte quelle che sono le cose in ponte dentro questo sciopero del 6-7 maggio, e chiaramente dai temi della precarietà di chi nella scuola ci lavora, fino a passare agli aspetti più generali del ruolo che assume la formazione dentro un paese come il nostro, che purtroppo guarda con insistenza agli scenari bellici di guerra e di riarmo, quindi tutti i temi connessi della militarizzazione che vedono le scuole, nelle scuole uno snodo in qualche modo fondamentale per l'educazione, la disciplina di guerra o quantomeno un inculcare nella testa di chi la scuola la frequenta, ma anche di chi nella scuola ci lavora, appunto la necessità, l'ineluttabilità di questa partecipazione all'escalation bellica e militare, chiaramente collegata al fatto che purtroppo siamo un paese del cosiddetto occidente globale che sta servendo gli interessi dei primi seminatori di guerra nel mondo, che sono gli Stati Uniti. Non ti voglio portare fuori tema, Silvana, anzi ritorniamo a bomba sulla scuola. Il ministro Valditara quante ne dice, quante ne fa dentro questo governo che in qualche modo è in difficoltà su tanti temi, ma nello stesso tempo continua a segnare dei punti a suo favore e tiene saldamente le redini. A te la parola per raccontarci appunto i contenuti, quali sono i temi più caldi, quelli più importanti, portaci tu dove vuoi e chiaramente dai a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici, riferimenti delle iniziative, delle piazze e delle mobilitazioni che ci saranno in questi giorni 6-7 di maggio.
3: Ciao Andrea, sì, noi come Covas a Scuola abbiamo indetto il 6 e il 7 maggio lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per questi obiettivi, contro le prove invalsi che il 6 e il 7 maggio si faranno nelle classi seconde e quinte della scuola primaria, perché questi quiz sono inutili e dannosi e da quest'anno, anche se avevano sempre detto che il test è anonimo e serve solo a fini statistici, da quest'anno il punteggio del quiz sarà riportato nel portfolio dello studente, senza alcuna possibilità di accedere alla propria prova per verificare le domande e la valutazione. Insomma, nessuno valuta il valutatore. Poi chiediamo il recupero di almeno il 30% del potere d'acquisto di docenti ATA. Negli ultimi 30 anni abbiamo perso circa il 30%. Gli aumenti dell'ultimo contratto non recuperano nemmeno l'inflazione. Le condizioni di vita di docenti e ATA sono segnate da un continuo e progressivo impoverimento, mentre aumentano i carichi di lavoro e impegni di ogni tipo. Chiediamo anche il ritiro della riforma dei tecnici, perché dà meno istruzione e cultura e delinea una scuola piegata ai diktat delle imprese e infatti riduce le ore di italiano, geografia, matematica, di tutte le materie di indirizzo, mentre aumenta le ore di formazione scuola-lavoro che inizia già a 15 anni. Per docenti ATA chiediamo una pensione come l'ultimo stipendio, unità compatibile con lavoro gravoso e usurante, no al fondo espero e al meccanismo truffaldino del silenzio assenso. Infine chiediamo l'assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del doppio canale per eliminare davvero il precariato. Anche quest'anno il 25% di docenti ATA della scuola sono precari, stiamo parlando

0: docente. Diciamo no alle indicazioni nazionali 2025. Dopo quelle della scuola del primo ciclo sono uscite anche le indicazioni per i licei, ma la sostanza è la stessa, sono indicazioni fortemente ideologiche, intrise di nazionalismo e retorica, che usano la valorizzazione dei talenti per una selezione di tipo classista. Queste indicazioni servono solo a veicolare nella scuola l'ossessione identitaria occidentalista di questa destra, soprattutto nell'insegnamento della storia. Limitano la libertà di insegnamento e la didattica su sessualità e affettività, che è del tutto vietata alla scuola primaria. Siamo contrari all'autonomia differenziata perché frammenta scuola e sanità, creando disuguaglianze nell'offerta formativa, nei diritti sociali e di tutta la popolazione. Per tutti questi motivi saremo in piazza mercoledì 6 maggio alle 10 con un presidio sotto la Regione Toscana in Piazza Duomo. Giovedì 7 maggio saremo al corteo che parte da Piazza Santa Maria Novella con le parole d'ordine "Disertiamo la guerra" a sostegno della Global Summit Flottiglia contro il riarmo e la leva. E giovedì 7 maggio alle 16 saremo davanti alla prefettura in via Cavour per un presidio contro la riforma dei tecnici insieme alla FLC-CGL. Ed è tutto, ciao Andrea.
1: Ciao Silvana, grazie come sempre, grazie davvero. Le cose sono ovviamente tante, le hai dette, io le ridico per chi fosse stato distratto, e comunque le metteremo come link alla punta.org anche nella parte scritta della trasmissione per permettervi di riguardare i tanti appuntamenti che, come poi avete sentito giustamente anche nelle parole di Silvana, si intrecciano e quindi rischiano di fare e mandare tutti in confusione, me per primo. Li riguardo dal volantino per ripeterli: il presidio è 6 di maggio in Piazza Duomo alle ore 10, poi il 7 di maggio in Piazza Santa Maria Novella alle ore 10 e sempre poi il 7 maggio il presidio, insomma, arriva con la forma del corteo da Santa Maria Novella, arriva a via Cavour prefettura. Questi sono gli appuntamenti, le mere scadenze. Per quanto riguarda i contenuti, ancora un ringraziamento a Silvana che ci ha fatto un buon, bel e preciso riassunto dei tanti temi, delle tante questioni che bollono in questo sciopero della scuola, sciopero nazionale indetto dai Gobas. Con la nostra stampa rassegnata facciamo un altro passo avanti cronologicamente, di lato rispetto alle tematiche, continuiamo a occuparci dei temi relativi alla città, e ancora un nostro ospite, un'altra sicurezza, un'altra certezza, è Francesco di Salviamo Firenze. Cosa succede per quanto riguarda via San Gallo? Sono emerse delle cose davvero inquietanti, anche se ormai la soglia dell'inquietudine è sempre più alta, ma ci interessa saperlo e lo andiamo a chiedere direttamente a lui.
2: Ed eccoci di nuovo con la stampa rassegnata di Radio Wombat per seguire gli aggiornamenti su quelle che sono le speculazioni nel centro della nostra amata Firenze. Lo facciamo ancora una volta e come sempre con una voce che è diventata ormai una certezza, è quella di Francesco di Salviamo Firenze per Viverci, per chiedere direttamente a lui cosa sta succedendo appunto su via San Gallo, l'edificio di lusso in costruzione di cui abbiamo più volte parlato, e in questa settimana, proprio a cavallo del 30 d'aprile, primo di maggio, quindi in qualche modo purtroppo dal punto di vista mediatico, diciamo così, forse anche nostro, un po' oscurato dagli accadimenti tragici dell'attacco e dell'intercetto alla Sumud Flottiglia, le piazze che si sono sviluppate in solidarietà anche fortunatamente qui a Firenze, e poi ovviamente la giornata del primo di maggio, quindi un tema che rischia di essere andato oscurato, come ho detto, sotto altre iniziative altrettanto importanti, ma non lo possiamo trascurare perché quello che emerge, che proprio Salviamo Firenze ha denunciato, è il caos delle mappe che non combaciano. Così ha detto e ha scritto Repubblica nel titolo di un suo articolo uscito proprio 30 aprile primo maggio, ma per non fare confusione, evitare di tirare fuori delle cose un po' a caso che poi eventualmente, Francesco, dovresti correggere, lo chiedo direttamente a te: quali sono le cose che non tornano, non combaciano? Mi sembra di aver capito che ci sono 9 edifici in più rispetto a quello che

0: È stato detto e presentato, siamo veramente in una situazione tra ridicolo e il paradossale, eppure è proprio così. A te per raccontarci quello che sta succedendo, nel mentre state ancora continuando a insistere a fare campagna sulla cementificazione prevista per le ex OGR e invece la richiesta di parco. Insomma, vai pure libero come sempre, facci un aggiornamento su tutto quello che state seguendo e come lo vedete.
1: Buongiorno a tutti e tutte. Che dire, negli ultimi giorni la vicenda San Gallo è esplosa ulteriormente e dimostrando alla fine la inadeguatezza anche politica, a mio parere, di questa giunta e della sindaca. Ora è venuto fuori che al di là del tema delle altezze, che era già stato oggetto di un primo esposto, appunto due torri alte 23 metri, c'è anche un tema di distanze nella corte dove sono sorti questi due birilloni, che appunto non verrebbero rispettate, e in qualche modo non si sa, per dabbenaggine o per scientifica volontà di non far vedere qualcosa, ci sono delle mappe prodotte comunque dalla giunta in risposta all'interrogazione del consigliere Palagi, come dicevi, da cui si evince che degli edifici, delle particelle, ma degli edifici, tra cui la chiesa di Sant'Agata, sono stati omessi dalla cartografia. Quindi partiamo da questo, partiamo da una, appunto, io ho detto dabbenaggine, ma insomma c'è superficialità sicuramente, ma voglio andare, non capisco. Però poi ce lo spiegheranno meglio, forse anche la magistratura che sta indagando, come ancora la giunta e anche la proprietà sostengano che sia tutto in regola. Ma andiamo al di là di questo, manca totalmente una risposta politica, manca ancora una visita ai cittadini, alle cittadine di San Gallo, che l'hanno chiesta da 2 mesi, è stata promessa e continuano a chiederla, senza o con il favore di stampa, sottolineando che non sono nemici. Ecco, questo è il punto fondamentale. E c'è una comunità che chiede, continua a chiedere dialogo dopo essere stata esclusa da ogni comunicazione riguardo a quello che cambia la loro vita, e questo si riflette, è una metafora di quello che succede a Firenze, una incapacità di un vero dialogo, di un vero confronto, di assumere anche letteralmente il punto di vista della cittadinanza quando si parla di trasformazioni, quando si parla di modello di città. Quindi, in attesa appunto poi delle indagini che comunque faranno chiarezza, e questo lo aspettiamo che avvenga in breve tempo, c'è una difesa a spada tratta, non, cioè quindi di questa operazione, di questi 16.000 metri quadrati dedicati al lusso, con due birilloni che coprono la vista e tolgono il cielo, quindi l'occupazione anche del cielo, non solo degli spazi terreni, da parte di un gruppo privato che porta quale beneficio a Firenze? Che poi il punto è questo. Il punto è questo: quando un famoso architetto risponde, beh, ma in fondo dal punto di vista delle proporzioni anche il Duomo è sproporzionato, Palazzo Vecchio è sproporzionato, e se si ragionava così non sarebbero stati fatti, e si dimentica che quelli erano e sono edifici pubblici dedicati ai servizi alla città e non due mostri che fanno solo reddito, che permettono solo di estrarre reddito dal territorio, dal cielo e dalla vista di Firenze. Questo paragone non è accettabile, ci vuole una visione di città diversa e ci vuole un dialogo rispettoso e vero delle persone che lo chiedono, al di là, ripeto, delle risultanze poi delle indagini che attendiamo con anche curiosità e preoccupazione. La politica non attenda i risultati della magistratura, ma fermi il cantiere e dia un segnale di vita alla città.
0: Vai Francesco, grazie ancora come sempre per le tue parole, le tue riflessioni, le informazioni che ci hai dato per fare un po' di chiarezza. Lo aspettiamo questo segnale di vita dalla città, forse più sensato aspettarcelo dagli abitanti e dai nostri lavoratori e lavoratrici, quali anche noi siamo, piuttosto che dai partiti, dalle forze politiche di maggioranza. Comunque capiamo certamente anche il tuo appello e la tua provocazione alla politica, che tante volte ha deluso e continua a farlo. Sarebbe il caso che si dessero una svegliatina, diciamo così, e se mai dovesse avvenire, avverrà proprio in conseguenza delle mobilitazioni che anche voi mettete in campo, diciamo così. Per chiudere su questo e anche la trasmissione, gli ultimi minuti li dedichiamo a guardare cosa dicono per l'appunto i giornali su questa questione. Guardiamo dal 30 di aprile, data alla quale esce la comunicazione che abbiamo orora ascoltato con Francesco, data direttamente da Salviamo Firenze. Il primo giornale che guardo è il Tirreno, che dice: Sangallo, nuovo esposto, la battaglia è sulle distanze. Un articolo abbastanza scarno, al contrario di quello che fa La Nazione, che invece mette la cosa in prima pagina con la foto notizia e una foto presa da una delle finestre degli abitanti, che sono state anche quelle delle visite aperte fatte qualche mese fa, di cui abbiamo parlato anche ancora una volta grazie al lavoro di rete di Salviamo Firenze tra cittadini, abitanti e tutti coloro che stanno nelle vicinanze. La finestra sul mattone, nuovo esposto su Sangallo, i residenti, omissioni gravi, Biti, confusione sulle norme. Gli abitanti della zona Salviamo Firenze segnalano edifici non riportati nelle tavole del progetto, ma Palazzo Vecchio respinge ogni accusa. Verifiche tutte rispettate, accuse infondate. Ecco qui che La Nazione fa un gioco un po' by clickbait, per cui dà spazio alle notizie e alle denunce fatte dagli abitanti e dai comitati, poi però nello stesso tempo smorza tutto andando a concedere alla politica dichiarazioni che negano ogni accusa. Il Corriere Fiorentino, sempre del 30, maxi resort Sangallo, nuove carte in procura, dalle mappe è sparita una striscia di edifici. Questo in virgolettato per far capire che non sono parole loro, ci mancherebbe altro, ma sono parole di Salviamo Firenze. I residenti, i piani presentati da Cassa Depositi e Prestiti e Proprietà sono privi delle costruzioni a ridosso della torre. La contestazione: non è stata rispettata la distanza di almeno 10 metri dalle costruzioni esistenti. L'assessora Biti: dichiarazioni lesive, quella norma vale solo per la distanza da edifici finestrati. Quindi qui si attaccano al fumo delle candele, ma insomma la procura continua ad indagare. La Repubblica, anche questo un giornalone che mette anche una foto, anche questa significativa. Le foto, devo dire, fanno un certo effetto, qualunque esse siano, perché le case del centro storico, come abbiamo avuto occasione di poter vedere anche con i nostri occhi, chi non ci fosse mai stato, varrebbe la pena anche solo suonare un campanello per guardare Firenze un po' dalle abitazioni del suo centro storico. Chi c'è stato sa di cosa si parla, chi ci ha vissuto ancora di più. La luce non è un lusso per certe abitazioni che non sono grandi, non necessariamente perché si trovano nel centro di Firenze, descrivono una condizione di classe agiata o assolutamente di privilegio. Ci sono anche case piccole, anguste, abbastanza buie, con scale di difficile percorribilità, quindi gli spazi sono spesso stretti. Non è tutt'oro quello che luccica, diciamo così, e la vita nel centro storico è diventata sempre oggettivamente più difficile, e quindi la rivendicazione alla luce, allo spazio, è una cosa assolutamente importante per chi ci abita, non per chi vende. E quindi le foto mettono in evidenza questa realtà e molto fa effetto. Il Corriere poi del 1° di maggio: Sangallo, altro invito alla sindaca, venga qui, non siamo il nemico. Lettera dai residenti oscurati dalle torri del resort, dovrebbe venire con i suoi occhi. Come ci ha detto Francesco, ancora la politica non si è visto, anche se aveva promesso che sarebbe passata quantomeno a prendere un caffè e a farsi vedere. Sangallo e le case sparite, lo dice La Nazione il 3 di maggio, lettera aperta dell'architetto, accuse false, ecco perché. Fabrizio Rossi Prodi, vincitore del concorso sul restyling dell'ex ospedale militare, replica ai residenti: norme fraintese, sono preoccupato da questo clima. Ecco che sposta già la questione sul livello personale. Ora cominceranno a parlare di terrorismo, di accuse di personalismi, e così la butteranno in caciara. Questa è una ipotesi. Contro il mio progetto per San Gallo, accuse strumentali e presupposti errati. La lettera di Fabrizio Rossi Prodi, l'architetto vincitore del concorso e quindi l'esecutore, il proponente del progetto, che è stata pubblicata dal Corriere. E in chiusura ultima, San Gallo, le accuse al mio progetto basate su un errore di interpretazione. E quindi, per chiudere, alla fine insomma c'era un errore di interpretazione nel decreto di valutazione impatto ambientale per l'aeroporto ed è stato cambiato, ci sono errori di valutazione, evidentemente le norme sono sempre poco chiare per chi deve fare degli affari. Su questo vi saluto in modo un po' laconico, ci sentiamo la prossima settimana, grazie a tutti e a tutte voi, a chi è stato con noi e ci ha dato il suo contributo. Dalla Stampa Rassegnata, il solito grande ciao!

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo delle sue frasi amare dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

guardo beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: .9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
9: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Bazem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
10: Grazie mille, grazie per l'invito.
9: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci, insomma, che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
10: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo il 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica, per via appunto della creazione dello Stato di Israele e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso, che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione, diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitata da un popolo, costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però per l'appunto è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi, insomma, viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
9: Sì, lo per si vede occupare anche terra, no?
10: Certamente, certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali, differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
9: Sì, infatti da un giorno all'altro. Infatti mi sembra che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo. Quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, e del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
10: Esatto.
9: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
10: Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare i palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo, e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali, E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato, di fatto, come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà, si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez, sì, e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
9: No, infatti indubbiamente qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia e ci furono diverse manifestazioni, questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
10: Esatto.
9: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
10: Sì, è proprio questo, per cui di fatto, come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, che questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina, e proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
9: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni. Forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria della storia, è quella, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
10: esatto.
9: È in Palestina. Però insomma, non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che, perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele per la propria sicurezza, in realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
10: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo, e la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni che
9: producono, cioè le conseguenze,
10: che producono,
9: no?
10: Esatto.
9: Che produce un'occupazione, che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio agli accordi di Oslo, che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace, e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo, diciamo, questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
10: Mm-hmm. Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese al fine di spingerle a lasciare le proprie terre, per cui abbiamo questi momenti che sono come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case, e questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi insomma che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre, e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza, e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv e che prima era Jaffa e Gerusalemme, per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico appunto e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, come dire, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
9: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma l'abbiamo visto nella storia, i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori. Pensiamo insomma all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo insomma quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
10: Esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza, e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono. Proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche in delle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
9: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza, tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi. La storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso Sumud, da cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
10: Esatto, e appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire la Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli, ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
9: Grazie a te, a risentirci, spero presto.
10: A presto.
9: Ciao.
10: Buona giornata.
8: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. Appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questa trasmissione appunto a più microfoni. Noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
9: Sì, perché in realtà, scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia e veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri. Ma perché ci tenevamo a arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui quando c'è una resistenza c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori, per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, scusate, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, è di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture,
0: sì,
9: mi pare.
0: Erano le prime giornate, insomma,
9: sì, delle grosse
0: di grande partecipazione prima,
9: sì,
0: dello sciopero.
9: E poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma,
0: sì,
9: no? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo, insomma, chi difende, solidarizza, e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata, e in particolare...
0: Sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare, come dire, la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto, come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania, e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
9: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, 60enne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò, la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di Al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di Al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente, la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Aldra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Aldra all'autorità francese il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa ritiene le autorità italiane e francesi pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti. Pertanto la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminano questi fascicoli garantendo rispetto degli standard umanitari e legali. E infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione Legale delle Unioni, delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
0: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto, grazie di essere qui con noi.
4: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
0: E noi appunto volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia e appunto insomma in Italia c'è stata una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
4: Certo, sì, grazie a tutti e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante perché, come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48 ma si replica e si vede nella vita di giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi del Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus.

stato sempre più un problema politico per le Slavi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina, non solo in Italia, ma tutto il mondo occidentale che è da sempre complice. Questi movimenti in realtà crescono sempre di più. E apertamente veniva discusso, tra le parole d'ordine c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese. E questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati complici. E uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti, anche a parte dal nostro dossier Made in Italy, l'industria per il genocidio, abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO. E quindi al tempo stesso, per coerenza e non per contraddizione, l'Italia arresta i leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la sua con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano la resistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, del Campobasso. E questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista. E l'Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma ci teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi un elemento che ci deve avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus su situazioni economici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, se siano stati esclusi invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo indicativo è prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partire in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia, partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come Operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohamed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'elita sionista, da Israele. E quindi ci sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è comunque uno sviluppo importante, l'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse. A prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hannoun, Daoud, Al-Astaghi, Al-Rustaghi sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora
come nel loro caso, ma anche nel caso di Anand.

0: Ahmed come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro, che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa, nel caso di Hanun, e non solo, sono state negate visite familiari, al Bustanci, ci tornerà adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto, quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riad al-Bustanji, un uomo di 70 anni, che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni di vita molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie, e l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiedero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno avuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se al-Bustanji potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici della Palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare sottolineare un attimo il caso di Ananya Ish, un caso che penso forse quello più familiare, che ci è più familiare a tutti, e è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra in Cisgiordania, a Turkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Hanun, la vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Hanun verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto ha respinto l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese, poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunali italiani, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa è la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto il risultato è che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Hanun si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina, dando equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le difese di Annan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Annan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere, con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio, in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa, che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale. E lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa.
1: Certo.
0: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà all'esistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel mirino di questa logica. E quindi per chiudere, quello che ci troviamo davanti non è non solo una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente, reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale del Tanking Technica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno. Ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passive di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacche ai prigionieri e a seguire queste vicende a vicino perché riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento.
1: Certo.
0: E quindi chiudo e vi ringrazio ancora per lo spazio e se ci sono domande.
1: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a, come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza. Eccetera. Da questo punto di vista, anche ad esempio il caso di Annun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato, appunto, l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse. Non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
0: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi in generale, perché vediamo anche all'interno di questo qua dei lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo
1: Certo.
0: spinte e finiranno le
1: 90
0: giustificazioni.
1: giorni mi sembrano.
0: Sì, 90 giorni, però sono state, penso che Fabio potrà dare anche più informazioni su questo, sono state appunto, si dovrà aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più, purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
1: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie mille. Ciao, buona giornata.
2: Io manderei un pochino di musica e poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico, forse, no? Per far capire anche qui quanto alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi, siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio nel merito.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista diciamo, più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po' ripercorrere, forse anche se ti va di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare concentrarci su alcune figure su Salem di cui ne abbiamo parlato veramente poco perché forse come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici per cui nuovi reati, aggravando inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente, mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale, oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzioni atipiche. Adesso di suggestione in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto o ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente diciamo, dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare fattispecie di terrorismo, diciamo, era stato introdotto il 270-quinquies, il 270-quinquies era appunto, prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile, per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cosa è dimmi.
2: Ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, è che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata e che in Libano nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso fa una richiesta di protezione internazionale, la polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza, e lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento d'identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto, diciamo, inizia un'opera perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui, diciamo, un potenziale terrorista. vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che viene ricercato, vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare trovano, rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo appunto, l'ottobre del 23. E per cui è sostanzialmente un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza. Diciamo, questo video che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità è di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione, ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazione di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più, però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto perché appunto da, a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. Se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre...
2: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio, sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio, io personalmente pure penso di averli visti perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere...
1: Noi abbiamo prodotto i link,
2: Ah, ci sono,
1: di Repubblica, esatto, gli link di, diciamo, di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
2: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
1: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. È chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo, oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
0: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare la costruzione, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per
1: Guarda,
0: capirci.
1: io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con cioè, la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè, io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè, è che si è costruita poi chiaramente, diciamo, un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso si erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito diciamo, di quel processo o comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi, quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è diciamo, questo disegno o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo.
2: Certo.
1: Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista un po' per nascita, un
0: Certo.
1: po' per, non so, no,
0: Sì,
1: proprio,
0: potenzialmente.
1: potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare, quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. Il palestinese dei campi profughi, arabo-musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di queste fatti, di questi nuovi fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
0: Bene, l'ultima. Certo.
1: Altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari, diciamo, di questo reato. Più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
0: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza, che cosa fa pensare?
1: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. se vi è necessità di avere più, non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' per, probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, almeno a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'altro ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire a questo punto, spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri 2 anni del 41 bis, anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere certo. di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
0: in grado di giustificare
1: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
0: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
1: Orwell ne parlava in 1984, certo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, cioè, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma
0: speriamo di
1: senza aggiungere, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati, sì. Ma appunto,
0: ma
1: con che
0: non
1: l'idea
0: sono neanche fatti,
1: soggetto...
0: oserei dire. Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere
1: sì,
0: pensieri,
1: sì,
0: idee, non sono fatti.
1: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem, o come in quella degli anarchici, o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissione, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione, diciamo, della risposta.
2: Grazie mille.
1: A prevenire la commissione.
2: Grazie.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Ciao, buona trasmissione. Ciao.
0: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po'
2: Un
0: fuori
2: po' fuori in Germania.
0: per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Bene, bene, siamo in
1: Allora,
0: diretta. Mi senti? Pronto?
1: sì, vi sento.
0: Ti
1: Grazie.
0: sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5, cioè per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio. Però a te volevamo chiedere nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte, tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i cinque attiviste che sono perquisiti per questo momento nella Germania sono cinque attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania, e da quel momento i cinque si trovano in detenzione privata.

0: tedesca, quindi vengono da Irlanda, dalla Spagna Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi cinque attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste cinque persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo. E anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i cinque non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre. E anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco e sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i cinque attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. E dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcuno accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i cinque attivisti si sono rifiutati di sedersi e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine, ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile, e qui provando di nuovo a richiamare l'ordine la giudice, e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la fine della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale. È stata cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. E però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale,
1: Sì.
0: perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante. Quando qualcuno compie un atto che

0: sarebbe illegale, ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione. Quindi il pericolo è il genocidio che è in corso, è un'azione di emergenza, perché si tratta di una fabbrica di armi che continua a inviare oggetti di morte durante un genocidio, e la dichiarazione dei legali è stata: le azioni dei nostri clienti non erano solo giustificate, ma anche necessarie, moralmente necessarie per salvare vite umane e giuridicamente necessarie per adempiere proprio a quegli obblighi sanciti dalle convenzioni sul genocidio che la Germania non ha mai onorato. Meritavano di ricevere la croce al merito federale. Il fatto che invece vengano puniti così duramente non dice nulla sui nostri clienti, ma la dice lunga sullo stato attuale del paese, che è fin troppo felice di affidarsi allo slogan "Nie wieder, mai più", ma prende sul serio il "mai più" significa agire come hanno fatto i nostri clienti, distruggere ciò che ha lo scopo di causare distruzione per salvare la vita umana. E questa è stata come si è conclusa poi la prima udienza. C'è stata un'ulteriore udienza questa settimana, l'11, ed è stata un po' una fotocopia della prima udienza. È stato di nuovo negato l'assistenza legale diretta ai propri assistiti. Almeno questa volta la giudice ha lasciato gli avvocati presentare le proprie mozioni, cioè poter essere seduti accanto ai propri assistiti, di avere la possibilità di prendere degli appunti durante l'udienza. In questo momento all'interno dell'aula sono vietate le penne o qualsiasi matita. Soltanto la stampa ne ha diritto, e anche la mozione di avere uno stenografo imparziale, perché nel sistema giudiziario tedesco non esiste una trascrizione parola per parola. Spetta al giudice decidere cosa venga messo a verbale e cosa no, e quindi in questo caso, con una giudice che fa un'ostruzione del genere, tutto quello che è successo durante la prima udienza non è stato messo a verbale, naturalmente. E questa, sì, è un attimo la situazione che c'è adesso in Germania.
1: Sì.
0: Il momento forse culminante dell'ultima udienza è quando proprio il team di avvocati si sono rivolti senza mezzi termici alla giudice, sottolineando che questo è un processo farsa e che la giudice stava ritardando il procedimento apposta per tenere queste persone in carcere. Si tratta adesso di quasi 9 mesi di carcere duro, che violano la legge tedesca, perché in Germania si può essere in detenzione preventiva per massimo 6 mesi. Loro sono quasi a 9 mesi e devono rimanerci fino alla fine di questo procedimento, il che è una cosa inaudita sia per i diritti dell'uomo che per il sistema legale tedesco.
1: Senti,
0: E
1: io ti.
0: quindi,
1: Vai,
0: vai.
1: vai. Ti volevo fare alcune domande. Cioè, intanto ti ringrazio per questa restituzione. Leggo qui, tra l'altro, appunto, che la Elbit System fornisce l'86% delle armi e della tecnologia di sorveglianza all'esercito di Israele, che sono state usate appunto per il genocidio, che è appunto l'azienda in causa. Che ha subito appunto l'azione di compagni e compagne, di cui i compagni e compagne vengono accusati accusate. E poi ti volevo chiedere un paio di cose. Appunto, intanto se ci aiuti a un po' ce l'hai detto, però se ci sono delle cose particolari da ricordare del sistema del carcere nel quale si trovano, perché a quanto pare stanno in un regime detentivo particolarmente afflittivo, un po' ce l'hai riportato, però se ci puoi dire qualcosa in più anche in genere. Per quali persone viene utilizzato questo sistema, non saprei. E poi l'ultima domanda: non abbiamo moltissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla. Da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento.
0: Allora, i cinque sono stati separati in cinque carceri diversi. Deve far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 20, dalle 23 alle 22 ore giornalmente, alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi alle RAF. Le RAF, che è Haute Armée, si tratta, a detta parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica, perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker, esatto. Scusa, non ho sentito.
1: No, no, vai, vai.
0: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. Quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime 2 settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare gli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandogli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura e se si tratta sempre di un'ora al mese di visita o di chiamata. Se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è da una parte
1: Se ne parla, non se ne parla.
0: inesistente, perché non se ne parla. Infatti noi come Comitato di Solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti, compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Questo tipo, comunque, l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente, al movimento Antifa, a tutti i vari piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti altri tipi di collettività e attivismo. Ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici, a qualsiasi parte di questa procura tedesca dalla creazione della Germania in sé.
1: Certo. Allora, noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a
0: Sì,
1: riguardo. Vai.
0: Sì, io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22 e forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi cinque attivisti che hanno fatto questa azione e sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere. Ascoltare tutte le informazioni possono essere trovate sia sulla
1: Certo.
0: pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet e di tenere l'attenzione su questo caso, perché è importante, soprattutto perché ci sono sempre meno casi di dissenso in Germania e il conflitto si sta sempre più abbassando, la criminalizzazione si sta alzando sempre di più. Quindi, anche se non si può essere lì presenti in aula, condividere il post, farlo sapere, parlarne è molto importante, soprattutto
1: Certo.
0: perché si parla di cinque persone che sono sotterrate in galera in questo momento.
1: Certo, di cercare di tenere alta l'attenzione appunto con ogni mezzo che si reputa insomma opportuno di cui si può fare. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie
1: Ciao,
0: a tutti.
1: grazie.
0: Buona giornata. Ciao.
1: E allora, alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
2: E proprio perché parliamo sicuramente come sulla Nakba non abbiamo potuto essere esaustivi sui tanti crimini commessi, su quelli che sono i momenti di apice, ma soprattutto sulla continuità, così anche su questi processi siamo riusciti sul tentativo di reprimere la solidarietà con la popolazione palestinese, siamo riusciti a darvene solo una parte, proprio perché parlavamo di Elbit e poi Mitaccio, noi ci torneremo probabilmente altre volte. Ricordiamo che in Palestine Action in Inghilterra, anche lì ci sono dei compagni e delle compagne in carcere proprio per le azioni contro Elbit. Anche qui gli attivisti sono stati condannati all'insaputa della stessa giuria come terroristi e soprattutto sono rientrati in galera dopo che invece erano caduti alcune come dire, ipotesi di reato, erano rimasti solo altri. Ma anche qui assistiamo ad alcune aberrazioni giuridiche, perché ad esempio uno degli avvocati, se non erro, è stato imputato, gli è stato insomma di un reato rispetto alla giuria, non ricordo bene, ci torneremo sopra, no?
1: Sì, diciamo appunto in conclusione che noi in questo Ponte Radio ci siamo provati a concentrare su palestinesi o compagni e compagne che ultimamente sono stati arrestati, che, di cui si è parlato meno, appunto la vicenda di Salem, la vicenda appunto degli attivisti della Germania. E con questo andiamo a concludere. Salutiamo tutte le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Neanderthal, le Blackout, Torino, Bologna, Firenze, Verona e probabilmente mi sto scordando qualche città. E un saluto
2: Speriamo
1: a
2: di
1: tutti
2: no,
1: e tutte.
2: speriamo di no e sicuramente su questi argomenti potremmo tornarci con maggior ragione, ma anche per fare un ragionamento forse più compiuto rispetto anche alla Elbit, no? Che mette scenari simili sia in Germania che in Inghilterra.
1: Un saluto.
2: Un saluto,
1: Ciao
2: ciao,
1: e a presto.
2: buona lotta.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: Mi arriva la tua voce distante di un corpo sottratto al mondo, sensibilità reclusa. Mi immagino da qui modi per rompere tutto questo, per creare fessure che permettano di connettersi a quel fuori, da quel dentro, per connettersi a quel profondo di te che continua a vivere, a sberluccicare dal fondo, a resistere, per liberarsi a piccoli passi, per poter vivere in luoghi altri, seppure trovandosi fisicamente nel luogo in cui ti ritrovi. Cerco modi, immagino modi per sgretolare questa realtà, sfaldarla, sfondarla, ridurre al male, o semplicemente dargli sfoghi. Aperture verso sole e cielo che lì fuori, qui fuori ti aspettano, fessure attraverso cui possano respirarti. Ovunque tu sia, sole e cielo, il tutto a cui senti mancare sono sempre lì. Ti coprono, illuminano, donano riposo e mistero vitale nell'abbraccio della notte. Buio che brilla e vibra in stelle, in luna nascosta. Penso a modi, a come aprire fessure di respiro verso il fuori, verso il tuo intimo più intimo. Non so che altro nome dare a questo che sento, se non quello di preghiera. Che tutto possa esplodere dolce e ritornare al verde di foglie in primavera. Quella stella storta, rara, unica e bellissima che abita le tue viscere, possa inondarti, inondare tutto in grido di libertà, esondare oltre te e non te. Questa pace distorta che è vita, che è sentire. Scavalco la materia del pensiero, delle mura dei luoghi, scavalco per frantumare il dolore in schegge di specchi e appendere al cielo in notte, trasformandolo in caleidoscopio che riflette tutto. E guardandolo da questi frantumi che infuocano di vita, provo a ricostruire il mondo, i mondi, nuovi mondi che si riscoprono non nuovi ma che sempre sono stati lì. Voglio credere. Voglio credere alle realtà altre che sottili parlano, offuscate da una realtà che la mente impona sopra le altre, come unica e possibile. Emergere, emergere. Emergeremo da questa anestesia di bianco sporco, da questa limitazione che solidifica i desideri di sfondare, di venire alla luce, di nascere vive al mondo, creandolo. Dal momento stesso in cui inizieremo a viverlo.
3: Bentrovate ascoltatrici e ascoltatori, Radio Spore vi dà il benvenuto al Ponte Radio di oggi, venerdì 27 febbraio. Come ogni settimana staremo in compagnia dalle 13 alle 15 anche su Wombat, Eustachio, Quar, Onda Rossa, Neanderthal e Blackout. Oggi Radio Spore ha invitato alla trasmissione il collettivo antipsichiatrico di Genova, Colle Psicattive.
8: Ciao, ciao!
3: Per parlare proprio di antipsichiatria. Insieme a loro abbiamo contattato altri collettivi che stanno sparsi per l'Italia per approfondire diversi aspetti del tema che abbiamo scelto. E parleremo con il collettivo di Pisa Antonin Artaud, con il collettivo Senza Numero di Roma, con Luigi Gallini e con l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici. E insomma abbiamo cercato di dare varie prospettive rispetto all'antipsichiatria, poiché è un tema molto ampio, molto complesso e che si può declinare in tantissimi modi, ecco. E proprio per questo abbiamo scelto di di ospitare varie voci. Ognuna ci racconterà un po' una parte, un punto di vista diverso. Ecco, il collettivo Artaud ci ha parlato del loro nuovo libro, che tratta degli abusi e delle violenze della psichiatria. Ecco, infatti, per questa ragione, diciamo, abbiamo ritenuto opportuno aprire con anche un trigger warning, poiché affronteremo dei temi sensibili, ecco, legati agli abusi, alle violenze e alle estreme conseguenze che hanno subito alcune persone a partire dalla reclusione. E a questo punto, senza dilungarmi troppo in questa introduzione, lascio la parola a un compagno del collettivo genovese che si presenta.
0: Ciao a tutte, sono Michele e nulla, cosa vi posso dire? Che il nostro percorso è iniziato nel 2023 a seguito di un'assemblea in cui era stato invitato il collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa e motivate da quell'incontro e sentendo l'esigenza di spazi liberi e liberati in cui esprimere come stessimo e come ci sentissimo, e abbiamo iniziato ad incontrarci. E il lunedì è la nostra serata. Spesso ceniamo assieme, anzi quasi sempre, direi. E per tutta una prima parte del nostro percorso, la nostra attenzione si è più che altro centrata sull'ascolto, l'ascolto di chi partecipava alle assemblee o di chi le attraversava anche solo per una serata. E le nostre energie si sono concentrate appunto nel mantenere il ritmo del lunedì sera come uno spazio attraversabile da chiunque, libero da qualsiasi tipo di pregiudizio e dove chiunque può trovare il modo e il tempo per esprimersi. E nel corso del tempo, soprattutto dopo un'assemblea pubblica aperta, diciamo, durante un'occupazione universitaria qui a Genova, e il gruppo si è rimpolpato significativamente e nulla, il percorso delle chiacchiere antipsichiatriche, perché così sono state definite per lungo tempo, ha continuato tra alti e bassi e frequentazioni variabili. E da circa un anno siamo più costanti, le frequentazioni sono più costanti e ormai come collettivo ci siamo dati il nome di Colle Psicattive ed oltre appunto a mantenere le assemblee del lunedì sera ci stiamo dedicando ad altre attività, come ad esempio la presentazione del libro di Luigi Gallini, che avremo ospite poi questo pomeriggio, e naturalmente il fatto che ci stiamo mettendo in gioco in questa piccola trasmissione radio, per cui siamo felici di essere qui e di poter trattare dei temi che spesso sono ai margini delle esistenze di molte di noi. E ecco, tra le tematiche che recentemente abbiamo affrontato in assemblea c'è la questione del fatto che abbiamo riscontrato una spiacevole discrezionalità da parte dei reparti psichiatrici degli SPDC nel permettere o meno la visita di amici e amiche alle persone ricoverate. E ora quindi passerei la parola a Stefano.
8: Sì, abbiamo trovato molte difficoltà a visitare le persone che sono ricoverate sia coadattamente sia in maniera volontaria nelle SPDC. Questa cosa ci ha fatto piuttosto arrabbiare perché se è un trattamento speciale che viene riservato alle persone etichettate come malati mentali, in quanto se uno deve andare in un ospedale non psichiatrico a trovare un congiunto o un amico, deve semplicemente rispettare l'orario di visita. Invece, in questo caso, cosa succede? Che per entrare a volte ti viene negato tout court l'ingresso, altre volte lo ottieni facendo tutta una trattativa col personale medico. Questo vuol dire che l'etichettamento psichiatrico patologizza le opinioni, i desideri delle persone che vengono etichettate, perché e trasforma in questo modo la segregazione in terapia. Cioè, queste persone, non, per ottenere la libertà che viene concessa almeno a parole a tutte le persone non etichettate, devono iniziare e percorrere un percorso terapeutico. E quindi la possono ottenere la libertà solo alla fine di questo percorso. Questa qui è una cosa che ci ha fatto riflettere molto e ci ha fatto anche arrabbiare perché alcune persone del nostro collettivo erano ricoverate in quel posto, nell'ospedale psichiatrico. Quindi abbiamo provato adesso a mandare una lettera al direttore del Dipartimento di Salute Mentale, da cui dipendono tutti gli ospedali e i servizi di Genova, per vedere se si può cambiare questa situazione. La lettera ce la siamo fatta fare da un avvocato, e quindi boh, adesso non sappiamo ancora come andrà a finire, però proviamo a ottenere degli accessi liberi nei reparti psichiatrici.
3: Siamo partiti decisamente in quarta, sia con alcuni accenni a che cosa significa l'antipsichiatria, sia decisamente con cosa fa il collettivo genovese. E appunto, dopo il brano che ascolterete a brevissimo, cercheremo di dare un quadro, insomma, di almeno qualche cenno, tanti cenni, effettivamente a che cosa si intenda per antipsichiatria, che cosa vuol dire SPDC, che cos'è, e come anche altri acronimi, ecco. E sicuramente ciò che proveremo a raccontarvi è un tentativo di spiegare che cos'è l'antipsichiatria e quali sono le. Qual è la critica, al contrario, invece, alla psichiatria? Sicuramente non sarà esaustivo, ecco, sarebbe una tematica di cui potremmo parlare per giorni e settimane. E niente, buon ascolto.

0: A questo punto passiamo a un glossario, perché abbiamo pensato che sia utile avere idea di quali sono i vari acronimi e soprattutto a cosa corrispondono, quali sono le varie strutture che il sistema psichiatrico sfrutta per, insomma, agire. È un viaggio parziale perché in realtà ne abbiamo trovate moltissime di più, ma insomma sono state selezionate quelle un po' più, quelle che sono più comuni, che soprattutto ritorneranno spesso anche nei discorsi che faremo con gli altri collettivi e con Luigi.
1: Inizierei dal primo, DSM, che sta per Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Direi che può essere il primo perché spesso i percorsi di psichiatrizzazione iniziano proprio con una diagnosi e questo è un manuale diagnostico redatto da un'associazione di psichiatri statunitensi. Fatto interessante e allarmante allo stesso tempo è che questo manuale va aggiornandosi e i parametri delle diagnosi vanno peggiorando, o meglio, togliendo sempre più libertà e di espressione alle persone. Da non confondere con DSM, che invece sta per, in italiano, che sta invece per Dipartimento della Salute Mentale. Diciamo la struttura organo principale, almeno in Italia, che si occupa, o così dice, della salute mentale dei suoi cittadini. E, a seguire, diciamo, forse ne avrete più sentito parlare perché è molto diffuso sul territorio. Sono appunto gli ambulatori territoriali, anche detti CSM, ossia centri di salute mentale. Centro di salute mentale, poi abbiamo l'SPDC, che sono i reparti ospedalieri, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, per questo sta l'acronimo. Nei reparti ospedalieri trovano persone che possono essere state ricoverate in modo coercitivo, coatto, quindi tramite un TSO, per cui serve almeno solitamente, servirebbe la firma di un giudice. E su questo volevamo fare una piccola riflessione, dicendo che è uno degli strumenti, infatti è stato rilevato come spesso, oltre a poter essere utilizzato per appunto un ricovero coatto, viene utilizzato come ricatto per ricattare le persone. Quindi si impone in qualche modo alla persona di farsi volontariamente ricoverare, promettendo in qualche modo, no, se non lo facesse, invece un TSO, quindi un trattamento sanitario obbligatorio. E sarò breve, seguono altri acronimi, tra cui SPA, che sta per strutture private accreditate, e sostanzialmente sono le strutture che hanno sostituito i manicomi civili o non penali. Infatti, ad aver sostituito i manicomi giudiziari sono ora le REMS, ossia le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che appunto hanno di recente sostituito quelli che erano gli OPG, ossia i manicomi giudiziari.
2: Sì, oltre a tutte queste strutture ci sono poi la psichiatria utilizza pesantemente i farmaci. E questi farmaci, che sono, si potrebbe anche fare una critica a questi farmaci, sicuramente possiamo dire che sono tutti sintomatici, cioè non guariscono, ma se va bene limitano i sintomi. Ma e questi farmaci a volte sono coatti, nel senso che il trattamento che viene riservato alle persone che sono etichettate come malate di mente è diverso dagli altri malati, perché se te non prendi il farmaco, puoi rincorrere in un trattamento sanitario obbligatorio. E quindi c'è sostanzialmente una, non solo un internamento nelle strutture, ma anche un internamento chimico che è dovuto all'assunzione di farmaci. Tra l'altro adesso sono stati implementati dei nuovi farmaci che sono quelli a deposito, che sono molto utili alla struttura e poco utili al paziente, perché la gestione autonoma del farmaco in questo modo è assolutamente inibita. Uno va al servizio di salute mentale, si fa fare una puntura e questa puntura, diciamo, copre per 20 giorni, questo farmaco viene rilasciato piano piano per 20 giorni, quindi questa persona si trova sotto l'effetto di questo farmaco e quindi non può gestirlo assolutamente. Questa cosa è anche molto utile alla struttura perché così non deve perdere molto tempo con il paziente. Basta che questo paziente vada una volta ogni 20 giorni nell'ambulatorio, subisce la puntura e poi se ne va. Inoltre, diciamo così, c'è anche un altro utilizzo di questi farmaci che si può pensare a un utilizzo repressivo. Cioè, una persona, se deve essere in qualche maniera contenzionata, si può utilizzare una contenzione chimica piuttosto che una contenzione fisica. Anche se la contenzione fisica non è mai stata abbandonata, comunque la contenzione chimica è più vantaggiosa per quanto riguarda la struttura, perché è più facile fare un'iniezione a una persona piuttosto che legarla. Fai meno fatica. Inoltre, se ci fosse un osservatore esterno che guarda, il fatto di vedere una persona che subisce che viene legata è una cosa che potrebbe destare disgusto o magari fare inorridire le persone, mentre invece se uno subisce semplicemente un'iniezione, questa cosa è più tollerata, diciamo così.
0: A questo proposito, volevamo condividervi una breve registrazione tratta da esperienze reali che testimonia come la contenzione, come appunto l'essere legati al letto in realtà sia assolutamente attuale. Viene utilizzato sia come misura ordinaria che come minaccia alle persone che sono recluse in una delle varie strutture che abbiamo capito esistono nel panorama della psichiatria.
3: Ma non ti interessa neanche rimanere legato nel letto? Sei sicura? È tutto a vantaggio tuo, eh?

0: discorsi che stiamo cercando di lanciare un po' come degli spunti, comunque si intersecano tutti e soprattutto li possiamo intersecare in uno sguardo un po' più sistemico sull'azione della psichiatria nella società.
1: Sì, diciamo che sempre la medicina ha un aspetto di controllo sociale. Nella nostra medicina iperspecializzata, il controllo sociale è svolto principalmente dalla psichiatria e praticamente è un mezzo potente per convincere le persone che il loro disgusto, la loro stanchezza per vivere in una società come la nostra è un problema e quindi è la persona che ha un problema, non è la società che fa schifo e pertanto crea dei problemi alle persone. No, è il contrario, viene colpevolizzata la persona, è la persona che è inadeguata e quindi deve essere in qualche modo curata, mentre la società nel suo complesso è sempre salva.
0: A questo proposito si potrebbe vedere la psichiatria come una rieducazione al decoro sotto certi termini, nonostante sia decisamente criticabile il concetto di decoro. E qui entra un po' in gioco quella che di solito si definisce come psichiatria come controllo sociale, cioè che la psichiatria cerca di annullare, o più che annullare, non è vero, di nascondere quelle che sono le devianze dalla norma sociale, poiché in un certo senso potrebbero essere. Cioè, nel senso della psichiatria sono inaccettabili comportamenti diversi da quelli che la società e le regole sociali ci fanno aspettare. E in questo senso, appunto, la società stessa non accetta altri modi di stare al mondo, a parte quelli a cui l'educazione nostra classica italiana o europea o comunque occidentale. Dobbiamo fare riferimento a un contesto, perché chiaramente spostandoci in culture che sono diverse dalla nostra, il nostro discorso andrebbe un po' a deteriorarsi, perché chiaramente ci sono altre norme sociali. Però appunto nel nostro contesto altri modi di stare al mondo ci fanno orrore e disgusto, per cui è proprio lì che interviene la psichiatria e cerca di controllare coloro che non si adeguano.
1: È una cosa molto comoda questa, riuscire a mettere un'etichetta di malattia su un comportamento deviante. Questa cosa è comoda per la società perché in questo modo la persona etichettata ha meno difese, perché tutti gli interventi repressivi su di essa vengono giustificati come una cura. Questa cosa, tra l'altro, fa in modo che ci sia tutto un business molto grosso dietro, perché la psichiatria muove tantissimi soldi per le strutture, perché vengono pagate, ma per i farmaci che vengono somministrati e per tutta una serie enorme di professionisti che si occupano di queste persone. Quindi tantissimi. Una cosa carina che dico è quella che negli anni 70 l'AIG, che era uno psichiatra molto conosciuto, era andato in India, aveva fatto un viaggio in India e si era stupito del fatto che ci fossero pochissimi malati mentali in India. E poi andando ad analizzare meglio e cercando di darsi una spiegazione a questo, ne ha dedotto che questo c'erano pochi malati mentali perché c'erano pochi psichiatri, non perché la società fosse meno coercitiva, ma semplicemente per questo. Perché, voglio dire, gli psichiatri aumentano anche tutto il business che c'è dietro.
0: Beh, a questo punto siamo in mood di aneddoti. Più che un aneddoto, comunque è un esperimento che è stato condotto da uno psicologo statunitense di nome Rosenam, che nel 1973 ha deciso di mandare 8 pseudopazienti in una decina, 12, sì, direi una decina di cliniche sparse negli Stati Uniti, sia sulla costa atlantica che sulla costa pacifica, istruendo questi 8 pazienti per farsi riconoscere, cioè per comportarsi e dire determinate parole in modo da farsi riconoscere dagli psichiatri, tendenzialmente psicofrenici. Eh sì, psicofrenici, schizofrenici. Solamente uno è stato diagnosticato con una diagnosi diversa ed è stato diagnosticato diversamente nell'unica clinica privata. Insomma, Rosenam un po' ne deduce che la diagnosi possa essere non troppo affidabile, che anche chi pensiamo essere sano in realtà potrebbe essere diagnosticato matto, insomma, quindi ci mette un po' in discussione la linea di demarcazione tra chi è sano e chi è matto.
1: Tra l'altro, Rosenam ha fatto anche, quando è stato pubblicato il suo primo esperimento, molte cliniche hanno risposto che se questa cosa, che gli altri erano degli incompetenti, se questa cosa fosse capitata nella loro clinica, se fosse arrivato uno pseudopaziente, loro se ne sarebbero super accorti immediatamente. Allora, Rosenam gli ha detto, va bene, vi manderò degli altri psicopazienti. E invece non gli ha mandato nessuno. Bene, in queste cliniche molte persone sono state riconosciute come pseudopazienti, mentre non c'era nessun pseudopaziente, e quindi ha ottenuto un altro risultato nella dimostrazione dell'ambiguità di queste diagnosi che fanno gli psichiatri.
0: Leggo dalla sua relazione che scrisse proprio. Dice: "Oggi sappiamo che non siamo in grado di distinguere la salute dalla malattia mentale. È deprimente pensare in che modo questa affermazione sarà utilizzata. Non solo deprimente, ma anche spaventoso. Quante persone, viene da chiedersi, sono sane di mente, ma non sono riconosciute tali nelle nostre istituzioni psichiatriche?"

0: Ma quindi, che cos'è l'antipsichiatria?
1: Il termine antipsichiatria è stato coniato da uno psichiatra inglese, Cooper, negli anni 70 e si caratterizza come essere anti-istituzionale, anti-nosografica, quindi vuol dire contro le diagnosi, non riconosce le diagnosi, e antifarmacologica.
2: Sì, io aggiungerei che per la nostra esperienza antipsichiatria significa una critica sicuramente all'istituzione psichiatrica, alla psichiatria in toto, soprattutto dove si rende colpevole di soprusi e coercizione, e sicuramente anche una riappropriazione della cura collettiva, della cura reciproca. Per cui credo che il processo o comunque la scelta di prendersi cura reciprocamente delle persone con cui condividiamo la quotidianità o anche solo qualche momento sia una forte spinta antipsichiatrica e quindi chissà, magari rivoluzionaria per gestire le nostre relazioni e il nostro benessere psichico.

0: Ok, parto io, che sono Alberto, grazie ancora per l'invito. Guarda, il nostro collettivo ha compiuto l'anno scorso 20 anni, quindi è da parecchio tempo che abbiamo deciso di interessarci a queste tematiche, riconoscendo come l'istituzione psichiatrica sia diventata sempre più un sistema di controllo sociale per la società attuale e anche un grosso mercato, una grossa fetta di mercato. Diciamo che il nostro collettivo è nato proprio dalla discussione critica di questo modello. Siamo partiti anche da tematiche proibizioniste, antiproibizioniste sulle droghe, su perché certe droghe lecite, perché no, e sulla diffusione di sostanze legali, sempre più presenti dappertutto. Poi a Pisa in particolare abbiamo una clinica particolare dove fanno anche gli elettroshock, per cui da lì poi abbiamo anche scritto un libro su questo argomento, perché molta gente non sa che viene praticato in Italia. Comunque diciamo che la nostra attività in questi 20 anni si è concentrata soprattutto sull'aiuto alle persone che ci chiamano attraverso un telefono di ascolto e attraverso uno sportello di ascolto che teniamo ogni 15 giorni, un ascolto senza pregiudizio. E già questo è di grande aiuto, lo vediamo proprio nell'esperienza che portiamo avanti. E poi cercando di dare una mano a queste persone anche dal punto di vista legale. Conosciamo magari un po' di avvocati che si occupano di questa materia, ma non sono molti, e anche magari dei medici, qualcuno che possa aiutare soprattutto nella fase dello stalaggio. Premetto che nessuno di noi è psichiatra o psicologo, veniamo tutti da lotte sociali, ognuno ha diversi lavori, alcuni di noi lavorano nella scuola, anche in ambito medico, quindi insomma le esperienze sono tante. E quello che cerchiamo di fare, oltre a dare l'aiuto alle persone pratico in questo modo, anche se non vogliamo essere degli assistenti sociali, ci tengo a dirlo, perché poi le persone che ci chiamano sono veramente tantissime, però cerchiamo di esserci sempre, almeno come conforto, come sostegno. E poi cerchiamo di fare una pratica, la diffusione di questa critica alla psichiatria attraverso convegni, attraverso presentazione di libri, scrittura di libri. Adesso abbiamo pubblicato questo secondo libro di cui poi parleremo, teatro, qualunque cosa che possa esprimere una critica al pregiudizio psichiatrico e all'attuale istituzione psichiatrica che è sempre più omologante, sempre più perniciosa. Infatti poi arriviamo alla scrittura del libro dove racconteremo le storie più drammatiche, no? Quelle che si sono concluse proprio con la morte delle persone. E poi altre cose, stiamo portando avanti diverse campagne, una contro la contenzione meccanica, per esempio, che è molto praticata in Italia e dappertutto, cioè la contenzione che viene fatta, lo sapete, legando le persone a un letto, e anche chiaramente la contenzione farmacologica, quindi quello che succede con gli psicofarmaci e le loro conseguenze. E poi stiamo portando avanti, abbiamo seguito per esempio un processo alla Stella Maris, adesso abbiamo anche un ultimo progetto molto importante che è la formazione nelle scuole, la formazione degli insegnanti proprio sul pericolo della medicalizzazione delle scuole. Sottolineo un'ultima cosa. Perché l'antipsichiatria? Perché lo dico sempre, perché in qualunque altra disciplina medica io mi ammalo di qualunque malattia, posso decidere io come curarmi, se curarmi o non curarmi. Nel momento in cui vieni diagnosticato con una malattia mentale, saranno altri che decideranno per te e tu non sarai più una persona, diventi una non persona. Peggio del detenuto, il detenuto perlomeno ha dei gradi di giudizio, c'è cioè un avvocato che lo difende, una persona psichiatrizzata invece non ha più nulla. Per cui è molto importante sottolineare questo aspetto perché sono i più abusati della società. Quando uno è dichiarato matto, insomma, è fuori dalla società e su di lui si può esercitare di tutto, financo l'elettroshock, la contenzione meccanica e ci si può anche morire, come abbiamo voluto scrivere il libro. Poi direi
1: Ecco,
0: che di aver risposto.
1: assolutamente, sì, è stato molto esaustivo. E partirei proprio dal libro che avete pubblicato di recente, si intitola Pazzi da morire, le storie, scusate, delle persone decedute e i dispositivi mortificanti della psichiatria. E vi chiederei di raccontare come è nata l'idea di questo libro. E come avete proceduto a scriverlo? Come avete raccolto le storie anche?
2: Sì, ciao a tutti, io sono Elisabetta del collettivo Artù e il nostro libro che è uscito a inizio.

0: anno per la casa editrice Sensibili alle Foglie, reca come sottotitolo Le storie delle persone decedute e i dispositivi mortificanti della psichiatria. Non è il primo libro che scriviamo, che scriviamo collettivamente rispetto alla metodologia, ecco, che ci ha portato alla pubblicazione del libro. Però abbiamo deciso di dividerlo in sei sezioni e più nello specifico tutte le storie che ci raccontano delle persone che hanno perduto la vita all'interno di percorsi istituzionali e psichiatrici, quindi completamente in carico del loro tempo, del loro corpo e alle istituzioni psichiatriche pubbliche. E quindi, visto già il tema esplicito dal titolo, era la nostra volontà far emergere questo fenomeno per non farlo sembrare un aspetto marginale. Diciamo che questa è stata l'intenzione che ha un po' mosso la volontà poi di fare ricerca su tutte le storie che abbiamo trovato, oltre a quelle che in tanti anni di attività sono venute direttamente a contatto con il nostro collettivo e quindi dare purtroppo anche una dimensione assolutamente parziale, ma comunque quantitativa, delle storie che finiscano all'interno sostanzialmente dei reparti di psichiatria per quanto riguarda questo libro. Dico questo perché il lasso di tempo che ci siamo dati per indagare quante storie potevamo riscontrare, va proprio dalla chiusura degli istituti manicomiali, che uno pensa sia comunque attorno alla data di emanazione della legge 180 del 78, conosciuta anche col nome sbagliato di legge Basaglia. In realtà, fino al 2002, nella provincia autonoma del Trentino-Alto Adige era ancora aperto l'ultimo manicomio. Quindi, dalla prima storia che abbiamo trovato nel 2002, successiva alle istituzioni manicomiali, abbiamo poi deciso una scadenza con l'editore che è andata a fine autunno dell'anno scorso, del 2025, e quantitativamente dobbiamo dire che nel libro sono citate 107 persone che hanno perduto la vita all'interno di un percorso di cura e di totale responsabilità dello Stato, perché questo poi alla fine è quello che ci preme dire. La scrittura collettiva, come abbiamo già scritto per il primo libro, per noi ha una risorsa in più, un valore aggiunto, perché poterci confrontare tutti insieme rispetto a queste tematiche che comunque abbiamo deciso di affrontare anche come attiviste e attivisti da tempo, ci permette anche poi di individuare una specie di metodo che ci dà una mappa dei capitoli che poi costituiranno il libro. E dobbiamo dire che noi siamo venuti a contatto con le storie delle persone che sono andate sulle cronache locali e nazionali. Per questo sicuramente le storie che raccontiamo non sono tutte, anzi, io suppongo che sia un po' la punta dell'iceberg, ma che comunque fa capire che purtroppo, considerando che quasi tutte queste storie sono legate ai trattamenti sanitari obbligatori, poter perdere la vita in questa situazione qui non è un fatto sporadico, aneddotico o raro, è qualcosa che può succedere a ognuna di noi e questo andava detto a nostro avviso.
1: E accennavi a una suddivisione del libro in capitoli. Ci raccontate un po' meglio quali sono le sezioni del libro?
2: Sì, ciao a tutti, grazie per la disponibilità, io sono Diego del collettivo e sì, abbiamo suddiviso il libro in sei capitoli, cioè le storie raccolte sono suddivise in sei capitoli che sono uno dedicato alla contenzione meccanica, l'altro dedicato ai morti in TSO, abbiamo fatto un capitolo che si chiama Abusi di divisa e camice, mettendo insieme la connivenza tra le forze dell'ordine e la psichiatria. Un altro capitolo si chiama Le pesanti leggerezze e l'istruzione sui morti per incuria e imperizia, sempre all'interno delle parti psichiatrici. Un capitolo appunto sui suicidi, un altro sulle morti per psicofarmaci e un altro sulle morti in OPG, REMS e ATSM. Le ATSM sono i reparti psichiatrici in carcere, attivazione di tutela salute mentale. E le storie noi le abbiamo inserite secondo il dispositivo principale, facendo una scelta nostra, secondo il dispositivo principale di morte, collocandole appunto in un capitolo piuttosto che in un altro. Però molto spesso i dispositivi si intersecano, si oppongano. Per esempio, c'è una storia di Wissam Latif che è morto in contenzione meccanica, dopo essere stato legato per 100 ore in due pronti soccorsi di ospedali romani. Lui è stato anche sedato pesantemente. Chi è per esempio morto in TSO, molto spesso anche qui si muore anche per un abuso di psicofarmaci. Quindi ecco, le storie si intersecano. Però abbiamo scelto di dare in quel momento lì risalto al dispositivo che secondo noi era la causa più evidente di morte. La nostra intenzione nello scrivere questo libro è, attraverso le storie delle persone morte in psichiatria, quella di mettere in luce i dispositivi del potere psichiatrico. Quello che fa il collettivo è una battaglia contro le pratiche manicomiali che ancora oggi si riproducono all'interno dei servizi psichiatrici. Penso appunto su 329 SDC, per esempio solamente il 24 di questi reparti non si lega le persone a letto, si fa una terapia non restringita, quindi nel 95% dei reparti psichiatrici si continua a morire legati a letto, comunque a essere legati, mani e piedi, e per esempio poi le porte sono chiuse, ci sono a sbarrare le finestre, quindi c'è una riduzione delle pratiche manicomiali.
1: Certo, vi porrei un'ultima domanda prima di passare a una lettura. Insomma, sembra che non sia cambiato granché tra prima e dopo la legge 180. Ecco, sembra che le istituzioni psichiatriche abbiano cercato di cambiare volto, ma che in fondo la sostanza sia rimasta pressoché invariata, no? E proprio nell'ultima frase della conclusione fate un accenno proprio alla necessità di superare la cultura manicomiale. Che cosa si intende per cultura manicomiale?
3: Ciao, sono Sebastiano. No, non è cambiata, non è cambiato sicuramente il livello di violenza che è stato ed è ancora messo in atto. C'è stato un episodio simbolico che è quello della cosiddetta apertura del manicomio, e c'è stata una trasformazione di quello che è il manicomio, un cambio di nome, se lo possiamo chiamare così, un po' gattopardesco, per cui strutture comunque chiuse che all'interno continuano a mantenere, ad eternare gli stessi metodi manicomiali, sono state aperte. Il livello di violenza è lo stesso, perché nel momento in cui continui ad attuare il paradigma manicomiale in strutture che sono le più diverse, il manicomio è sempre lo stesso, rimane sempre lì. Noi nelle storie le abbiamo cercate di raccontare, di mettere in evidenza. Abbiamo cercato anche di raccontare e mettere in evidenza, quando era possibile, non solo gli eventi che hanno colpito le persone, no? Il TSO, l'essere legato, eccetera. Abbiamo cercato anche di riportare in vita episodi, quando sono stati messi in evidenza, poche volte in verità, in cui c'era una parte della loro vita, se avevano una famiglia, se avevano dei figli, se avevano una comunità di riferimento, se avevano quello che era la vita di tutti i giorni, perché di solito vengono un limite delle nostre fonti è che c'è solamente l'episodio in sé, no? della cattura in qualche modo e poi della morte inesorabile.
2: E... Se, secondo noi, come collettivo, insomma, pensiamo che la contenzione, il tessio, l'abuso di psicofarmaci, l'elettroshock sono indispensabili alle strutture psichiatriche così come le conosciamo, nella stessa maniera in cui le strutture psichiatriche sono indispensabili alla nostra società come è strutturata. Quindi per noi promuovere cultura politica, attivarsi concretamente e liberarsi dalla necessità della psichiatria significa fare una critica radicale, cioè partire dalle radici, andando ad analizzare le contraddizioni che caratterizzano il sistema in cui viviamo. Questo è un po' non la, quando si parla di liberarsi dalla necessità della psichiatria. Sì. Facciamo una lettura di una situazione secondo noi emblematica, diciamo così.
1: Vai. Quando volete.
3: Sì, emblematica sotto tanti aspetti. Sotto tanti aspetti. Io racconto la storia di Giuseppe Casu. C'è un po' tutto. C'è il TSO che poi diventa contenzione, che poi diventa morte, che poi diventa impossibilità di trovare una soluzione giudiziaria. E anche la particolare storia di Giuseppe Casu, che era una persona che non stava zitta, in un certo senso, e faceva valere i suoi diritti. Giuseppe Casu aveva 60 anni quando è morto, il 22 giugno del 2006, dopo essere stato legato a un letto per 7 giorni durante un TSO nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Era un venditore ambulante a Quarto Sant'Enera, non era mai stato preso in carico da un servizio psichiatrico. Dall'amministrazione comunale di Quartu, impegnata in una campagna antidegrado, arriva una richiesta di sgombero dei venditori ambulanti del centro storico, i quali per qualche giorno fanno sentire la loro opposizione. Giuseppe Casu è fra questi. Il 15 giugno, mentre si trova accanto al suo veicolo a Becar a vendere frutta e verdura, è avvicinato dai carabinieri della polizia municipale. Viene bloccato, ammanettato e portato via. A quanto risulta, l'operazione è stata organizzata ad hoc, visto che insieme alle forze dell'ordine è arrivata anche l'ambulanza per attuare il TSO. Un TSO illegale, il giudice tutelare non l'aveva convalidato entro la scadenza di 48 ore stabilita per legge. I familiari, quando vanno a visitarlo, trovano Giuseppe Casu ancora legato al letto, sedato, col pannolone e privo di coscienza. Si riprende e chiede inutilmente di essere slegato. La mano destra mostra un evidente gonfiore e ha assunto un colore violaceo. Le sue analisi riscontrano la presenza di sangue nelle urine, ma nessuno si preoccupa del suo stato di salute. Trascorre una settimana in queste condizioni e in sedazione farmacologica. Morirà alla fine per tromboembolia dell'arteria polmonare, legato al letto. Non soffriva di nessuna malattia che lo potesse portare a una fine così rapida e improvvisa. I periti del tribunale attribuiscono la sua morte a 2 fattori, la lunghissima stasi dovuta alla contenzione e l'assunzione di uno psicofarmaco fortemente tossico per il cuore, l'aloperidolo, che gli è stato somministrato in dosi massicce assieme ad altri farmaci. Prima dell'autopsia si scopre che alcune parti anatomiche della vittima erano state fatte sparire dall'ospedale, sostituite con quelle di un altro paziente. Qualcuno del reparto di anatomia patologica avrebbe scambiato i reperti per inquinare le prove e impedire una condanna. Il primario di anatomia patologica del Santissima Trinità di Cagliari verrà processato con l'accusa di soppressione di parti di cadavere, favoreggiamento, falso materiale ideologico. Questo primo filone processuale si conclude con un'assoluzione nel 2014, dopo un'assoluzione in primo grado e una condanna in appello a 3 anni e 3 mesi ad aprile 2013. Il processo per la morte di Casu, che vedeva coinvolti il primario, un'altra psichiatra, che aveva convalidato la contenzione, ha attraversato tutti e 3 i gradi di giudizio 2010, 2013 e 2014, con sentenze di assoluzione. Anche un terzo filone per sequestro di persona si conclude con un'assoluzione nel 2012. Nel 2016, a 10 anni dalla morte di Giuseppe Casu, la storia arriva a un'assurda e grottesca conclusione. Un procedimento parallelo ha condannato gli attivisti dei collettivi antipsichiatrici che avevano osato sollevare il caso con volantinaggi e prese di posizione. Nello stesso reparto psichiatrico ospedaliero del Santissimo Trinità di Cagliari è morto nel 2018 Agostino Pipia.
1: Grazie mille. Sì, un momento di pausa. Appunto vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo, per averci raccontato il vostro libro. Non so se c'è qualcosa che vorreste dire proprio in conclusione per salutare chi ascolta.
3: Ma ci auguriamo innanzitutto che ci sia sempre più gente pronta a fare collettivi, a fare movimento su questa cosa, a interessarsi di queste persone che, come vi dicevo prima, hanno lo stigma psichiatrico che le rende ancora più invisibili al mondo. E poi attenzione, perché la psichiatria veramente sarà sempre più usata dal potere, perché è molto più semplice definire matta una persona per farla fuori piuttosto che metterla in una situazione penale, no? E anche il capitalismo che nuoce gravemente alla salute, come si dice, quindi è tutto
1: Certo.
3: collegato. Il malessere c'è, lo vediamo anche noi, quello che facciamo, c'è sempre più malessere, però è senz'altro dovuto ad aspetti della società ed è inutile andare a cercare nel cervello delle persone le molecole malate. Ed è fuori che c'erano quali problemi da risolvere. Quindi grazie.

Per info e contatti, collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud, scritto Artaud, via San Lorenzo 38, 56100 Pisa. Numero di telefono 335-700-2669. Email antipsichiatriapisa@inventati.org e il sito artopisa.noblogs.org.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
3: Diamo adesso il benvenuto a una compagna del collettivo Senza Numero di Roma. Grazie mille di essere con noi, della vostra disponibilità.
8: Grazie a voi per l'opportunità di parlare di certe cose di cui raramente, diciamo, si sente parlare, per cui è un'ottima occasione.
3: Per prima cosa ti chiedo di presentarvi, di raccontare cosa fa il vostro collettivo a Roma.
8: Ok, allora, come collettivo è un collettivo antipsichiatrico che nasce già 10 anni fa. A causa di, diciamo, alcuni di noi sono stati indirettamente diciamo proprio testimoni di quello che è il potere, i metodi psichiatrici, quello che la psichiatria chiama cura e come in realtà viene poi articolata e quello che veramente è, a seguito, diciamo, di una persona cara ad alcune di noi che si è trovata invischiata in questa terribile, soffocante rete. E avevamo anche necessità in qualche modo di fare un'iniziativa benefit, perché erano parecchie, diciamo, le spese da affrontare per sostenere questa persona anche rispetto a una causa penale che aveva, e quindi abbiamo fatto questa iniziativa dove abbiamo approfondito un attimo l'argomento psichiatria e ci siamo resi conto di quanto interesse ci fosse e di quanto poco si sapesse e di quanto invece, diciamo, a fronte di episodi di crisi si tendesse e si tende ancora a trovare una soluzione ricorrendo a specialisti e quindi agli psichiatri. Appunto, c'era tantissima gente presente, tantissime persone che poi hanno raccontato anche la loro esperienza, quindi ci siamo resi conto di quanto è diffuso e di quanto in realtà poi pochissimo si parla anche in ambienti più sensibili, no? Perché anche parlare di certe cose, appunto la psichiatria tra l'altro produce stigma, per cui è molto difficile. Siamo una società performativa dove c'è poco spazio per quelle che sono, diciamo, il dialogare sulle proprie sofferenze, il mettersi a nudo, no? Bisogna essere efficienti e andare avanti, e quindi, diciamo, quelli che riteniamo erroneamente, anche a nostro avviso, punti deboli del nostro essere vengono spesso nascosti. Quello che noi facciamo quindi da 10 anni è cercare di incontrarci settimanalmente in assemblee che, diciamo, sono aperte, sono inclusive e ci sono all'interno, diciamo, di questa assemblea, che appunto è anche molto, cioè ci sono stati momenti in cui si era in 3-4, ad oggi saremo un 15 persone e quindi, diciamo, si allarga e si restringe, è molto attraversata e da persone che vivono sulla propria pelle in qualche modo percorsi psichiatrici dei più vari, tra cui anche persone che hanno avuto esperienza diretta dei TSO, e anche persone, diciamo, che per ora non sono incappate in quella rete. Non siamo uno sportello. Le persone ci possono contattare via mail o scrivendoci, e poi la voce si sparge. Facciamo spesso anche iniziative proprio sempre su questo tema, dove presentiamo dei libri, presentiamo delle storie, presentiamo degli opuscoli che abbiamo fatto, cerchiamo, quando possibile, considerato quello che è, diciamo, questa metropoli enorme che, bisogna dire, produce tantissime contraddizioni e produce anche tanta sofferenza, ma è anche molto dispersiva. Per cui la voce si sparge durante le nostre iniziative, che sono anche molto partecipate per i motivi che dicevo prima, nel senso sono spazi in cui poi vediamo che anche i compagni che fanno parte di altre assemblee in quegli spazi sentono di raccontare anche le proprie difficoltà, quello che vorrebbero, diciamo, nelle relazioni, oltre alla, tra virgolette, metto militanza, no? E quindi sono luoghi, insomma, più delle volte che da queste iniziative usciamo tutti più arricchiti anche da un punto di vista proprio di relazione umana, perché la solitudine è, diciamo, una caratteristica di quest'epoca, l'atomizzazione è anche una caratteristica un po' dei nostri circuiti, dove appunto comunque devi stare, diciamo, a Roma, diciamo, sempre sul pezzo. E abbiamo anche quello che noi proponiamo è sia che la crisi, diciamo, sia su te stessa, sia che venga preso dalla crisi una persona a te vicino, di partire dal presupposto che può intanto essere un momento e non qualcosa di cronico, e poi che per quanto scioccante sia pensare di conoscere una persona e poi a un certo punto non sapere più neanche come prenderla, cercare di non farsi prendere dal panico e tout court ricorrere appunto a trattamenti sanitari obbligatori o a psichiatri. Cercare intanto di non lasciarla sola e di continuare a mantenere una rete amicale e affettiva intorno a questa persona,
3: Certo.
8: non
3: Infatti,
8: spaventandosi, insomma, questo.
3: prenderei proprio la parola atomizzazione come esplicativa anche delle conseguenze, come anche un effetto che rimanere invischiati nelle maglie della psichiatria produce o in certi casi amplifica per alcune persone. E è proprio questa la cosa più,
8: Assolutamente.
3: insomma, come dire, questo è il motivo per cui è importante fare rete, no? E essere sempre, cioè essere pronte a, insomma, come antidoto un po' alla psichiatria, no?
8: Certo. Beh, la psichiatria è caratterizzata dal fatto che ti esclude, no? E più delle volte ti risucchia nel circuito. Lo psichiatra, il più delle volte, è la persona, il cosiddetto professionista, che alla fine decide della tua vita, quali sono non solo i farmaci che devi assumere, non solo quante volte devi andare appunto alla visita psichiatrica. Poi ecco, anche questo c'è da dire, no? Qui a Roma è evidente come dipende dal quartiere dove abiti, qual è il servizio che trovi. Ci sono i quartieri, perché la psichiatria è anche di classe, e quindi ci sono quei quartieri, diciamo, di più persone più agiate, dove i servizi sono senz'altro migliori di quartiere dove, insomma, si vive una, diciamo, altre, dove la classe non è certo up, appunto. E comunque, quindi, anche questo è terribilmente vero e può essere terribilmente deleterio, e quindi c'è questa esclusione da parte della persona che viene poi ad essere risucchiata dalla rete, e c'è quello che dicevo prima, lo stigma per cui si ha difficoltà a stare vicino a una persona, a rispettare anche quella che sono le scelte della persona, a darle credibilità a una persona, cioè di per sé la persona affetta da crisi, appunto da sempre, no? Viene definito il matto, la matta, e quindi viene fuori completamente da quelli che sono dei valori di convivenza sociali, viene fuori da quelli che sono dei valori morali, e quindi viene esclusa. E chiaramente, quando non viene più riconosciuta dalla sua rete affettiva, ma esclusa, ovviamente la situazione può solo che peggiorare, acutizzando quella che è la sofferenza, e che, ripetiamo, è una sofferenza che può essere. Io penso che se uno guarda dei nostri singoli percorsi, ognuno di noi ha avuto dei momenti davvero difficili, no? E
3: Certo.
8: magari sono stati dei momenti che poi sono stati recuperati. Certo, noi non siamo, diciamo, non siamo, non escludiamo la possibilità dell'uso di psicofarmaci proprio perché siamo fermamente convinti che ci deve essere, diciamo, l'autonomia di scelta della persona. Però è chiaro che dal momento in cui avviene una contenzione psicofarmacologica, uscirne da quella crisi è sempre più difficile perché, come penso ne avrete già parlato, la dipendenza, l'assuefazione che danno questi farmaci è altissima, per cui nel momento in cui dovessi decidere di smettere, insomma, non è un percorso facile. Quindi, insomma, per noi è fondamentale riuscire ad esserci, e anche, sai, questo confronto che c'è nei momenti assembleari tra esperienze, abbiamo visto che chiaramente crea anche un collante, una comprensione, il fatto che non ti senti solo o sola ad aver avuto delle esperienze di questo tipo, che ci sono persone intorno che in qualche modo le hanno vissute, non saranno identiche, ognuno di noi è diverso chiaramente, però comunque hai un punto di riferimento, quel posto, diciamo, queste 3 ore settimanali, 3-4 ore, a volte poi le chiacchiere vanno molto più a lungo, poi se abbiamo da organizzare anche delle cose ancora di più, però sono, come le viviamo davvero con la voglia di esserci, ecco.
3: A questo punto, ascoltandoti, quando parlavi di stigma e di solitudine, già pensandoci bene, si notava una certa somiglianza con poi il destino che soffrono alcune persone detenute che vengono, a cui viene restituita la loro libertà. Come si può
8: Certo.
3: articolare un po' meglio questa somiglianza tra l'istituzione psichiatrica e l'istituzione carceraria?
8: Guarda, istituzioni totali, cioè sì, diciamo l'intersezione è quella. Le istituzioni totali sono, diciamo, può essere anche l'ospedale, l'istituzione totale può essere anche una scuola, perché con istituzione totale in qualche modo si definiscono quei luoghi di residenza, no? E dove sono rinchiusi individui della società e sono sottoposti a un'unica autorità che li spoglia della loro identità. Quindi già detto questo, diciamo, tra carcere e psichiatria, lo psichiatra, dice, ti spoglia dell'identità man mano e così fa il carcere, perché insomma nel momento in cui entri tutto il tuo passato, tutta la tua identità precedente all'ingresso in carcere e precedente anche alla sottoposizione, al sottoporsi, diciamo, alle maglie psichiatriche non esistono più. Quello che eri viene in qualche modo cancellato, negato, o quello che eri sono motivi, è un motivo di sofferenza oppure di devianza criminale, diciamo così. Ora, come le istituzioni totali, che sono, lavorano proprio all'interno di un sistema, del sistema, no? Non è che ne sono ai margini, e servono in qualche modo anche per disciplinare la forza lavoro o per disciplinare quelle che si chiamano eccedenze umane. Quello che producono le due, psichiatria e carcere, sono delle soggettività che verranno poi considerate criminali, folli, recuperanti, irrecuperabili, devianti, no? E questo è lo stigma, per cui legandoci a quello che dicevamo prima. Che cosa fa la psichiatria e che cosa fa il carcere? Possiamo, intanto disciplinano i corpi, no? Ti tengono chiusi in luoghi, perché poi, insomma, dai manicomi siamo passati alle REMS, siamo passati alle comunità chiuse, alle comunità residenziali, insomma, diciamo, purtroppo l'approccio manicomiale non è finito, anzi, poi ultimamente sta tornando ancora più in auge, purtroppo. Quindi intanto ti disciplinano i corpi, tenendoti chiuso in un luogo, stabilendo dei tempi, no? Il tempo non è più tuo, viene organizzato da queste due istituzioni, sia il carcere che i luoghi di internamento hanno degli orari per qualunque cosa, di risveglio, per il ricevimento della posta, per il pranzo, per la cena, per l'ora d'aria, eccetera. E poi ciò che producono sono delle identità, diciamo, sociali, delle soggettività sociali che saranno, come posso dire, sempre più subordinate. E diffondono una sorta di normalità dell'esclusione, perché sono tutti posti in cui, posti, e quando parlo di posti parlo sia di luoghi appunto con mura, ma anche di luoghi, no? Cioè la psichiatria comunque ti esclude, in qualche modo ti esclude, co come dicevamo prima, no? Ora, chiaramente sono due istituzioni sociali che si interfacciano pienamente con quelli che sono i contesti in cui vivono, per cui negli anni 50 e 60, nel pieno boom economico, dopo post-guerra, si caratterizzava, che ne so, il carcere si era caratterizzato come avente una funzione rieducativa e di reinserimento poi, una volta finita la pena, nel sociale, no? In realtà ciò che produceva era anche, cioè ciò che produceva, ciò che pensava era proprio una delinquenza che poteva essere recuperabile e poi la persona doveva essere educata al lavoro. La psichiatria invece rinchiudeva i corpi da custodire e da normalizzare perché fuori da quelle che erano considerate le norme sociali, no? Poi negli anni 60, 70, dove insomma era un contesto sia di crisi economica ma anche di forte conflitto sociale e di movimenti, abbiamo la critica di Basaglia che inizia a considerare, diciamo, le persone folli come prodotti della società. E quindi c'è la chiusura dei manicomi, nei carceri ci sono le rivolte, c'è il riconoscimento della figura del detenuto, anche se sociale, che avesse una valenza politica. E poi dall'80 a oggi assistiamo a quello che c'è: non c'è più lavoro, per cui le carceri sono delle discariche che servono appunto solamente a mantenere dei corpi e possibilmente a mantenerli senza che diano fastidio all'interno e quindi CPR e carcere rispetto all'uso di psicofarmaci, ne sappiamo bene
3: Sappiamo benissimo.
8: quanto diciamo vengono diffusi, no? Magari medicine più serie non vengono, però su quello sì, e quindi ci sono questi corpi abbandonati per ore sui letti, e così va, così puoi gestire un carcere. E diciamo invece la psichiatria ricorre a quelli che sono appunto gli psicofarmaci, quindi contenzioni psicofarmacologiche. Adesso sta ritornando qui a Roma, c'è una ASL RM5 che sta ha stanziato, adesso non ricordo quanti milioni di euro, per incrementare e diffondere la TEC, cioè la terapia elettroconvulsiva. Quindi quello che, diciamo, queste sono ormai sia in carcere che, diciamo, per la psichiatria nei vari luoghi, sono soggetti che sono irrecuperabili. Non servono alla produzione perché tanto di lavoro non ce n'è, per cui neanche c'è bisogno diciamo, di creare una possibilità futura. E a tutto questo, in questi anni, ecco, a differenza del 70, dove si diceva chi aveva soffriva di crisi era. Soffriva di crisi perché c'era una società che non riusciva a, diciamo, a includere o no. Adesso, sia per il carcere sia per la psichiatria, è tutto riferito al soggetto. Cioè, se tu c'è una crisi, se tu commetti un atto illegale o che ne so, la colpa è tua. Cioè c'è una responsabilità che viene data solo al soggetto, non è proprio messa in discussione, diciamo, ciò che la società produce.
3: Grazie alla compagna del collettivo Senza Numero di Roma. Tra l'altro ricordiamo che per chi volesse, il collettivo Senza Numero ha fatto un intervento molto più approfondito e articolato durante il redazionale su Radio Onda Rossa di sabato 14 febbraio, che potete trovare in podcast sul loro sito. Grazie ancora, a presto. Ah, un'ultima cosa,
8: Grazie
3: per caso vuoi
8: mille. Dimmi.
3: lasciare la mail se qualcuno volesse contattarvi?
8: Allora, senza numero @autistici.org. Però è per Roma, eh?
3: Roma, perfetto.
8: Ok.
3: Grazie mille, a
8: Va
3: presto.
8: bene. Ah, senti, aspetta, perché forse, insomma, ci sono persone che non possono scrivere mail e quindi potete anche dare questo, posso dare questo, senza numero, presso, Nodo Solidale Maranella, via Augusto Dulceri 211, Roma, per, lettere.
3: Ti ringrazio
8: Va bene?
3: nuovamente per aver tolta.
8: Grazie a
3: Grazie.
8: voi. Grazie a voi, un abbraccio, un saluto a tutte e tutti. Ciao!

0: Diamo il benvenuto a Luigi Gallini, ex ricercatore universitario e insegnante, attualmente recluso in una delle nuove istituzioni psichiatrico-giudiziarie italiane. Ha 23 anni di scolarizzazione alle spalle, di cui 10 di ricerca, ed al contempo 40 anni di psichiatrizzazione. È autore del libro Socialmente pericoloso, la triste ma vera storia di un ergastolo bianco, che narra la sua esperienza e ciò che accade nelle nuove istituzioni psichiatrico-giudiziarie tramite uno studio autoetnografico. Inoltre, Luigi ha realizzato una serie di disegni dall'internamento psichiatrico che ci portano in una immersione del suo confinamento.
1: Ciao Luigi, senti,
2: Ciao, ciao.
1: com'è andata la tua giornata di oggi?
2: Ma oggi è andata bene perché sono andato a seguire i corsi di scienze politiche e sociali. Ho ottenuto il permesso dal giudice di poter seguire i corsi universitari di scienze politiche e oggi è una giornata felice perché ho potuto uscire dall'appartamento in cui sono recluso e andare all'università. I corsi sono stati fatti molto bene, sono molto interessanti, i professori sono bravissimi, entusiasmanti e quindi ho avuto una giornata viva, intensa e interessante. Altre giornate posso uscire di meno, devo stare quasi sempre recluso, studio, ma non posso uscire dalla struttura detentiva.
1: E dove sei rinchiuso, Luigi?
2: Adesso sono rinchiuso in una struttura psichiatrica residenziale a bassa intensità. Cioè, praticamente ci sono operatori 24 ore su 24, anche se non tanti quanto nelle altre residenze psichiatriche a media ed alta intensità. Essendo in libertà vigilata, posso uscire solo se autorizzato dal giudice di sorveglianza, dalla psichiatra e della rete che si occupa della mia pratica e quindi posso recarmi solo in determinati luoghi autorizzati
1: Sì,
2: dal giudice.
1: ma senti Luigi, nel tuo libro parli di ergastolo bianco. Che cos'è questo ergastolo bianco?
2: Ergastolo bianco è un termine gergale che nasce dall'istituto dell'ospedale psichiatrico giudiziario. È un dispositivo che permette, tramite successivi rinnovi, di estendere a tempo indeterminato la privazione della libertà. È legato al concetto di pericolosità sociale, che è un concetto introdotto dal codice Rocco, un codice fascista, introdotto durante il periodo fascista. Quando un folle autore di reato è dichiarato incapace di intendere di volere al momento del reato e al contempo socialmente pericoloso, scatta il dispositivo del rinnovo della pericolosità sociale. Quindi periodicamente è sottoposto a un riesame della pericolosità sociale. Se la pericolosità sociale viene rinnovata, viene ulteriormente privato della libertà. Con questo sistema, nei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari, persone che avevano commesso reati bagatellari si erano poi fatte 20 o 30 anni o più di OPG, di ospedale psichiatrico giudiziario. È un meccanismo devastante che ancora ai giorni nostri, dopo la legge 14 dell'81-14, non risolve il problema della pericolosità sociale. La legge 81-14 chiude gli ospedali psichiatrici giudiziari, apre le articolazioni per la tutela della salute mentale nelle carceri, per i rei che impazziscono in carcere, vengono chiusi all'interno delle articolazioni per la tutela della salute mentale, invece i folli commettono un reato, vengono internati nelle REMS e poi gli viene rinnovata la pericolosità sociale, vengono chiusi all'interno della residenzialità psichiatrica fuori dal carcere. Quindi il problema dell'ergastolo bianco non viene risolto dalla dalla legge 8114 sul riordino degli ospedali psichiatrici giudiziari. Pochi lo sanno, i più pensano che l'ergastolo bianco non esista più, è falso. Ho letto recentemente un lavoro pubblicato da Antigone in cui c'è che la maggior parte dei folli autori di reato rimane socialmente pericoloso per più di 6 anni. Io ho conosciuto un nero, un africano, che si era fatto 12 anni di pericolosità sociale per essersi masturbato in pubblico. Quindi si possono passare anche decenni reclusi nelle residenzialità psichiatriche a causa della pericolosità sociale. Quindi non avere un limite massimo di detenzione, non avere un limite massimo è un dispositivo devastante che è psicologicamente pesante e anche per reati molto piccoli o nulli rischia di trascorrere, privati della libertà, decenni o anche più. Questo
1: Ma e quindi è lo
2: è il male dell'ergastolo bianco.
1: sì, ma è lo psichiatra che decide quindi la pericolosità sociale di un soggetto autore di reato.
2: Dunque, la pericolosità sociale sulla due cose sono. Un conto bisogna valutare cosa c'è sulla carta, sulla legge, cosa dice la legge. Altra cosa è come viene applicata la legge nella pratica. Sulla carta dovrebbe essere un collegio che decide della pericolosità sociale, una rete di esperti che valuta la pericolosità sociale. Nella mia rete dovrebbero esserci gli operatori della comunità in cui sono recluso, che si riuniscono, fanno le riunioni di equipe, riempiono i loro registri, redigono una relazione semestrale per il giudice, valutano come mi comporto, la psichiatra mi esamina, mi valuta, poi c'è la psichiatra dell'ASL che ogni mese mi visita e quindi dovrebbe scrivere sulla sua cartella clinica e sulle sue relazioni il mio stato di salute, il mio equilibrio. Poi c'è l'assistente sociale che mi fa cura i miei inserimenti lavorativi. Ci dovrebbe essere l'educatrice, l'assistente sociale del ministero, quello dei periodici colloqui. Poi tutti questi fanno le loro relazioni, discutono, fanno le riunioni di rete, valutano come sto e poi presentano al giudice ogni anno, ogni 2 oppure ogni 5 delle relazioni. È il giudice che è il perito sopra il perito fra i periti, decide sulla base delle relazioni se sono da togliere la pericolosità sociale oppure no. Io potrei dotarmi sempre in teoria di un perito di parte e quindi che valuta da un parere indipendente, questa valutazione del perito di parte dovrebbe essere considerata dal giudice come un documento serio e quindi messo agli atti, considerato dal giudice, soppesato e poi se tutta questa documentazione. Se il giudice non si esprimesse in modo corretto, potrebbe essere impugnata dal difensore e portata in appello, secondo 3 ordini di giudizio. Quindi sulla carta funziona tutto bene. La realtà è molto più prosaica. Decide essenzialmente il medico psichiatra dell'ASL, che è il capo del CSM, a cui lei deve far firmare tutte le mie pratiche, e il magistrato di sorveglianza. Tutto il resto non conta praticamente nulla, nemmeno la mia perizia di parte.
1: Ecco qua.
2: Quindi,
1: Ma Luigi, te sei anche, ti obbligo.

0: 101 e poi sono scappato. Sono riuscito a iscrivermi all'università e frequento felicemente l'università. Lentamente sono sellato, sono anziano, però do esami, studio, capisco, metto in pratica. E quindi, diciamo, questo li ha portati a dire nelle loro relazioni che non seguo le terapie proposte, che mi rifiuto di seguire le terapie proposte. Non mi hanno spiegato perché, secondo loro, rifiuto le terapie. Suppongo sia perché non vado al 101 e vado all'università, ma per me andare al 101 è la morte dell'anima. Mi ero iscritto a un corso di scrittura creativa, mi davano una foto e mi dicevano: scrivi quello che vuoi, mezza pagina. Poi ce lo facevano leggere, commentavano, applaudivano e archiviavano i documenti. Quindi lavori tutto totalmente privi di senso. Io, 23 anni di scolarizzazione, mi sono occupato anche di progetti importanti per la regione, per l'ARPA. Abbiamo valutato il numero di decessi legati all'incidente di Chernobyl, la sostenibilità dello sviluppo industriale in termini di inquinamento del suolo, i cicli biogeochimici. Abbiamo fatto dei lavori che sono poi stati la base concettuale per la carta geochimica d'Italia e d'Europa, quindi ho insegnato 20 anni. Quindi fare delle attività prive di senso presso il centro diurno per me è un peso insopportabile. Quindi ho rinunciato ad andare al centro diurno, vado all'università, imparo a fare il sociologo, imparo la scienza. Studio e questo mi gratifica, imparo delle cose, allargo i miei orizzonti, però li ha portati poi, probabilmente è stato questo, a dire che rifiuto l'attività terapeutica.
1: Ma Luigi, ma questa situazione quanto andrà avanti secondo te?
0: Non lo so, non lo posso sapere, anzi, il giudice mi fa sapere, qua in giudice io ho scritto un libro. Socialmente pericoloso, la triste ma vera storia di un ergastolo bianco. Ne ho mandato, è stato scritto, pubblicato dall'editrice La Contrabbandiera per il conto del collettivo Informa Carcere del Centro Evangelico di Firenze, condotto per mille alla Chiesa Valdese. Questo libro ha avuto molto successo nei centri sociali. È diventato un po' un simbolo della lotta per il riordino della legge sulla pericolosità sociale, sui diritti dei pazienti psichiatrici autori di reato. Beh, il giudice lo ha letto e mi ha giudicato non tanto a posto per averlo scritto. E mi fa sapere il giudice attraverso l'educatrice, l'assistente sociale del ministero, che io devo smetterla con le interviste, con i libri, le presentazioni dei libri, con la scrittura di articoli e quant'altro, se non voglio vedere aggravata la mia condizione di pericolosità sociale col tribunale. Cioè, quindi per me rilasciare interviste, rilasciare dichiarazioni, scrivere articoli o libri è un rischio perché è un rischio che si può tradurre in un procrastinamento della mia pericolosità sociale e una limitazione delle mie libertà rispetto a quello che potrei avere se non facessi attività politica e sociale o di denuncia. E quindi io non posso tuttora sapere quanto tempo ancora rimarrò privato della libertà. È una decisione insindacabile nei fatti del giudice e dello psichiatra e dell'ASL e del capo dell'ASL. In pratica la mia libertà dipende da tre persone. Uno è lo psichiatra che mi visita tutti i mesi e fa la cartella clinica, l'altro è il capo del CSM, sulla cui scrivania passa qualsiasi mio documento, e il terzo, il magistrato di sorveglianza. Queste tre persone decidono il mio futuro, applicano di fatto un protocollo e che prevede che io non possa uscire dalla residenzialità psichiatrica. La psichiatra me lo ha detto abbastanza chiaramente. Gallini, guardi, come caso generale, chi è socialmente pericoloso dalle strutture psichiatriche non esce. Quindi, diciamo, me l'ha detto chiaramente. Lei è un caso un po' particolare,

0: noi abbiamo bisogno di venirla incontro, perché il mio caso non è stato attenzionato dai collettivi, è diventato un caso noto al pubblico e quindi si sentono osservati e in qualche modo attenzionati. Però a pieno ci sono 14.000 pazienti psichiatrici in libertà vigilata, la maggior parte di loro non è no, caso noto, anche per reati piccoli, passano dei periodi lunghissimi di privazione della libertà in condizioni che sono tra le peggiori di quelle che riguardano il già disastroso stato di trattamenti dei pazienti psichiatrici. Quindi non so quando tornerò libero e non so nemmeno se tornerò libero.
1: Senti Luigi, adesso noi dobbiamo chiudere la trasmissione. La cosa che ti vogliamo dire è che speriamo di vederti fuori presto e se no verremo noi a trovarti lì dove sei prossimamente. Grazie a te. Ciao Luigi, ti salutano tutti qua. Ciao Luigi,
0: Sopra
1: ciao, ciao, ciao.

0: Diamo il benvenuto a Lucilla dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici. Grazie per essere con noi e raccontarci che fate, insomma, quando siete nati. Inizierei da qua.
1: Ciao, allora sì, sono Lucilla, faccio parte dell'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, che è una collettiva che raduna persone psichiatrizzate, ovvero che attualmente o in passato sono state nelle maglie della psichiatria. L'Assemblea è nata a novembre 2025 su iniziativa di Luigi Gallini, che voi già conoscete, comunque è un ex ricercatore e insegnante che è internato da 40 anni nella psichiatria e da oltre 20 è attivo nei circuiti antipsichiatrici. Allora, l'Assemblea raccoglie vissuti differenti di persone che hanno vissuto abusi psichiatrici, TSO, contenzione sia fisica, farmacologica o criptomedicazione, ma anche persone che hanno un vissuto positivo, quindi terapie farmacologiche o psicoterapeutiche efficaci, per cui noi non ci definiamo. Se andate sul nostro sito, nel piccolo quadretto di manifesto politico, non usiamo la parola antipsichiatrici, ma ci dichiariamo per il superamento della psichiatria, perché se pensiamo che alle origini nasce come sì, dispositivo di repressione, normalizzazione, annientamento della cosiddetta devianza, dopo più di un secolo, purtroppo spesso resta con gli stessi scopi ed effetti sulle persone. Per cui noi crediamo che sedare, umiliare, che è la norma in questi luoghi neomanicomiali, dove regna disumanizzazione, la violenza è terapeutizzata, noi pensiamo che questo non debba continuare ad accadere. La follia per noi non è una malattia, la violenza non è terapia, il disagio e la sofferenza vanno curati, ma non crediamo ci possa essere una cura senza consenso, relazione, dignità, rispetto, autodeterminazione dei pazienti. E in ultimo, pensiamo che bisogna vedere come un'unica cosa, individuo, società, ambiente, non ci può essere una persona sana in una società malata, insomma, in poche parole. Ci trovate siamo attivi sui social, Facebook, Instagram, dove trovate il link al nostro sito e poi ci riuniamo tutte le domeniche per riunire l'assemblea in videochiamate. Abbiamo una community WhatsApp abbastanza attiva.
0: Ci lasci magari il nome dei vostri canali o la vostra mail, insomma, una maniera per contattarvi?
1: Certo, allora, su Facebook e Instagram siamo Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, l'handle di Instagram è Assemblea PPP, sono tre le P, e poi c'è il nostro sito app.altervista.org.
0: Grazie. Adesso ti chiederei di presentarci la campagna che sappiamo che state per lanciare. Lasciate tutte le presentazioni di questa cosa.
1: Ok, allora sì, l'Assemblea sta avviando varie attività, dalla raccolta testimonianze al Cineforum, ma in particolare l'iniziativa che sta partendo si chiama Spazi, S barra Pazzi, fotografa gli spazi della psichiatria. Ed è un progetto di un archivio fotografico dei luoghi della psichiatria contemporanea, costruito dallo sguardo delle persone che questi luoghi rivivono sulla propria pelle, quindi si parla delle persone psichiatrizzate. Ed è un invito aperto e permanente per chi si trova, per i pazienti che si trovano in qualche spazio della salute mentale a fotografarlo. È un'idea di Stefano Ciri, membro dell'Assemblea, e trovate un articolo che ne parla, che ho scritto sul nostro sito. Ma diciamo, insomma, perché per noi è importante questo progetto? Quello di cui ci siamo accorti è che esiste molta documentazione fotografica dei manicomi storici, pensiamo al lavoro di Carla Cerati, Gianni Berengo Gardin, De Pardon, hanno reso visibile tutto ciò che accadeva in questi luoghi che erano invisibilizzati, tabuizzati. Ebbene, dopo la chiusura dei manicomi, i luoghi che li hanno sostituiti non vengono più fotografati, sebbene, ad esempio, mi viene in mente Angela Scioba, che ha fatto un servizio, un reportage sull'ospedale psichiatrico di Messina, nel non molto lontano, 2000, primi del 2000. Bene, questi posti rispetto a quelli documentati negli anni 60-70 davvero non si percepisce una grossa differenza. Quindi metti anche che negli ultimi anni l'avanzamento delle politiche della privacy, questi luoghi non vengono quasi mai registrati, fotografati e men che meno da chi è paziente, questi spazi li attraversa da questo punto di vista svantaggiato. E parliamo di reparti psichiatrici, centri di salute mentale, comunità, sale d'attesa. In questi luoghi di solito i pazienti hanno uno sguardo che non viene attenzionato, anzi viene spesso delegittimato. In questi spazi veniamo osservati, valutati, misurati. E invece noi vogliamo proprio lasciare traccia di questo sguardo che viene delegittimato. Vogliamo legittimarlo, vogliamo dargli spazio. E con una fotografia che non sia rappresentazione, denuncia spettacolare, noi vogliamo semplicemente vedere lo sguardo dei pazienti, il nostro sguardo. E quindi non ci importa tanto cosa verrà fotografato, può essere un dettaglio, può essere una zona notte di degenza o un corridoio, a noi importa chi fotografa e dove fotografa. Delle fotografie che semplicemente dicano io c'ero, che siano una testimonianza di una presenza, come dice Rosalind Krauss, la fotografia come indice di un rapporto fisico tra una presenza, un corpo in uno spazio in un dato tempo. E quando lo sguardo e la presenza è di un paziente psichiatrico, tutto questo è molto politico, molto situato. L'archivio, ci teniamo a dirlo, è anonimo, noi garantiamo l'anonimato tutela per far sì che chiunque sia in una posizione anche svantaggiata, delicata, particolare, possa partecipare. Eliminiamo anche la tracciabilità dei file togliendo i metadati, insomma, c'è tutta una serie di accorgimenti che abbiamo previsto e che sono descritti sempre nell'articolo sul nostro sito. Quindi,
0: A
1: ecco
0: questo
1: come
0: punto,
1: anche
0: no,
1: un progetto
0: vai, vai.
1: di. Sì, l'ultima cosa aggiungo: è diciamo, un progetto di empowerment e di una memoria visiva che manca. E questo sguardo, insomma, che merita di esistere. Unica raccomandazione, ultima cosa, è che bisogna pensare quando si fotografa che è un rischio, può essere un rischio, e di farlo sempre pensando alla propria sicurezza. Comunque, noi siamo disponibili per contattarci.
0: Come vi si può contattare e come si possono mandare le foto?
1: Allora, appunto, le foto, tutte le informazioni si trovano nell'articolo. Una cosa che ci tengo anche a dire, è quindi sul nostro sito, app.altervista.org, l'articolo di presentazione di spazi, e trovate anche un secondo articolo, che riguarda un'iniziativa correlata di un corso di fotografia promosso da app e condotto da Simona Novelli, una fotografa che gentilmente si è offerta di fare questo percorso a chi vuole unirsi, trovate lì tutti i dettagli, a partire dalla storia del rapporto tra fotografia e psichiatria, poi i principi, gli strumenti per fotografare anche proprio negli spazi della salute mentale.
0: Ti ringrazio moltissimo per questo racconto e per la tua disponibilità. A presto!
1: Grazie a voi.
0: E noi vi salutiamo e ricordiamo solamente la lettera di cui abbiamo parlato in realtà ormai 2 ore fa. Ridiciamo brevemente di cosa si tratta.
2: Sì, è una lettera che viene inviata alle strutture psichiatriche per poter fare in modo che queste cambino il loro regolamento e ci facciano entrare. Questo è quanto.
0: Se altre persone in altre città dovessero avere riscontrato una situazione simile, ci possono contattare in maniera tale che possiamo condividere con voi la lettera che abbiamo mandato a Genova. Per contattarci vi lasciamo una email, la troverete sui siti delle radio. E come descrizione al podcast, le radio saranno Radio Spore, Radio Onda Rossa, Radio Quar, Radio Blackout, Radio Neanderthal, Radio Eustachio e Radio Wombat.
3: E se mai vi capitasse di passare per Genova il lunedì dalle 6:30 ci troverete alla libera collina di Castello e a chiacchierare insieme e ad ascoltarci reciprocamente. Siete le benvenute.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: scarpa!
1: La scarpa!
2: La scarpa! La scarpa! La scarpa!
1: La scarpa! La scarpa! La scarpa! La scarpa! La dici, maestro! Dici qualcosa! Andatevene via!
0: Ciao, benedetto! Ciao, benedetto!
1: E come dobbiamo andare via, maestro?
3: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
0: Dacci un segno!
1: Ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
3: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
4: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
1: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
3: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato!
1: Non c'è cibo in questa montagna desolata!
3: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
4: Cespugli, soltanto con
1: hanno
4: la sua
1: generato parte. Bacche di ginepro, avete visto?
3: Certo che hanno generato bacche di ginepro, sono cespugli di ginepro, che vi aspettavate?
5: Dai, un altro
6: un errore, sto perdendo tutti i capelli, i piedi.
0: Sono guarito, il maestro mi ha guarito, fratello.
3: Io non l'ho toccato.
0: Sono cieco, e ora ci vedo.
1: Miracolo, miracolo, miracolo.
7: Degli un po' di smetterla, erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato.
3: Sono il Messia!
1: Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
0: Ah, il Messia!
3: Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
2: Soltanto il vero Messia nega la sua divinità!
3: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia!
0: È lui il Messia!
3: E adesso andate a fanculo!

We discussed this and I said no.

0: We got more coming right now. There's more coming. We're gonna get a little sort of a session going here. A bit of a session. A session that will feature the rhythm section.
1: Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Arrivato fresco, fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato sette banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il Britto di Chicago, Sugar Man, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sinse. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore, soprannominato Bombolino, a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata alla rivolta operaia di Valdagno avvenuta nel 1968. Il conte Luigi Marzotto nel 1836 fondò una piccola tessitura a Valdagno, inizialmente affiancata da un mulino per la macinazione del gesso. A partire dal 1842, sotto la guida di Gaetano Marzotto, l'azienda cresce rapidamente, passando a una produzione industriale con centinaia di operai. Valdagno, in provincia di Vicenza, divenne la città dei Marzotto. Come abbiamo visto nella puntata dedicata allo sciopero Pullman del 1894, così come avvenne negli Stati Uniti, anche Valdagno divenne una cittadina aziendale, che i Marzotto chiamarono città sociale. Il villaggio, costruito dai Marzotto negli anni 30 del Novecento, durante il fascismo, era cresciuto ai piedi del vecchio paese di Valdagno, era dotato di asilo, scuole, ospedali, casa dei balilla, casa di riposo, orfanotrofio, panificio, negozi, ospedale, stadio, squadra di calcio aziendale e fattoria modello. Per lo svago vi era il dopolavoro e il teatro, per i piccoli la colonia estiva sulle Dolomiti e a Jesolo, per gli adulti l'albergo sui Monti Albieri. Il dopolavoro con cinema e piscine. Marzotto non era solo il padrone dello stabilimento, ma era anche il proprietario di tutto il villaggio, erogatore dei servizi e perfino organizzatore di cultura. A Valdagno tutto era proprietà dei Marzotto. In piazza Dante, vicino all'entrata dello stabilimento tessile, era stata eretta una statua in bronzo alta 8 metri che raffigurava il fondatore della dinastia industriale, Gaetano Marzotto. Nel 1921 Marzotto aveva raddoppiato i telai per ciascun addetto e licenziato i lavoratori in eccesso. Gli operai si ribellarono e lo scontro durò 145 giorni. I lavoratori tessili di tutta Italia appoggiarono i compagni di Valdagno, che alla fine furono però sconfitti. I lavoratori più attivi politicamente furono licenziati e cacciati dal paese. Durante il fascismo, Mussolini considerava Valdagno e la sua fabbrica esempio di realizzazione del fascismo. Nel 1952, quando Valdagno era soprattutto una provincia agricola, alla Marzotto lavoravano 8.000 dipendenti nello stabilimento di Valdagno e di Maglio di Sopra. Raccontava Sergio Bologna, uno dei più importanti intellettuali, storici e saggisti italiani dell'area dell'operaismo, fondatore di riviste e giornali che hanno segnato la storia della sinistra rivoluzionaria italiana degli anni 70, come Classe Operaia, Potere Operaio, Quaderni Piacentini e Primo Maggio.
A Valdagno c'ero stato nel 65 per alcuni giorni. Il ricordo del vecchio Marzotto che mandava i suoi capi a prelevare le ragazze dai reparti era ancor vivo. I figli, appassionati automobilisti, percorrevano il breve viale che dalla villa portava alla fabbrica come se fossero a Monza. All'uscita della fabbrica c'era una garitta con un guardione. Gli operai che mentre uscivano dovevano ben fissarlo negli occhi perché lui sceglieva quelli che dovevano farsi perquisire con un lievissimo, quasi impercettibile segno della testa. Uomini da una parte, donne dall'altra. Non ricordo se allora le donne erano già riuscite ad ottenere almeno che a perquisirle fossero altre donne. Valdagno non aveva altro ritmo sociale, fisiologico, che non fosse quello della fabbrica. Alla sera il paese era deserto, buio e già si parlava del torrente Agno irrimediabilmente inquinato dalla Marzotto. Nel 1966 alla Marzotto venne istituito l'ufficio Tempi e Metodi, incaricato di elaborare in termini, secondo la direzione, scientifici, i nuovi pesantissimi ritmi di lavoro. Nel gennaio 1967 la Marzotto presenta alle organizzazioni sindacali quello che definirono l'accordo globale, una piattaforma contrattuale per una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro che voleva introdurre la massima produttività del macchinario e della forza lavoro, attraverso la misurazione dell'efficienza degli impianti, dei tempi di lavoro, per trovare i metodi ottimali per ogni operazione. Questo lavoro di analisi era affidato all'ufficio Tempi e Metodi e determinò un pesante aumento dei carichi di lavoro, oltre ad un aumento dei macchinari assegnati a ogni singolo operaio. Ad esempio, nel reparto chiamato del ritorto, le macchine affidate a un addetto passarono da 5 a 8, mentre il personale cosiddetto di scorta, che doveva subentrare in caso di necessità, veniva ridotto da 7 a 4 unità. La proposta di accordo prevedeva anche un nuovo sistema di cottimo. La direzione della Marzotto puntava a determinare così un numero consistente di esuberi che sarebbero stati prima sospesi a 0 ore e poi licenziati. A settembre 1967 la direzione dell'azienda avviò unilateralmente la sperimentazione del cosiddetto accordo globale. I lavoratori si resero subito conto che i nuovi standard erano difficilmente raggiungibili e portavano di fatto a una diminuzione del salario reale di circa il 10%. Venne quindi aperta una vertenza sindacale contro i ritmi massacranti imposti e il taglio dei salari derivante dal nuovo sistema di cottimo. Vennero subito indette le prime 24 ore di sciopero tra il 20 e il 24 ottobre. CISL e UIL firmarono un accordo separato l'8 novembre con la Marzotto, senza la CGIL, ma la lotta non si fermò. Nell'anno successivo riprendono gli scioperi e a febbraio 1968 erano diventate 143 le ore di sciopero effettuate. Ascoltiamoci quindi una canzone dei Jefferson Airplane del 1968, Grey Heart.

Una notte gli uffici della Marzotto furono invasi e i registri in cui venivano segnati i ritmi imposti dalla dirigenza vennero distrutti. Il 10 aprile venne indetto uno sciopero selvaggio convocato solo la sera prima. La rabbia operaia contro i Marzotto era molto alta. Vennero organizzati picchetti per non fare entrare in fabbrica né crumieri né impiegati. Lo sciopero fu totale. E Spedito Floriani, un operaio della Marzotto, ha raccontato con queste parole la vita nella fabbrica alla fine degli anni 60. Sai cosa sono i bidot? Una volta c'erano i bidot per i cottimi. Era una cosa impressionante dentro la fabbrica. Il marcatempi con un cronometro in mano contava quanto ci mettevi a togliere la bobina e quanto a metterla su. Con il cottimo chi lavorava di più guadagnava di più, chi lavorava meno guadagnava meno. Ti veniva assegnata una macchina e un certo quantitativo di produzione minima. Il marcatempi ti seguiva con il cronometro e quando andavi al gabinetto lo fermava. Ti seguiva e controllava quanto rimanevi dentro. E poi c'erano i provvedimenti disciplinari e il rischio di finire nella lista dei licenziati. Il maggiore era il capo delle guardie. Lo chiamavano così perché era un maggiore dell'esercito fascista in pensione. Le guardie facevano rapporto a lui e dopo qualche giorno ti chiamava in portineria. Lì dovevi stare in silenzio, lui ti infliggeva le punizioni, multe, sospensioni o licenziamento. Le paghe erano basse, Marzotto non voleva saperne di aumentarle. La gente era proprio esasperata, si eleggeva la commissione interna e non ti lasciavano fare assemblee, niente di niente. Dopo l'occupazione della fabbrica è stato eliminato il bidot, ma molto più tardi. Dopo l'occupazione è andato avanti ancora per molto tempo, ma era diverso. Il marcatempi non ti era più addosso come prima. Prima c'era troppa oppressione. Il sistema di organizzazione del lavoro e di cottimo di cui parla Spedito Floriani era stato messo a punto da Charles Bedeau, un meccanico francese emigrato negli Stati Uniti nel 1909, fondamentalmente per le industrie metalmeccaniche statunitensi. Si basava sul principio del taylorismo e del fordismo. Fu utilizzato nelle fabbriche Ford, dove le lavorazioni potevano essere scomposte in tante operazioni elementari e in cui l'obiettivo era inserire al lavoro qualsiasi persona con una formazione di pochi minuti, anche quando questa non sapeva la lingua, e puntava a determinare il massimo sfruttamento possibile delle macchine e della forza al lavoro. Bedeau morì nel 1944 in un campo di prigionia americano, dove era detenuto con l'accusa di collaborazionismo con i nazisti. Alla Marzotto, se gli operai non arrivavano a realizzare questo risultato, assai difficile, perdevano quote di salario di cottimo e venivano segnalati alla direzione predisposti ad essere sospesi dal lavoro. Se venivano sospesi più volte, venivano poi licenziati. Il licenziamento a Valdagno significava anche la perdita dell'alloggio. Il regolamento interno della Marzotto del 1954, infatti, prevedeva che venendo a cessare il rapporto di impiego o di lavoro, il contratto di locazione era anch'esso risolto ed i locali dovevano essere lasciati liberi da persone e cose entro il termine di 4 mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Come ricorda Umberto Del Maso, operaio Marzotto di Valdagno, per gli impiegati c'era la malattia, con copertura al 100% del salario, la stanza riservata all'ospedale, la 14ª mensilità, le ferie, il TFR e, dulcis in fundo, il circolo privato. Per gli operai, no. Dal 1962 al 1968 gli organici erano stati fortemente ridotti. Il sistema adottato determinava una vera e propria guerra tra operai, perché se un operaio aumentava i propri ritmi di produzione, gli altri venivano convocati dalla direzione per non essere riusciti a produrre altrettanto e ciò creava tensioni e spaccature tra i compagni di lavoro.
Il 17 aprile 1968 la direzione convocò la commissione interna per comunicare la decisione di sospendere a 0 ore tutti i lavoratori del gruppo Tessitura per la settimana successiva, aumentando così la tensione. In questa situazione anche gli iscritti CISL e UIL, tra paura e rabbia, si ribellarono e imposero ai 3 sindacati uno sciopero generale di 24 ore di tutto il settore tessile il 19 aprile. Ed ora ascoltiamoci del 68 Resta, del canzoniere delle lame.

dimentichi che più di allora ci sentiamo spersi, traditi. No, non soltanto per quel lavoro che non riusciamo a trovare, per quella scuola che non riusciamo a

Dovendo vivere soli, perché non si è aperto nessun discorso comune e assieme non si è tentato di dare qualche risposta alle angosciose

Il 19 aprile gli operai del primo turno uscirono dallo stabilimento di Valdagno alle 7 del mattino, dopo una sola ora di lavoro, e raggiunsero i cancelli della fabbrica per organizzare il picchetto. Ma i carabinieri, questa volta, presidiavano già i cancelli e i gradini che portavano alla portineria. Salì la rabbia, soprattutto delle donne che urlavano contro i carabinieri schierati. Un brigadiere si sfilò il cinturone con le manette e iniziò a picchiare con quello le donne. Iniziò la carica dei carabinieri. Alcune donne vennero portate via sanguinanti in ambulanza. Tutti gli operai accorsero e iniziarono a lanciare sassi e uova. Ci furono dei feriti sia tra gli operai che tra i carabinieri. Gli operai chiesero delle garze per medicare le ferite e i dirigenti dello stabilimento dissero di entrare in fabbrica per farsi medicare, ma gli operai, temendo di essere identificati, rifiutarono. Verso le 9 arrivarono in corteo gli studenti delle scuole medie superiori per solidarizzare con gli operai. Arrivarono anche i lavoratori delle confezioni del Maglio, un altro stabilimento del gruppo Marzotto. Alle 9:15 arrivò un reparto celere della polizia di rinforzo ai carabinieri per disperdere la folla che continuava a crescere davanti ai cancelli della fabbrica. Iniziarono i lanci di lacrimogeni e violente cariche. Gli operai si ritrovarono circondati dalla celere da una parte e dai carabinieri dall'altra. Alle 10:30 la polizia si ritirò e i carabinieri tornarono a presidiare i cancelli e la portineria. La manifestazione, che ormai coinvolgeva gran parte degli abitanti di Valdagno, proseguì fino alle 14 senza ulteriori incidenti, quando apparve il direttore amministrativo della Marzotto. La folla allora cominciò a premere sui cancelli, riuscendo a sfondarli. Poi la situazione tornò calma fino alle 18, ma la piazza davanti allo stabilimento rimase piena di gente. Dalle vie, dalle periferie, dalle frazioni collinari affluirono cittadini e la manifestazione vide la partecipazione di tutto il popolo valdagnese e della vallata. Fu allora che vennero effettuati i due arresti di operai, Savi Luciano e Massignani Guido, che vengono trascinati nella portineria della fabbrica e picchiati. Allora esplose la rivolta. I sindacati, senza consultarsi con gli operai, concordarono con la polizia il rilascio dei due operai arrestati in cambio dello scioglimento della manifestazione. Ma gli operai, all'annuncio dell'accordo, rifiutarono di sciogliersi. La polizia caricò ancora una volta, facendo caroselli con le camionette e sparando una gran quantità di lacrimogeni. Gli operai risposero con un fitto lancio di sassi e lentamente guadagnarono terreno. Alcuni manifestanti attrezzarono un'auto con un altoparlante e iniziarono a girare per la città, invitando tutti a scendere in piazza per sostenere gli operai. Tantissimi si unirono alla protesta, tra questi molti furono gli studenti. Alcuni presero d'assalto il Jolly Hotel, altri il magazzino della lana. Manichini furono gettati nel fiume. Vennero attaccate le ville dei dirigenti e dei padroni, gli spacci e i negozi di proprietà dei padroni dello stabilimento e venne abbattuta da alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici la statua di Gaetano Marzotto. Alle 23 arrivò da Padova il secondo reparto celere che iniziò il rastrellamento mettendo la cittadina sotto coprifuoco, lanciando ovunque lacrimogeni e vere e proprie piccole bombe a mano che scoppiando lanciavano schegge che colpivano i manifestanti. Vennero fermati quasi 300 operai, dei quali 47 furono arrestati e tradotti nelle carceri di Padova. Vennero arrestati addirittura 3 giovani che erano andati a vedere un film contro il razzismo su suggerimento dei loro insegnanti e che all'uscita del film vennero brutalmente picchiati. Tra gli arrestati, l'unico che non proveniva dalla zona di Valdagno era un giovane professore supplente di Padova che era iscritto al Partito Liberale. Contemporaneamente, sempre il 19 aprile a Vicenza, in corso Palladio, gli operai picchettarono il Fuso d'Oro, un'altra fabbrica di proprietà dei Marzotto. Anche qui ci furono cariche della polizia ed alcuni operai furono fermati.
E Spedito Floriani, operaio Marzotto, raccontò così quella giornata. Il 19 aprile avevamo indetto lo sciopero a sostegno delle nostre richieste un minimo di aumento di paga e un po' di umanità all'interno dello stabilimento. La scalinata di ingresso dello stabilimento Marzotto era tutta piena di carabinieri. Noi eravamo lì sotto e ci eravamo un po' premuniti. Tanti avevano uova marce, altri avevano nascosto sassi un po' dappertutto, là dove ci sono le villette. Il clima era proprio di tensione. I carabinieri scendono e prendono uno e lo tirano per le scale e lo picchiano. La rabbia allora esplosa perché vedere sto operaio portato su a pedate nel culo e botte sulla testa era una brutta cosa. Proprio vedevi che lo facevano con odio. E allora hanno iniziato a volare sassi. Già nella strada c'erano i nostri operai che avevano sassi e uova ed hanno cominciato a tirare sassi dappertutto e le vetrine della portineria in un attimo si sono tutte rotte. Sai quel ponticello dove si passa a piedi? Lì era tutto marmo e vennero spaccati i marmi. Nell'agno c'erano 3 o 4 operai che raccoglievano sassi e gli altri che continuavano a lanciarli contro la fabbrica, contro il palazzo Marzotto e contro le ville. In quelle case c'erano tutti i dirigenti ed anche loro erano colpevoli e lanciavamo sassi anche contro le loro case. Dopo sono scappati e per 10 anni non hanno più voluto venire a vivere lì. Avevano paura. I carabinieri uscivano fuori dalla portineria con la camionetta per cacciare gli operai. La camionetta era blindata, ma erano costretti a tornare indietro perché se per caso la bloccavamo, avremmo aperto le porte e li avremmo tirati fuori. Dentro la fabbrica c'erano 20 di carabinieri, ma non uscivano. Avevano paura ad uscire. Li avevamo circondati. Continuavano a telefonare per chiedere rinforzi, perché loro erano prigionieri dentro alla fabbrica e continuavano ad arrivare dentro sassi. La celere è arrivata verso le 10:30 della sera. È venuta tutta una colonna, saranno stati 300 o 400 poliziotti e quando sono arrivati hanno cominciato a fermare le persone dentro la stazione e sono arrivati sin davanti alla Casa del Popolo, più in là avevano paura a venire. Nelle vie interne eravamo noi i padroni, ma fino là arrivavano ed hanno fatto terra bruciata. Lanciavano quelle bombette, scheggiavano, erano bombe che esplodevano e spargevano tutte scheggette che ti bruciavano i vestiti, si conficcavano nelle gambe ed usciva sangue. Sull'utilizzo di queste bombe venne successivamente aperta un'inchiesta che accertò il fatto. Il vice brigadiere dei carabinieri Cosimo Calò fu rinviato a giudizio per lesioni aggravate nei confronti di 6 persone. Le quali riportarono ferite guaribili tra 10 e 35 giorni. Condannato, venne poi amnistiato nel febbraio 1969. Ed ora ascoltiamoci May 68 di Michel Caradec.

0: Ascoltiamo un'altra testimonianza di un operaio della Marzotto.
1: Il mai contento, ogni modo, a mio avviso, è senz'altro il cotimo. Il cotimo è quello che ha determinato tutto per conto mio. Perché quel nuovo sistema 60-80 avevano fatto un'operazione di questo genere, senza cambiare niente nei reparti, avevano fatto un'assegnazione da 1, 2 a 13 macchine addirittura tipo ripettinato, senza tenere in considerazione il malcontento che gli operai dovevano subire. Voi fate che noi abbiamo cronometrato e tutto quel discorso lì. Cosa è successo? A questo ha corrisposto anche una diminuzione del cotimo. Non è che abbiano aumentato un qualcosa nel salario, niente di questo è successo. E andare avanti in questa situazione, abbiamo avuto degli incontri, cominciato a trattare e non c'era nessuna via, uno sbocco non c'era, insomma, e la gente ha cominciato a non poterne più, insomma, a quel famoso passo 60-80, non ne poteva più. E giorno dopo giorno si è creata questa situazione che ci ha portato a quel famoso 19 aprile, che senz'altro è stato quello che ha dato una svolta decisiva sulla conduzione dell'azienda e sul cambiamento della mentalità sia degli impiegati, della dirigenza, dei reparti. C'è stato un qualcosa di nuovo, insomma, è stata una conquista meravigliosa per conto.
0: Tony Negri, sul quotidiano Il Manifesto, 40 anni dopo gli avvenimenti di Valdagno, scrisse: la giaccheria operaia di Valdagno mandò all'aria con la statua del conte Marzotto un secolo di repressione patriarcale, capitalistica e religiosa e spezzò le catene congiunte della pietà e dello sfruttamento, strappando i lacci che impedivano nuove forme di vita. Marzotto, in un rapporto indirizzato all'autorità di governo sui fatti del 19 aprile, scrisse: le indulgenze, le mezze misure, la debolezza nella repressione, l'inefficacia di una severa prevenzione non possono non accrescere la baldanza, l'arroganza e la violenza cieca e nichilistica della marmaglia di tutti i ceti sociali, eccitata e scatenata dai sovversivismi concorrenziali di ispirazione moscovita, maoista, castrista, guevarista. Se non verranno colpiti spietatamente in tempo dall'autorità, dai mezzi dello Stato, temo che toccherà ai cittadini di ogni ceto sociale trasformarsi in vigilantes e reagire con la forza della disperazione contro coloro che attentano alla pace sociale e alla convivenza civile. Anche la Chiesa si scagliò contro gli operai in un comunicato letto dai parroci di Valdagno domenica 21 aprile 1968, durante l'omelia delle messe, dissero: la nostra Valdagno ha passato una delle giornate più tristi e dolorose della sua storia. Quella che doveva essere, secondo le intenzioni, una pacifica e legittima dimostrazione di lavoratori compatti e responsabili per le loro giuste rivendicazioni, è degenerata in forme di violenza, di distruzioni, di vandalismi indegni di un paese civile. Ci conforta il sapere che tali fatti sono stati deprecati dalla maggioranza dei cittadini, anche perché causati in gran parte da forze estranee al nostro ambiente di Valdagno. Alcuni valdagnesi decisero di esprimere il loro dissenso e andarono in chiesa per la messa delle 11. Si sedettero in prima fila. Quando iniziò l'omelia e il parroco lesse il comunicato, si alzarono ed uscirono tutti insieme dalla chiesa. Il Consiglio Comunale di Valdagno, invece, nonostante fosse composto da una maggioranza di centro-sinistra guidata dalla Democrazia Cristiana in coalizione con il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, il 22 aprile, riunito in sessione straordinaria, votò all'unanimità un ordine del giorno che sosteneva le lotte dei lavoratori, chiedendo il ritiro immediato delle forze dell'ordine esterne, l'immediato rilascio degli arrestati. Richiese inoltre l'impegno del governo a risolvere la situazione. Poi, nei giorni successivi, dato che i 47 arrestati non furono scarcerati, il Consiglio Comunale si dimise in solidarietà con i lavoratori. Il 24 aprile 1968 i sindacati dichiararono un altro sciopero generale di tutti gli stabilimenti Marzotto. Altri scioperi successivamente vennero indetti a maggio per 48 ore di sciopero complessivo. Il 26 aprile venne indetta una manifestazione davanti al carcere di Padova per reclamare la liberazione degli arrestati, che vennero poi scarcerati un po' alla volta tra il 29 aprile e il 12 maggio. Marzotto propose un accordo in cui era inserita una premessa inaccettabile, in cui era scritto: «Le parti concordemente deplorano i noti episodi di facinorosa violenza compiuti la sera del 19 aprile da gruppi estranei all'ambiente di lavoro, episodi vandalici che sono giunti a colpire valori morali che fanno parte del patrimonio storico della città di Valdagno e che hanno offuscato la dura ma responsabile lotta sindacale, rendendo più difficile e ritardando le positive soluzioni dei problemi». Inoltre, quell'accordo prevedeva dei comitati nominati dai dirigenti sindacali firmatari degli accordi separati, che non potevano contrastare in alcun modo i marcatempi e che dovevano accettare il criterio della misurazione dei tempi e quindi dei carichi di lavoro che ne derivavano. La CISL e la UIL il 12 maggio, accettando anche la premessa, sottoscrissero l'accordo, mentre la CGIL si rifiutò di firmarlo. Il 15 giugno 1968 la CGIL proclamò lo sciopero generale degli stabilimenti Marzotto e la partecipazione fu quasi totale. Tra la metà di giugno e il 12 luglio vi furono diversi scioperi spontanei e selvaggi nei vari reparti degli stabilimenti. Fu poi convocato un nuovo sciopero generale il 20 luglio, che vide una partecipazione di massa. Il 29 ottobre fu presentata una nuova piattaforma rivendicativa alla direzione. Le richieste erano: riconoscimento sindacale dei comitati di reparto eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca, con il diritto e il potere di contrattare i carichi di lavoro e l'assegnazione del macchinario, la riduzione dell'orario di lavoro, un premio di rendimento, l'aumento delle indennità per lavoro notturno, il ritiro delle trattenute antisciopero sulla gratifica natalizia, la fine delle sospensioni dei lavoratori, il diritto dei lavoratori a riunirsi dentro gli stabilimenti in assemblea sindacale. Il 23 dicembre 1968 arrivò a Vicenza Mariano Rumor, l'allora presidente del Consiglio, per incontrare i sindaci del Vicentino e il Vescovo, ma viene accolto da una manifestazione piena di bandiere del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam e da un fitto lancio di uova. Il 24 gennaio 1969 furono occupati dagli operai gli stabilimenti Marzotto. Quella mattina, per le vie di Valdagno, sfilarono gli studenti di tutti gli istituti superiori in sciopero. Leggiamo questa volta sull'occupazione della fabbrica la testimonianza dell'operaio Espedito Floriani. «Un bel mattino abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Ci siamo presentati sulle scalette. C'ero anch'io quel mattino e una quarantina di operaie. Senza violenza. Abbiamo avvisato le guardie che da quel momento la fabbrica era occupata, che a loro non avremmo fatto nulla e che se volevano potevano restare, ma che non ce ne saremmo andati finché non si chiudeva il contratto con Marzotto. Abbiamo tenuto un mese la fabbrica era in mano nostra, le guardie stavano lì, in disparte, eravamo noi i padroni. Assemblee ne facevamo una ogni giorno, poi manifestazioni in piazza, dovevamo farci sentire, far sì che intervenisse il governo perché Marzotto era latitante. E allora ascoltiamoci Contessa di Paolo Pietrangeli.

Venerdì 7 febbraio gli operai bloccarono la strada di accesso a Valdagno ed i binari delle ferrotranvie vicentine a Cornedo. Nei giorni successivi andarono con le macchine ed i cartelli a protestare davanti alla villa di Giannino Marzotto a Tressino. Il 21 febbraio gli operai di Valdagno occuparono il municipio. Tra le dimostrazioni più significative durante il mese di occupazione vi fu la grande marcia su Vicenza di oltre 10.000 persone che sfilò in Corso Palladio davanti al Fuso d'Oro della catena dei negozi Marzotto. La polizia caricò e fermò 11 giovani che furono portati in questura e furono processati e poi amnistiati. Il 23 febbraio l'Assemblea dei lavoratori approvava l'accordo raggiunto con la direzione dopo un mese di occupazione. Era un buon accordo economico che prevedeva anche il diritto all'Assemblea, la possibilità di decidere chi andrà a discutere i cottimi ed i carichi di lavoro. Gli operai di Valdagno euforici si ritrovarono insieme in piazza a festeggiare. Nel 2008 i dipendenti delle aziende del gruppo Marzotto tra Maglio e Valdagno si erano già ridotti a 1200. Il gruppo Marzotto conta attualmente 2800 dipendenti a livello internazionale. La forza lavoro è distribuita con una presenza del 36,7% in Italia e del 63,3% all'estero. Il gruppo ha registrato nel 2022 un fatturato di circa 370 milioni di euro. In Italia gli stabilimenti si trovano ancora a Valdagno, a Pordenone, a Como, in Lombardia e in Toscana nel distretto tessile di Prato. Nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Balcani, in Tunisia ed in Egitto il gruppo Marzotto ha diversi stabilimenti. Lo stabilimento di Valdagno attualmente ha soltanto 413 dipendenti. Possiamo dire che la rivolta di Valdagno fu il primo atto dell'autunno caldo che si sviluppò nel 1969. A Valdagno si manifestarono già i caratteri fondamentali dell'autonomia operaia che si esprimerà pienamente con l'operaio massa, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle precedenti puntate di gioia e rivoluzione ma anche sconfitte. Gli operai di Valdagno esprimevano già la scelta di ribellarsi scavalcando i sindacati collaborazionisti, affermando l'uso della forza, scontrandosi con gli apparati repressivi dello Stato ed esercitando il contropotere sul territorio. Gli operai di Valdagno nel 1968 imposero ai padroni Marzotto una lezione difficile da dimenticare. Pochi giorni dopo, in Francia, sarebbe scoppiata la rivolta di maggio. Per chi volesse approfondire, ci sono diversi libri. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume 5. Di Chicco Galmozzi, Figli dell'Officina. A cura di Oscar Mancini, La statua nella polvere. Di Paul Ginsburg, Storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Scaricabile da archivioautonomia.it.

che un documento illustrato dal titolo Valdagno 19 aprile dintorni. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte. Alla prossima!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

Ed eccoci di nuovo, questa è Meta Radio, la radio alla radio, una trasmissione in onda ogni settimana su Radio Wombat che si propone di parlare di radio alla radio dicendo tantissime volte la parola radio. Questa settimana avevo promesso che avrei iniziato la storia delle radio italiane, a cominciare dalle voci femminili che l'avevano inaugurata, e invece no, questa cosa mi ripropongo di farla successivamente, perché nel frattempo è capitato un fatto che ritengo di così notevole importanza da non potermi esimere dal parlarne. Si tratta del, detto in modo ovviamente pomposo, ma voglio dire, è stato fichissimo. È stato Onde Riflesse edizione 2026, che si è svolto il 3, 4, 5 luglio scorsi a Verona, al centro sportivo Alpiccoli, al centro sportivo Gigi Piccoli, posto bellissimo, accoglientissimo, dove per tre giorni tante radio italiane e non solo, fra cui noi, si sono riunite appunto per fare un po' quello che sto facendo io, parlare di radio alla radio, ma non soltanto praticare, condividere, giocare, divertirsi, conoscersi. Allora, di questo voglio invece, che di quello che avevo detto che avrei fatto, parlare oggi, e iniziamo, via.

0: Onde Riflesse è una 3 giorni dedicata allo strumento radio, costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine. Pur senza delimitare un confine preciso, le radio che ci piacciono di più sono tutte quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. E quella del 2026 era la quarta edizione. Quello che ho letto era il brevissimo testo di presentazione scritto sul sito onderiflesse.onoblogs.org, sul quale si trovano tutte le informazioni su cosa è stato quest'anno e anche gli anni prima. Non si trovano invece foto, registrazioni, video, tutto quello non c'è stato, c'è stata soltanto la bellezza di esserci stati, e per me adesso l'invito a partecipare alle edizioni successive e a continuare a seguire il sito onderiflesse.onoblogs.org. E nel frattempo ho aperto proprio sul sito il programma 2026, che volevo un attimo ripercorrere per raccontare che cosa è stata appunto l'edizione di quest'anno. Dunque, doveva iniziare tutto quanto venerdì 3 con un laboratorio di montaggio di uno studio Scialuppa, uno studio esterno nel quale anche registrare uno stacchetto musicale da ritrasmettere durante quei giorni a cura di Radio Eustachio. Questa cosa è successa in una forma particolare, perché si è rotto tutto nel momento in cui stava tutto quanto iniziando e succedendo, e quindi in realtà si è trasformato in un laboratorio di riparazione collettivo di tutto quanto si era frantumato improvvisamente tutto insieme in quel momento. Tutti ci sono riusciti, è stato molto bello, evviva. Nel frattempo, anzi subito dopo, in realtà è iniziato un incontro che ho tenuto io, nel senso ho raccontato le radio del fascismo, si intitolava Brutti in radio, perché voleva proseguire quanto fatto l'anno scorso da altre due di compagni di Radio Wombat con Belli Radio, le radio della resistenza. L'anno scorso si è parlato di queste radio sottratte alle macerie, scampate ai bombardamenti, nascoste, costruite, autocostruite, portate in modi misti, nascoste in varie forme, nelle buste della spesa, nelle valigie, nelle strade, e poi anche le rocambolesche avventure delle radio italiane durante la liberazione e anche le riceventi clandestine nei campi di prigionia, dove venivano costruite delle radio con gli strumenti artigianali che venivano trovati, carte di chewing gum, dinamo sottratti alle bici dei nazisti, mine graffite dalle mine dei lapis, eccetera, insomma, barattoli, no, per fare i riceventi e così via. Tutto questo è stato discusso, insomma è stato raccontato, e avevano curiosamente nomi femminili perché non fossero cifrati in qualche modo le conversazioni a proposito delle radio che venivano fatte ad alta voce fra i detenuti, fra dei campi di prigionia, che magari sembrava che stessero parlando di una donna, quando in realtà stavano parlando della radio che stavano costruendo per ricevere le comunicazioni dall'esterno. Di tutto questo era stato raccontato l'anno scorso in Belli Radio, le radio della resistenza. Io quest'anno, appunto, nel primo incontro, che era quello delle 19 del venerdì 3 luglio, Brutti Radio, le radio del fascismo, mi sono riproposto di andare avanti su quello e vedere l'altra parte, quella brutta, per questo Brutti Radio, no? la parte fascista, e come i fascisti si sono opposti nei riguardi del mezzo radiofonico, in particolare nel periodo bellico, ma non soltanto, perché ho pensato di iniziare dagli anni 20, poi quelli 30, e vedere come piano piano il regime si sia appropriato del mezzo radiofonico fino a farne il suo anche principale strumento di propaganda, e poi come durante il periodo bellico le vicende sono state molte, intrecciate, eccetera. Ho parlato di questo, ma niente, di tutto questo che ho comunque sintetizzato in un'ora, mi ripropongo anche di parlare qui a questi microfoni, a questi di Meta Radio, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E dopo la cena è stato fatto un altro incontro, invece condotto in questo caso da Andrea Borgnino, Vabbè, non ha bisogno di presentazioni, penso, per chi mi sta ascoltando, anche perché già se ne è parlato e qualcosa di lui è stato trasmesso. Comunque, insomma, anche in onde riflesse precedenti c'è sempre stato, credo, tranne l'anno scorso, un suo incontro, che ha raccontato della guerra di oggi, della presenza delle radio nelle guerre di oggi, dell'uso tattico, ma anche psicologico. Che ne viene fatto passando per l'Ucraina, per Gaza, per quanto è successo negli anni 90 nei Balcani, facendo vedere come comunque quello strumento sia assolutamente centrale e decisivo in un momento emergenziale. Per esempio, ne racconto giusto un paio così per accennare, veniva raccontato, ma l'avevo già sentito questa cosa in un incontro fatto sempre da lui al Gabri in occasione del compleanno di Radio Blackout a Torino. Diciamo il ventilatore che mi sembra stia facendo un rumore pazzesco. Ormai ci ho pensato adesso, ho iniziato la registrazione, vabbè, continuerò così. Spero che non sia troppo forte, ma tanto è così. Metaradio, la radio alla radio, fa caldissimo qua dentro, c'è il ventilatore, è così. No, dicevo che comunque ha raccontato di come ad esempio nel conflitto ucraino la prima settimana di guerra sia stata subito distrutta la principale antenna radio di trasmissione FM di Kiev, con bombardamenti russi, e come il governo ucraino abbia risposto rimettendo in funzione le antenne AM che erano già state chiuse, ma non dismesse, erano fisicamente ancora presenti, e la risposta data dal governo in emergenza è stata data attraverso le onde AM, che sono quelle sulle quali ovviamente anche noi trasmettiamo, e attraverso tre o quattro, non mi ricordo, stazioni di trasmissione in punti diversi dell'Ucraina, su frequenze diverse, si davano aggiornamenti su cosa stava succedendo, in particolare nei momenti in cui si andava nei rifugi o mancava l'elettricità, e quindi la radio AM diventava lo strumento principale di comunicazione, nonostante fosse stata chiusa, era stata immediatamente riaperta, e poi nelle settimane dopo sono stati ripristinati tutti i collegamenti, anche internet, eccetera, però anche le stesse onde medie, internet, il satellite, hanno difficoltà ad arrivare in alcuni luoghi, come sono per esempio i bunker, cosa a cui sopperiscono invece le onde medie. E forse anche per smettere di parlare così fittamente metto una base che è la base che ha per titolo queste, che sono le nostre onde preferite, le AM Radio. Dai.
1: Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings.

Dicevo, stessa cosa che fra l'altro è successa in altri posti, in altri conflitti, e non ultimo in Israele, il quale anche, ovviamente, no, non serve nemmeno dirlo, l'illegittimo canaglia, genocida, stato sionista, teocratico di Israele, il quale comunque nel momento in cui i rifugi sono stati assai frequentati, come negli ultimi anni, ha ripristinato le comunicazioni in onde AM, le quali aveva cessato di agire. Significativo così, per curiosità, per dato, al di là delle riflessioni che se ne possono trarre, il fatto che l'Italia le ha del tutto smantellate, tranne una stazione emittente, che, no, volevo dire dov'è, ma temo di sbagliare quindi, ma comunque una soltanto ne è rimasta. Non è ovviamente in funzione, si spera di, mi è stato detto, di venderla a scopo bellico in realtà. È soltanto una trasmissione, una stazione. Vai, mi pare che sia in Toscana, però ora mi periterò di controllare. Vabbè, ma no, soltanto di questo. Comunque si è parlato, ora lo riconducevo un attimo al discorso delle AM. Comunque, Radio e Guerra, questo incontro interessante condotto da Andrea Borgnino, autore di libri e di podcast. Non serve nemmeno che lo presenti molto, anche perché qualcosa di lui dirà nell'audio che poi rimanderò nelle prossime puntate, che è l'unica cosa che è stata registrata di tutto questo fine settimana, previo permesso ovviamente chiesto.

invece la sera è stata conclusa dai 10 Minutes. I 10 Minutes sono stati un momento di incontro fra le radio partecipanti, lì presenti, che in 10 minuti si raccontavano, o meglio, si rispondevano a delle domande che da sé si erano poste, che erano all'incirca, vediamo se non sbaglio, una cosa che prima funzionava e che adesso non funziona più, e o viceversa. La cosa più divertente o migliore che ti è successa in questo ultimo anno e la cosa peggiore che ti è successa in questo ultimo anno. Credo fossero queste le domande o qualcosa di molto simile. Comunque, le radio che c'erano si sono raccontate a vicenda, a partire da questo. È iniziato il sabato con Gattabuia, Gattabuia perché ascolta Radio Wombat, non serve si dica alcunché al riguardo. Comunque, insomma, per chi magari non lo sa lo stesso, è una trasmissione anticarceraria, raccoglie contributi prodotti da noi, fatti da altre trasmissioni qua e là in giro, e li ripropone in una trasmissione settimanale rivolta idealmente, intenzionalmente, come primo ascolto all'interno del carcere. Insieme alle altre radio abbiamo visto come si fa e si è cercato di capire come si poteva anche curare assieme, meglio di quanto in realtà non stiamo facendo noi già da sole. Successivamente si è continuato sul discorso sull'ascolto in carcere e anche nei CPR, un confronto su come sono le varie città che c'erano, le varie radio, su come si ponevano nel riguardo del tema, che comunque era sentito da tutte, sull'ascolto in carcere, i feedback, gli esiti a proposito di questo. Ora non mi dilungo, do soltanto un paio di consigli, anche questi, insomma, immagino siano ben conosciuti. Comunque, scarceranda, l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa, e inviata gratuitamente ai carcerati, sui quali fra l'altro c'è anche segnato per Sollicciano, il carcere fiorentino e Sollicianino, il Gozzini, la frequenza 1359 AM sulla quale trasmettiamo noi, anche Gattabuia. E poi io direi un paio di trasmissioni da Radio Blackout, che mi sembra che siano le più attive, le più interessanti al momento che ci sono. Sono Aria, che va in onda oddio, il venerdì, mi pare, controllo il volo. Sì, dalle 16, sì. E invece anche che va in onda il lunedì dalle 11 alle 13, bello come una prigione che brucia. Ci sono i podcast su, non sempre, ma quasi sempre, soprattutto di Bello come una prigione che brucia, su Radio Blackout. L'ascolto è senz'altro molto molto consigliato da parte nostra, oltre che certamente di Gattabuia.

Abbiamo parlato di onde medie, ora per introdurre il talk, no, come si può dire, l'incontro che è seguito, io cambierei di nuovo base anche perché non di onde AM, ma di onde FM si è parlato. E allora, via.

Questa canzone parla di un'automobile che ha un sacco di problemi, ogni tanto funziona, ogni tanto no, eccetera, eccetera, soltanto la radio invece non dà mai problemi, tutto funziona ed è bellissimo là dentro, la radio. Non così racconta invece il talk, che l'incontro che si è svolto il pomeriggio, quello regia analogica o digitale, perché era invece la spiegazione di come funzionano i due principali approcci di radio FM, che sono nate con l'FM, che quindi sono arrivate prima del digitale. Come funzionano, che cosa è successo per una radio che ha cambiato il suo modo di trasmettere, passando a un controllo da analogico, diciamo, a digitale, svolto appunto da un computer, è stata raccontata l'esperienza, i limiti, i pregi, eccetera. Anche quello è stato un confronto assolutamente interessante, ha fatto rendere conto anche dei modi differenti esistenti attualmente in corso nelle possibilità di trasmissione delle radio che siamo, a fare il ponte radio, a organizzare onde riflesse, a trasmettere anche in altre forme, a essere più o meno vicine le une con le altre, insomma. E anche se è cercato di dare qualche indicazione su come dovrebbe necessariamente, a partire dalle condizioni date, svilupparsi in futuro un'organizzazione, diciamo così, tecnica più comune, ecco. Oddio, come l'ho detto male. Nel mentre il laboratorio di stampa con Tetrapak e Nonna Papera, che era, io non l'ho fatto, però era un laboratorio di stampa con la macchina della pasta, sulla quale veniva stampato con Tetrapak, è stato molto bello, gli esiti stupendi, chi ha partecipato è stato molto contento e quindi evviva. Frattanto, nel frammentre, anzi, si parlava delle trasmissioni musicali. C'erano contributi da Radio Wombat, da Radio Blackout, da Radio Neanderthal, che con delle voci che raccontavano delle loro esperienze di conduzione di trasmissioni musicali, con tagli anche parecchio diversi, tematici per alcuni, di ricerca anche antropologica per altri, oppure molto storici, con contributi insomma messi nel tempo, fatti da altri ancora. È stato molto interessante questo confronto, vedere come ci si approcciava nei riguardi della selezione musicale, nella creazione di trasmissioni musicali. Fra l'altro, una cosa che sta succedendo da un po' di tempo, qualcuna magari se ne è già accorta, è che sulle radio che siamo, insomma, anche qua su Radio Wombat, non poche volte ci sono contributi fatti in diretta da voci che anche avete magari sentito su alcune delle nostre altre radio sorelle. Si è parlato degli stili di conduzione, delle forme di autocensura o meno che ci poniamo, delle attenzioni politiche, eccetera, eccetera. A seguire si è parlato di come si rompe il ponte radio, il solito ponte radio del venerdì che mandiamo in onda ormai da quasi circa, insomma, 2 anni. E sì, insomma, però come funziona? Ci siamo soffermate sui problemi che il ponte radio dà, che sono di ogni tipo, dal famosissimo ormai per noi interne loop della morte, nel quale ci arrovelliamo e escono dei suoni sperimentali, involontari. Forse, sì, in realtà sì, al forse ieri ho bevuto troppo, che è una cosa che pure capita, si è collezionato un po' tutti i modi di romperlo, da quelli più tecnici a quelli più sociali, si è fatto un appello, si è dato una possibilità di soluzione, si è visto tutto quanto assieme. Per adesso io invito all'ascolto del Ponte Radio. Sono 7 radio, Radio Neanderthal, Radio Wombat, Radio Blackout, eccetera, eccetera, in onda ogni venerdì dalle 13 alle 15. A proposito di cose che non funzionano, si sono nel frattempo imparati a riparare i cavi audio. C'è stato un laboratorio che insegnava a distinguere i cavi audio, i connettori, capire cosa c'era di rotto e come fare a capirlo, come saldare e come riparare. Ecco, io non ho guardato a che ora ho iniziato, quindi non so quanto tempo ho ancora a disposizione, quindi vi lascio un po' la base e lo guardo. Sì, perché non abbiamo un orologio che ci registra esattamente il tempo e ce lo segnala, quindi devo andare sulla cartella delle registrazioni e vedere l'ultimo file salvato a quale ora è principiato, quindi è un po' macchinoso.
Fra l'altro, un po' di tempo fa, racconto anche questa, c'era successo che avevamo mancato l'aggiornamento dell'internet, quindi era rimasto fisso una data e per un sacco di tempo sul nostro computer qua di una delle regie di Radio Wombat avevano continuato a sovrascriversi tutte le cose nello stesso giorno, nella stessa cartella, non capivamo come mai. Fortuna ha voluto che non abbiamo mai trasmesso le stesse cose, abbiamo iniziato a trasmettere allo stesso giorno, allo stesso orario e allo stesso secondo, perché minuto e secondo, perché altrimenti sarebbe successo che avremmo sovrascritto. Per fortuna che abbiamo messo nelle impostazioni di registrazione di lasciare anche i secondi nel nome del file e poi abbiamo messo tutto a posto.

Non è vero che abbiamo messo tutto a posto. Abbiamo solo mandato avanti di un giorno e quindi tutta la stessa cosa che stavo raccontando è iniziata a risuccedere il giorno dopo.

Allora, se ho contato bene, perché secondo questo computer è lunedì 15 giugno e sono le 2.42 del mattino, ho iniziato 24 minuti fa, ho circa 6 minuti per concludere, quindi volerò raccontandovi come si fa un radiodocumentario. O meglio, non ve lo racconterò io, ve lo racconterà Andrea Borgnino, che ha fatto un incontro interessantissimo di un'oretta circa, anzi in realtà un'ora e un quarto, e per questo sarà spezzettato in tre tranche. Nelle prossime tre puntate qui su Meta Radio, che racconta la storia e la pratica dei radiodocumentari, a cominciare dai primi fatti durante il fascismo, non anticipo niente, veramente interessante, fino a quelli più contemporanei prodotti negli ultimi mesi. Sono stati fatti degli esempi, infine dati dei consigli pratici per chi come noi qua a Radio Wombat vorrà cimentarsi nel tentativo di realizzare un radio documentario. E poi la sera è stata conclusa dopo cena da Radio Soler la proiezione del film uscito quest'anno, a proposito di Giorgio Lolli, che è stato l'ex operaio sindacalista bolognese che poi ha vissuto tutta la sua vita in Africa da autodidatta, costruendo un sacco di emittenti, più di 500 in tutta l'Africa, dal Togo al Mali, Senegal, Burkina Faso, con un'impresa, con un'azienda, Radio Soler, che si era preoccupata di installare piccoli ripetitori FM a bassa potenza, che hanno permesso di bucare i monopoli di Stato, che in quel momento effettivamente erano quasi totali in tutti quei paesi nei quali ha iniziato ad agire. È stato interessante, erano le prime radio libere dell'Africa in gran parte, ne abbiamo parlato con i registi, che poi dopo hanno svolto anche con noi un dibattito, un incontro, raccontando delle loro ricerche, delle questioni aperte. E il programma si è concluso la domenica con un'assemblea importante. La mattina tutti assieme eravamo fra chi era rimasta, insomma, fino alla domenica, ovvero quasi tutte, apposta perché appunto questi giorni così sempre si concludono. L'invito è ovviamente al prossimo anno, però anche nel frattempo ad ascoltare le tre puntate che seguiranno, che sono la riproposizione della registrazione dell'incontro Come si fa un radiodocumentario, condotto da Andrea Borgnino. Saranno queste le prossime tre trasmissioni qui di Meta Radio. E successivamente poi, insomma, secondo me dopo diventa agosto, e quindi io direi che successivamente ci si interrompe per un mese, ci ribecchiamo a settembre, iniziamo con Maria Luigia Buoncompagni, Ines Viviani Donarelli, la storia femminile fino a che il fascismo non ha imposto altrimenti della radio italiana. Soltanto un avvertimento per chi ascolterà la registrazione, l'audio è venuto così, c'era un ventolone che ci faceva un po' di caldo, le cicale, come si dice, che facevano il loro verso fortissimo in sottofondo, dannazione, frinivano se non sbaglio in sottofondo, credo, e poi anche comunque l'ho registrato da una sola cassa, la quale era montata, le situazioni erano un po' arrangiate, comunque si sente bene, non si sentono così bene gli audio che sono stati trasmessi, ma la voce di Andrea Borgnino è assolutamente decifrabile. L'invito è all'ascolto e alla prossima. Nessuna canzone oggi è tardi e forse nemmeno le prossime volte. Wombat.

0: Per voi e per gli amici,
1: Radio Wombat!
2: Dal 1312-1312.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

0: Buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat in questo mercoledì focoso. Infatti la sigla, come avete sentito, si è bruciata dal caldo che fa qua sul territorio fiorentino e l'abbiamo sentita così noi perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi perché dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale su questa società, a partire da, diciamo, un'idea magari che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Mi potete chiamare Minijig.
0: Ok, ciao Minijig.
1: Ciao a tutti.
2: E a me mi potete chiamare Attir.
0: Attir?
2: Attir.
0: Ok, perfetto. Ciao Minijig, ciao Attir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Minijig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale e in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se ci vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce.
0: Che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo, dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone, e magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così, così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te che sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali, e magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicuri, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di rimuginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no? Molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì, perché
1: di fatto rimane registrata sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caca un po', cioè la vittima si caca un po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sa, no?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente.
1: Cioè non c'è nessuna tutela del contesto.
2: È una connessione uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro. E quindi potenzialmente...
1: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori.
2: Possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: Non solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto
2: virtuale
1: lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? E quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo, magari, no? Di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E quindi
1: conseguenze.
0: nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no, cioè spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: viene utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo.
1: Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno
1: Certo.
0: dell'elettricità per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente
0: esigua.
1: sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone, allora per cercare di rinfrescarci adesso metteremo Fabrizio De André live però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, gliene dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi e allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

se li conti, anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna

svegliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle banche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

che alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'avvio, non conoscendo affatto la statura

0: telefoni quando accende, provate.
1: Hola?
2: Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tir ci stava raccontando,
1: Sì,
0: nello
1: sì.
0: spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle patatine
1: Sì.
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: Al bar,
0: al bar.
1: era patatine fritte
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì.
0: ok.
1: E non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite io ho detto ok, ora... Condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a
0: Perché
1: urlare.
0: ti ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, no, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle. E quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata via.
1: si è incazzata e siamo andate via, noi due, ognuna alla sua casa di accoglienza, e non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti
1: Sì,
0: messaggi?
1: era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi WhatsApp, per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche come un
0: Uno sfogo?
1: Uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì. E dopo a scuola, quando ho dovuto tornare, era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a... Però
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: Sì.
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... Non so se magari questa persona, non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandoci? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma... Cavolo. Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, io ho detto guarda questa, la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in queste situazioni in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma. Beh, io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi, esatto. Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. Akiko, aprite orecchie, perché mo parlo io, hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so de Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti questi turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece, perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Roma.
1: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
2: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
3: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
2: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
1: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: cosa gli va male? Agire!
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, bentrovati, bentrovate. State ascoltando Radio Wombat, nello specifico la trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone a tutti e a tutte, ovviamente con un particolare riguardo e un apprezzamento a chi ci ascolta con più assiduità, non perché ci siano in palio dei premi fedeltà, ma perché chiaramente chi ci segue in modo più continuativo capisce, secondo me, anche un pochino di più il senso della mia e della nostra trasmissione. Battute a parte, invece, per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta, e ci auguriamo sempre che qualcuno e qualcuna ci sia di nuovo in ascolto, vi dico con un bigliettino da visita molto sintetico che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Lo dice anche un po' il nome, non è proprio una rassegna stampa, abbiamo dato il nome di stampa rassegnata per fare un pochino il verso e mettere le mani avanti sul fatto che non facciamo propriamente una rassegna stampa, nel senso che non trovate qui le notizie del giorno stesso, del giorno dopo, insomma, si sta troppo sul pezzo. Ci prendiamo invece sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti, rispetto a ciò che esce sulle cronache, per fare commenti, per fare critica se ci riesce, e nello stesso tempo per cercare anche dei punti di vista, degli spunti e delle voci magari più competenti di noi, che non siamo assolutamente tuttologi su nessun argomento, e invece andiamo spesso a cercare voci nelle realtà di lotta, siano singoli o siano situazioni e realtà collettive. E, per rispettare proprio anche quest'ultima cosa che ho detto, e che è una delle caratteristiche che col tempo abbiamo assunto e coltiviamo con più metodicità, cioè quella di aprire Radio Wombat e rivolgere i nostri microfoni a voci che hanno qualcosa e spesso molto molto molto da dire, questa trasmissione sarà una trasmissione, come si dice nel caso delle tesi di laurea, compilativa, nel senso che risentirete varie volte la mia voce nelle introduzioni che ho fatto ai vari interventi, ma è stata una settimana di tante iniziative, di tante voci, con tanti e tante protagonisti e protagoniste che siamo andati a cercare per raccontare anche dal punto di vista delle lotte di base, delle lotte popolari, che siano sul lavoro o sui territori, quello che accade nell'area metropolitana fiorentina. Quindi appunto risentirete molto spesso la mia voce, il metodo è più o meno quello di sempre: per chi ci ascolta, 2-3 secondi riparte la mia voce e poi segue l'intervento che abbiamo raccolto. Con questo modo qua vi prometto diverse voci, come vi ho detto, perché è stata una settimana intensa di accadimenti, abbiamo cercato di dare una copertura il più possibile completa, sempre con l'idea che completo non sia tutto, ma quello che ci interessa di più, e su questo ci manteniamo questa, diciamo, libertà. Con queste premesse cominciamo la puntata di questa settimana, cominciamola proprio andando a sentire protagonisti di una vicenda che esce sui giornali, ed entriamo nel merito guardando i primi articoli. Sono diversi gli articoli che sono usciti, ne prendo solo due che si susseguono dai giornali delle cronache locali, il Corriere e Repubblica, il 10 e l'11 di luglio. Si parla dei servizi, diciamo, legati alla raccolta dei rifiuti, allo spazzamento, alla pulizia stradale, e quindi a Alia. Il Corriere Fiorentino, il 10 di luglio, noi mandati a svuotare i bidoni vuoti, la città sporca, la protesta e la versione degli operatori di Alia, siamo troppo pochi. Firenze strabocca di rifiuti, punto interrogativo, siamo pochi e giriamo a vuoto. Gli operatori di Alia incrociano le braccia e portano la protesta sotto Palazzo Vecchio. Ci sono delle foto nella fotonotizia abbastanza eloquenti, una è di una via che per la pavimentazione stradale fatta a pietra sembra riconducibile proprio al centro storico, uno dei, diciamo, delle parti della città, del comune di Firenze. Poi chiaramente i servizi di Alia, come sentiremo, anche sono su gran parte del lato centro, quindi Prato, Pistoia, Lempolese, ma nello specifico qui si sta parlando di Firenze, perlomeno dal punto di vista della cronaca, visto che lo sciopero si è tenuto sotto Palazzo Vecchio, non casualmente, perché il comune più grande è quello di Firenze. Quindi vi dicevo, una foto eloquente dei disservizi, cassonetti smart però pieni, con un sacco di sacchi fuori a ingombrare il marciapiede, quindi quando hanno inserito e hanno dato l'avvio alla raccolta differenziata porta a porta tra i punti che alcuni comitati più o meno spontanei di abitanti segnalavano per il ripristino dei cassonetti, c'era anche il fatto che secondo loro i bidoncini messi sui marciapiedi avrebbero ingombrato i marciapiedi. Ecco che invece quando si pensava, o credevano anche questi comitati che raccoglievano le firme nei quartieri fiorentini delle periferie ovest e nord, dove per ultima è arrivata la raccolta differenziata porta a porta, credevano che con i cassonetti tutto sarebbe funzionato a meraviglia, invece i sacchi fuori dai cassonetti ingombrano i marciapiedi ben più di quanto non facciano in realtà i bidoncini della raccolta differenziata porta a porta, detta sinteticamente PAP. Comunque, al di là delle mie valutazioni, con le quali però certamente sono qui anche a rivendicare quello che è stato il tentativo dei movimenti popolari e contro le nocività di fermare l'inceneritore di Firenze Case Passerine e di fermarlo anche e proprio estendendo le filiere della raccolta differenziata, a dimostrazione che non ci dovrebbe essere alcun bisogno di incenerire i rifiuti in modo indifferenziato, distruggendo la salute di chi, soprattutto di chi ci vive accanto, ma questo accanto poi, come avevamo visto già allora, è un accanto di diversi chilometri dai bruciatori e dai camini, quindi insomma la cosa è molto diffusa e largamente valida per tante persone. Quindi si potrebbe invece dare lavoro, si potrebbe invece avviare delle economie virtuose, e purtroppo ci scontriamo con una direzione aziendale che va da tutt'altra parte e i lavoratori ce lo racconteranno. Questo era il Corriere. Invece la Repubblica il giorno dopo cosa dice? Rifiuti e sporcizia nel centro storico, i servizi di Alia si devono adattare. La vice sindaca Galgani, diverse ipotesi al vaglio. Palazzo Vecchio, vogliamo riportare la situazione ai livelli che i cittadini e gli stessi operatori si aspettano, interventi in via di definizione col gestore. Quindi la politica, come al solito, ci rassicura, lo fa sempre anche con Repubblica, anche nelle parole di Repubblica, che correda il suo articolo con le solite fotografie. Qui la fotografia di cassonetti sui quali e dai quali si intravede addirittura il Ponte Vecchio, eppure occupano il marciapiede sia dal lato del palazzo, quindi sono sacchi appoggiati sul muro del palazzo, e dall'altra parte, immediatamente a pochi centimetri, anche tutti lungo il cassonetto, quindi il marciapiede è praticamente tutto occupato e siamo vicino a Ponte Vecchio. Questo è l'aspetto più evidente e quello che le foto riescono a mettere più in evidenza, ma la realtà siamo andati a cercarla, a farcela spiegare nel dettaglio da coloro che questa situazione la vivono dall'interno e che sono ben lungi dall'essere dipendenti comunali col posto fisso, come giustamente ci ha detto uno degli RSU dei COBAS che ora sentiremo. E appunto, con un ciclo di interventi che abbiamo siamo riusciti a mettere insieme con i contatti che, ripeto, coltiviamo e cerchiamo di mantenere fin dai tempi della battaglia no inceneritore su Firenze Case Passerine nella Piana, che ormai è datata un decennio. Abbiamo diversi interventi, non si parla solo di Firenze, si parla di tutta quella che è la situazione della multi-utility Plures Alia, e sentiamola dalla viva voce dei nostri lavoratori, dei COBAS e impegnati nelle RSU, quindi nelle rappresentanze sindacali, cosa succede davvero. E lo sentirete, io non li ho modificati più di tanto, sono una serie di interventi, ognuno di loro si presenta, li ringraziamo fin dall'introduzione che sto facendo, tutti e tutte, per tutto quello che ci hanno detto, che è molto interessante e ci dà la possibilità di andare oltre le narrative aziendali e manageriali e anche oltre le rassicurazioni fatte a mezzo di dichiarazioni come la digitalizzazione, la tecnologia, ci stiamo adeguando. A me sembra, poi non sono nessuno, ma mi pare che coloro che si stiano adeguando sono i cittadini che a volte si spazzano sulla soglia di casa da soli perché non arriva lo spazzamento stradale. Ad adattarsi sono i lavoratori di Alia, che con gli stipendi che si ritrovano per il lavoro che fanno e i turni che gli vengono dati dagli algoritmi non riescono ad organizzare la propria vita. Mi pare che ci stiamo adattando tutti, tranne che loro, che invece sono e dovrebbero essere pagati per rispondere alle nostre necessità, e invece accumulano utili. Quindi seguono degli interventi, grazie ancora a tutti gli RSU e a tutte le RSU che ci hanno permesso di guardare dietro al paravento della politica e dell'azienda.
0: Sì, ciao, buongiorno Alessandro, RSU Aria. La situazione com'è? La situazione è una situazione calda, non solo dal punto di vista climatico, ma anche aziendale. Insomma, è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo in questa azienda, rifiuti che trasbordano, territori che non riescono a sopperire al porta a porta come sull'Empolese. Perché succede questo? Ora, oggi è uscito un'ennesima presa di posizione da parte di Perra, dove mette al centro l'innovazione digitale che dovrebbe portare questa azienda ad essere la leadership per quanto riguarda il servizio di raccolta gestito da remoto. Ricordo che questo servizio viene fatto da uomini e donne sul territorio. Tutto bello sulla carta, tutto molto, molto bello, il problema è che stanno sperimentando da più di un anno questo tipo di sistema digitale, con una direzione che è stata praticamente cancellata da un anno. Noi avevamo delle direzioni territoriali su tutti i territori, sui capoluoghi, Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, e l'azienda ha potuto centralizzare tutto. Hanno la presunzione di gestire tutto da remoto e che dire, gli si fa gli auguri, speriamo che questo vada a buon fine. Noi abbiamo dei dubbi, questi dubbi sono stati espressi dalle RSU congiuntamente, tutte le componenti. Da un anno abbiamo un nuovo algoritmo che organizza i servizi interni e i servizi sul territorio. Questo algoritmo doveva partire a livello sperimentale in piccoli magazzini e l'azienda ha deciso di farlo partire tutto insieme. Cosa è successo? È successo che è saltata tutta la programmazione normale che avevamo da anni e anni e anni. La conciliazione vita-lavoro non c'è più per molti lavoratori, anche fosse una percentuale di un 10% o anche un 5% che non viene garantita, comunque sono numeri su un'azienda che conta più di 1600 dipendenti, si parla di operai, operatori ed autisti. Tutto questo, noi come RSU eravamo partiti a marzo con uno stato d'agitazione. Stato di agitazione iniziato i primi di marzo, abbiamo avuto incontri con l'azienda in tutti questi mesi, incontri praticamente inutili, molti, molti inutili, che non hanno portato a risultati, e alla fine abbiamo deciso di proclamare lo sciopero il 9 di luglio, anche a fronte delle mancate risposte da parte della direzione su tutte le problematiche legate al porta a porta dell'Empolese e la mancata applicazione anche del protocollo caldo firmato a metà giugno. E a fronte di ciò abbiamo scelto noi come COPAS di organizzare un presidio di protesta sotto Palazzo Vecchio, in quanto Firenze è il maggiore azionista. Siamo stati ricevuti dall'assessore Dante Dario con delega al lavoro. Questo incontro speriamo che porti qualcosa, ecco. Non abbiamo molta fiducia, però sicuramente se i comuni proprietari di questa azienda non si fanno carico di risolvere problemi che noi dall'interno non riusciamo a risolvere, sicuramente ci vedremo di nuovo costretti a fare sciopero. Ecco, questo.
2: Salve a tutti, sono Alessandro Maionchi e sono un delegato Covas di Alia, e in particolare dell'area pistoiese. Oggi con i nostri interventi cercheremo di farvi un quadro reale di quello che è la nostra condizione lavorativa, che ormai, come dire, non è più che un lontano parente del posto fisso in comune, come molti però ancora oggi immaginano. Per fare questo bisogna però contrastare quella che è la narrazione dei vertici aziendali, che un anno fa dicevano che la gestione ideale era perfetta e che oggi invece dicono che un giorno, forse domani, ma sicuramente domani l'altro, tutto funzionerà perfettamente, scaricando le colpe di ciò che non funziona oggi sui cittadini, sui turisti, sull'abitazione del centro storico e sugli operai che mal digeriscono le novità. Cercheremo quindi di spiegarvi invece quali sono le reali problematiche di questa azienda. La perdita dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto di igiene ambientale inizia con il contratto del 2016, unico contratto in cui sono aumentate le ore di lavoro a parità di stipendi. Nello stesso contratto sono stati inseriti dei sottolivelli per l'inserimento lavorativo in azienda. Attualmente lo stipendio di ogni assunto è intorno ai 1.100 euro netti al mese, ben al di sotto della soglia di povertà e ben al di sotto delle cifre di salario minimo proposte dalle varie forze politiche. Nel contratto 2022 abbiamo perso i diritti sulla malattia. Nel contratto 2026 non abbiamo recuperato il potere d'acquisto perso negli anni precedenti. Non va bene neanche sul fronte degli accordi di secondo livello, dove abbiamo perso il diritto alle ferie estive. La scelta aziendale di inseguire una esasperata digitalizzazione alla ricerca dell'organizzazione perfetta si è dimostrato un miraggio, un'illusione che sta in piedi solo grazie ai sacrifici degli operai che non riescono più a programmare la propria vita privata. Aggiungiamo l'uso improprio dei sistemi GPS, lesivo della privacy e i continui attacchi ai diritti sanciti dalla legge 104 per l'assistenza ai disabili. Se poi ci si mette anche la mancata conservazione del posto di lavoro nel caso in cui un operaio si è dichiarato non più idoneo alla mansione, questo vi dà il quadro di quella che è la vita reale, la vita lavorativa di un dipendente di questa azienda, di Alia, proprietà totalmente pubblica che assume sotto la soglia di povertà e che manda via chi non è più idoneo. 15 anni fa gli stipendi degli operai erano più alti e la tariffa era più bassa. Evidentemente non è il costo della parte operativa che grava sui cittadini. In questa situazione abbiamo deciso di rompere il silenzio e di manifestare sotto Palazzo Vecchio e aprire un dialogo con la proprietà, i comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Per questo lascio la parola a Deborah, che ha seguito, diciamo, la punta dell'iceberg dell'ultimo periodo, che è il tentativo di cambiare la gestione della raccolta nell'Empolese, che ha creato una marea di disagi.
3: Sono Deborah Pianigiani, delegata Covas per l'area Empolese, che è stata protagonista nell'ultimo mese di una riorganizzazione del servizio porta a porta che ha causato non pochi disagi ai cittadini. L'azienda ha infatti deciso di reinternalizzare alcune aree del comune di Empoli e di esternalizzare i servizi a Castelfiorentino e Certaldo in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei servizi. Questo ha comportato non solo l'aggiunta di nuove zone, ma anche il cambiamento di tutti i percorsi che da molti anni sono svolti sul territorio. Inoltre, questi nuovi percorsi sono stati creati a tavolino, senza tenere conto del numero di utenze in una determinata area, dei pesi che sono movimentati dal personale all'interno di un turno di lavoro, dei tempi di percorrenza e soprattutto di quelle che sono le possibilità fisiche del personale che ogni giorno lavora a terra. Se infatti alla fine di un turno avanzano dalle 30 alle 50 strade, probabilmente non si tratta solo di ottimizzare come girare il percorso, ma forse ci sono problemi più profondi da ricercare nella progettazione del percorso stesso. Da parte dell'azienda abbiamo trovato solo un muro di gomma, Abbiamo provato a esporre le problematiche anche con l'aiuto del personale che da 15 anni lavora al porta a porta e lo ha visto nascere. L'apoteosi l'abbiamo avuta all'incontro del 27 giugno, incontro proposto tra l'altro dall'intera RSU con spirito propositivo per arrivare proprio a una soluzione, in cui però l'azienda ha denigrato le persone che erano lì, confermando quella che è ormai l'ordinaria mancanza di rispetto verso i propri operai e la tracotanza con cui si è scelto di affrontare la gestione della nuova organizzazione. Inoltre il nostro modo di lavorare risente molto del fatto che non abbiamo i mezzi adeguati. Molti sono vecchi e non funzionano bene, e quelli nuovi sono, a nostro avviso, frutto di acquisti sbagliati, perché non sono adatti al tipo di raccolta che facciamo in questa zona, complicando quello che ulteriormente è il nostro lavoro. Poi c'è da segnalare il clima in cui veniamo fatti lavorare. Non solo siamo in strada a subire le lamentele dei cittadini, che giustamente hanno il pieno di diritto di lamentarsi visto che si vedono crescere i rifiuti davanti alla porta di casa insieme alla Tari, ma anche a livello aziendale subiamo continue richieste di straordinarie e pressioni per finire un percorso che è impossibile da finire. Se l'azienda vuole vedere moltiplicare i suoi investimenti nell'area produttiva, sarà necessario che inizi a investire sul personale qualcosa di più dello zero, perché qualsiasi numero moltiplicato per zero darà come risultato sempre e solo zero.
4: Salve a tutti, sono Marco Gallorini, RSU Cobas Lavoro Privato in area. In merito allo sciopero del 9 luglio, come Cobas Lavoro Privato abbiamo deciso di organizzare un presidio davanti a Palazzo Vecchio. Abbiamo scelto questa sede perché il Comune di Firenze è il socio di maggioranza relativa e detenendo quasi il 37% delle quote di Plures Alia Multiutility, è quindi il soggetto che più di tutti può e deve intervenire sulle nostre vertenze. Il 9 di luglio una nostra delegazione è stata ricevuta a Palazzo Vecchio, ci hanno ascoltato e hanno preso nota di tutti i dettagli e di tutte le problematiche e le vertenze che abbiamo esposto nei confronti dell'azienda. Abbiamo spiegato loro cosa sta accadendo negli ultimi mesi, con la speranza che si facciano carico della situazione e mettano in campo soluzioni concrete. Il nostro punto è nel nodo della riorganizzazione e della digitalizzazione. Da gennaio è iniziato un cambiamento strutturale basato su una nuova riorganizzazione e su una digitalizzazione molto spinta. Questo processo ha portato a un accentramento completo degli ordini di servizio, limitando fortemente la territorialità. Questa situazione ha creato uno scollegamento totale tra chi gestisce il servizio e i singoli territori, lasciando chi deve operare sul posto troppo distante dalle realtà effettive di ciò che accade sul campo. Oltretutto questa nuova digitazione non sta funzionando come dovrebbe, ci troviamo di fronte a dei veri e propri punti bui. In questo momento la tecnologia non ci sta aiutando e se non torniamo a valorizzare i vecchi metodi basati sull'esperienza non ne usciremo. Solo così si può ottimizzare davvero il lavoro su strada. Non basta che un piano sia formulato digitalmente, deve essere applicabile e sostenibile da chi lo esegue concretamente. Oggi questo sistema non funziona ed è sotto gli occhi di tutti. Firenze è sporca e le criticità organizzative sono tantissime, non ultime quelle che si sono verificate ultimamente ad Empoli con il cambio d'appoggio del servizio porta a porta. Grazie.
1: Grazie, come detto, grazie a tutti e a tutte voi, lo ribadisco, non mi sembra che ci sia bisogno di aggiungere altro oltre a tutte le informazioni che ci avete dato, vi ringrazio ancora e per noi della stampa rassegnata facciamo una prima pausa musicale, poi si riprende con altre voci e altri argomenti.

0: Vai di nuovo col microfono. Abbiamo fatto una pausa musicale con gli assalti frontali. Ci volevano anche per ringraziarli, diciamo così, della loro presenza sul nostro territorio insieme intorno con GKN. Poi lo sentiremo. Una canzoncina per chi ha voglia di mare, per chi c'è già stato, per chi ha visto e ha toccato con mano che dal lungomare al lungomuro. È un attimo, e come tante altre cose. Comunque andiamo avanti con i nostri argomenti. Come vi promettevo all'inizio di trasmissione, ci saranno tante voci. Abbiamo già parlato con i COBAS, le RSU di Alia, a raccontare i disservizi alla cittadinanza di questa raccolta dei rifiuti e anche dello spazzamento e dell'igiene stradale, sempre più sotto la gestione manageriale, anche se mascherata da digitalizzazione e tecnologizzazione, a scapito dei servizi e soprattutto dei diritti di chi ci lavora. Ed ora sentiamo anche quello che succede ad Acca, nel distretto del Tessile Platese, dove non si ferma la lotta del Sud Cobas e di tutti e tutte coloro che la sostengono. Metterò nella parte scritta della trasmissione anche le posizioni a Google Maps per i picchetti che stanno andando avanti. L'invito è a tutti e tutte, lo farà anche Alan nel suo intervento, e a portare acqua e power bank, anche frutta e qualcosa di fresco da mangiare per chi ce l'ha. Può e dovesse fare semplicemente la sopravvivenza delle lotte legata alla presenza e al lavoro di ognuno e ognuna di noi. Quindi, se potete, andate e se potete, portate. Alan, per un aggiornamento, appunto, si parte con la mia introduzione. Come al solito, 2 secondi. Torniamo nel distretto dei Pronto Moda Pratese, nel tessile e connessi, per parlare con i compagni e le compagne del Sud Cobas, che stanno continuando a portare avanti la lotta sulla vertenza di Acca. Un primo dato, un'acquisizione importante, la vittoria in tribunale, dove appunto il tribunale ha rigettato i ricorsi che le aziende dei Pronto Moda avevano fatto contro i picchetti e contro il diritto di sciopero. Quindi, da questo punto di vista, c'è un primo elemento importante in favore, in sostegno, in difesa della lotta operaia, ma le cose continuano ad andare avanti e, come spesso succede tra lotte e controiniziative padronali, c'è una vera scacchiera, è una vera partita a scacchi, dove a un'iniziativa se ne risponde con un'altra. Quindi, ai picchetti, alle botte, ai tentativi dei padroncini di smontare i presidi e far tornare la situazione alla loro schifosa e squallida normalità, c'è stata poi la risposta della manifestazione. A questa risposta, una nuova iniziativa da parte padronale, che è quella di, come si potrebbe dire, diffondere l'attività, fare finta di niente e nello stesso tempo far continuare i flussi di merci in qua e in là. Abbiamo visto la solidarietà che è stata data da Shunda, un'altra azienda di Pronto Moda, e anche lì i presidi e la lotta. Abbiamo visto come sono state caricate delle merci addirittura su dei camion alimentari per far finta di niente e in mezzo alla strada scambiarsi i prodotti. Eppure, in tanti luoghi diversi della piana fiorentina sono stati scovati e si è dato battaglia. Siamo ai nostri microfoni con Sonia, appunto, del Sud Cobas, per fare un aggiornamento su come sta andando avanti questa situazione. Io ho detto qualcosa rispetto a quello che già si conosceva, ma vediamo da te come sta andando avanti la cosa.
1: Ciao a tutte e tutti dal picchetto di Seano, dove la lotta dei lavoratori dell'HSRL sta continuando. Diamo un aggiornamento: nella giornata di venerdì ci sono stati degli sviluppi positivi. Il primo è che il tribunale ha rigettato il ricorso che era stato presentato dai Pronto Moda. Questo ricorso tentava di minare la legittimità dello sciopero. Il secondo sviluppo positivo è che nella sera stessa di venerdì abbiamo scoperto un altro carico e scarico delle merci in strada al Macrolotto 2 in via Carpi, e da quella sera stiamo picchettando il bilico che stava essendo caricato per strada. La lotta quindi sta andando avanti, ora i picchetti sono tre, a Seano, ad Agliana e appunto al Macrodotto 2 in via Carpi, e invitiamo tutte le persone solidali a passare dai picchetti, c'è sempre bisogno di acqua e tutto ciò che può aiutarci a combattere il caldo di questi giorni.
0: Benissimo, grazie Alan. Come detto, ci sarà i link alle posizioni su Maps. Chi può, come ha ripetuto anche ora, acqua, qualcosa di fresco da mangiare e soprattutto partecipazione e presenza nelle lotte. Ci sentiamo presto per altri aggiornamenti, un in bocca al lupo, un augurio, non molliamo né contro i padroni né contro il caldo, che poi, volendo fare un ragionamento neanche troppo stiracchiato, sempre colpa loro. Andiamo appunto avanti, passiamo dal tessile pratese e dalle lotte sul lavoro a quello che invece è stato il presidio nel centro di Firenze, di Salviamo Firenze. Non dico altro, ancora 3 secondi, 3 o 2 per l'introduzione. Al prossimo intervento c'è Francesco di Salviamo Firenze. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, torniamo ad occuparci delle vicende della devastante urbanistica fiorentina. Lo facciamo come sempre con una voce che è ormai una garanzia in tutti i sensi, che è quella di Francesco di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo con te, Francesco, per domandarti se poi è venuta davvero la sindaca Sara Funaro al inaugurazione, diciamo così, del bagno San Gallo, che avevate annunciato l'apertura per venerdì 10 alle ore 18, aspettando appunto questa visita della sindaca che, come in molte e molte tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici si ricorderanno, aveva annunciato che sarebbe in qualche modo passata a vedere la condizione di chi vive nei dintorni di questo incredibile cantiere, che continua a crescere, ad innalzarsi, proiettando a volte ombra, altre volte polveri e altre volte l'ombra nera della speculazione, non solo sul quadrante di via San Gallo ma su tutta la città, e poi invece non si è mai vista, e quindi giustamente si rinnova ed è stato rinnovato questo invito. Francesco, a te la parola per raccontarci appunto ovviamente, insomma, un po' di ironia non guasta e anche di autoironia, quindi questa evidentemente era messa anche un'iniziativa messa in termini ironici o satirici o comunque un po', se vogliamo, dissacranti rispetto alla politica, che ha dimostrato abbondantemente il proprio servilismo nei confronti di coloro che contano e rinnovato la propria indifferenza nei confronti dei cittadini. Te lo chiediamo nel contesto più generale di questo ultimo mese, dove abbiamo assistito alle denunce, alle prese di posizione rispetto alle notizie dei nuovi studentati, le notizie che sono uscite anche tramite Dimitri Palagi e Sinistra Progetto Comune sul fatto che gli studentati non pagano neanche la Tari, e quindi chiaramente questo apre nuovi profili non solo di illegalità ma anche smitizza tutta quella che doveva essere la retorica nardelliana del turismo che ci salverà dalla crisi, dalla disoccupazione, dai problemi, dal caro energia, dalle incertezze internazionali. E invece continuiamo a credere seriamente che siamo proprio dal turismo che dobbiamo essere salvati. Quindi ecco, a te la parola per fare ovviamente non solo un racconto di quello che è stato l'iniziativa a San Gallo, ma più in generale le riflessioni che state facendo, che stai facendo anche personalmente, su quello che è la situazione dell'urbanistica fiorentina in generale.
2: Grazie a Radio Wombat e grazie a chi ascolta. E sì, ieri abbiamo organizzato questa sorta di presidio un po' scanzonato, diciamo, anche se la situazione è molto seria, e in cui comunque in una sera afosa e torrida, direi, di luglio, il venerdì, una cinquantina di persone, tra cui anche diverse persone giovani, si ritrovano davanti al cantiere di San Gallo, chiedendo alla sindaca di tenere fede prima di tutto ai propri impegni, perché lei, almeno una volta ero presente anch'io, ma anche altre volte, ha dichiarato di voler incontrare la cittadinanza, che ha già organizzato gli open day, e quindi in cui comunque diversi anche rappresentanti del Consiglio Comunale di quartiere hanno potuto vedere con i loro occhi l'impatto di queste due torri sulla vita delle persone di questo rione, queste due torri dedicate al lusso e appunto di altezza, probabilmente diciamo, c'è un dubbio di legittimità e la magistratura sta indagando sulla altezza di queste torri, ma intanto i lavori vanno avanti e quindi questo presidio ha voluto semplicemente richiedere alla sindaca di nuovo di venire lei a dire alle persone, dopo aver visto con i propri occhi dalle finestre, quindi cambiando il punto di vista e la prospettiva, che davvero questo progetto, come ha dichiarato pubblicamente, è una cosa buona per la città, è buona per il quartiere e è utile. Ecco, quindi questa era la richiesta, in un momento in cui continua l'assalto comunque alla città e da parte della rendita speculativa. Vediamo studentati che non pagano la tassa di soggiorno, che sorgono come funghi, e all'improvviso, ancora una volta, salviamo Firenze, insomma, è attento su queste cose, però ecco, ci vorrebbe anche un'attenzione istituzionale. Vediamo, ecco, anche riguardo anche alla manifestazione di ieri, mi piace riprendere lo stile appunto giocoso e anche se serio che ci aveva portato in Piazza del Cestello a dire no al parcheggio interrato. Su questo le rassicurazioni che non verrà fatto non ci bastano e continueremo a essere vigili. Però ecco, tornando alla città, vediamo la notizia di oggi, è clamorosa, anche se era già nell'aria, cioè lo sfratto che la proprietà di Palazzo Fagnoni in Via del Lagnolo dà entro 6 mesi all'ufficio del catasto, ai carabinieri ecologici, insomma al nucleo ecologico dei carabinieri e all'agenzia delle entrate, perché in quel palazzo molto probabilmente verrà dedicato alla rendita immobiliare e quindi verranno realizzati ci sarà probabilmente una richiesta di passaggio direzionale a residenziale per il lusso, con sopralluoghi già visti in opera da parte di tecnici, insomma, legati anche al campus che gestisce in via Petrapiana lo studentato. Quindi ecco, anche lì massima vigilanza, massima attenzione, però i segnali sono sempre più inquietanti, se addirittura appunto agli uffici pubblici viene dato lo sfratto e questo comunque nel silenzio più totale delle istituzioni cittadine. Ecco. E in questo aggiungo due piccole, come dire, segnali, no? Che qualcuno dice non sono importanti, ma io ritengo che invece lo siano, perché sono un termometro. Da una parte, uno dei ragazzi che è intervenuto ieri al presidio San Gallo, che ci raccontava che a lui piace andare in una certa gelateria del centro, magari per fare una pausa durante lo studio. È successo che un influencer ha messo un reel con un certo gelato e questo è diventato virale, e quindi adesso ci sono 2 ore di coda per poter accedere a quella gelateria. E lui dice giustamente, i turisti sono in vacanza, hanno tutto il tempo del mondo, ma io no, e quindi cambio gelateria, quindi non sarà un problema, però è un indice, diciamo, di come vengono poi tolti qualche modo dei servizi e dei diritti anche alla cittadinanza. L'altro episodio, una guida bellissima, un'amica che segue in particolare insomma, organizza visite per chiunque, ma pensate più che altro per cittadini e cittadine di Firenze, della città metropolitana, intenzionate ad approfondire alcuni aspetti dei nostri musei cittadini che magari sfuggono. E quindi gli è stato fatto notare, visitando un noto museo fiorentino, da parte del personale del museo, anche se vogliamo gentilmente, di accelerare in qualche modo la visita in modo da permettere una più scorrevolezza, diciamo. Ecco, questo, cioè che non si permetta nemmeno di approfondire 5 o 10 minuti davanti a un quadro importante, perché si toglie spazio a chi vuole consumare e fuggire, magari si accontenta di un selfie davanti a quel quadro, e questo toglie anche, impoverisce, ecco, la cultura della nostra città. Mi sono permesso di dilungarmi su questo perché ritengo questi due piccoli episodi, chiaro, poi lo sfratto delle famiglie ha un impatto sociale devastante e su questo è drammatico, però ecco, anche queste segnali di una città sempre più mercificata ci preoccupano e ci tengono sempre allerta. Chiudo col prossimo appuntamento, giovedì alle ore 18:30 a Forte Belvedere. Ci sarà un presidio di Salviamo Firenze insieme al Comitato Canneto Le Coste, al Comitato San Niccolò, per dire che per il resort di Costa San Giorgio non c'è spazio, non ci sono strade di uscita, non ci sono strade percorribili. E questo è anche letterale, perché risulta che appunto non sia possibile tecnicamente realizzare questo cantiere e poi far funzionare il resort di lusso con decine e decine di camere, perché la viabilità non lo consente semplicemente. Quindi, a meno di non devastare ulteriormente la collina o passare da Boboli per strade di cantiere e poi strade di servizio, questo cantiere non sta da fare. Quindi questo presidio giovedì 18:30 per dire quello che il buon senso già evidenzia. E quindi ci aspettiamo tante persone anche lì. Sarà caldo, ma la situazione è calda e è il momento di essere sempre in tutti i cantieri dove la speculazione avanza.
0: Grandissimo Francesco, un ringraziamento come sempre per il tempo che ci dedichi, per le tue riflessioni, per i tuoi racconti, anche per la condivisione degli aspetti che potrebbero sembrare autobiografici, ma che invece, come ci fai notare, hanno una rilevanza e sono un ennesimo termometro messo al polso della città che sicuramente ha la febbre della speculazione edilizia, immobiliare e finanziaria. Questo è quanto ci hai giustamente lanciato, anticipato il prossimo presidio di giovedì per quanto riguarda il resort in Costa San Giorgio. Non trovo ancora niente di certo dal punto di vista degli eventi già lanciati, quindi per i nostri ascoltatori e ascoltatrici un invito a seguire le pagine social di Salviamo Firenze. Se poi ci fossero, uscissero insomma le cose, le grafiche, le locandine, a breve le metterò, ma ad ora, al momento della compilazione, lunedì mattina, per ora non c'è niente, quindi insomma guardate i social per rimanere aggiornati sulle iniziative, anche quelle che Francesco ci ha anticipato. Si va avanti con i tanti temi della stampa rassegnata, Firenze per la Palestina, ancora 3 secondi e ancora l'introduzione che ho fatto. Raggiungiamo anche il presidio di Firenze per la Palestina e siamo ai nostri microfoni con Edoardo per raccontarci, spiegarci anche un po', entrando nel merito e nel dettaglio, qual è il senso del presidio di oggi, domenica 12 di luglio, con il quale si va in qualche modo a denunciare e a dire che la pace reimmaginata, così come la propone Noa, l'artista israeliana e palestinese insieme a Mira, è in realtà propaganda sionista mascherata da utopia perché cancella quella che è la realtà storica del colonialismo di insediamento che non comincia certo con il 7 ottobre e con il genocidio a Gaza. È stata scritta anche una lunga lettera che mi pare di capire non sia stata praticamente ripresa da quasi nessun media, questo a sottolineare come ci sia un unilateralismo davvero forte e smaccato su questa vicenda e tutto conferma le ragioni del presidio. Edo, se ho sbagliato qualcosa correggimi, raccontaci un po' appunto perché siete lì, cosa si spera di ottenere con questo presidio e più in generale come la vedete anche rispetto al ruolo della città di Firenze, della sua giunta, di coloro che a Firenze contano e che organizzano iniziative di questo genere e quando invece, insomma, dalla parte dei palestinesi ci sono problemi, sappiamo bene quali sono i due pesi e quali sono le due misure.
3: Salve, allora abbiamo fatto il presidio, eravamo una quarantina di persone, cosa non secondaria visto il clima meteorologico e anche la domenica di luglio, quindi sicuramente importante, e è importante aver messo in discussione il tentativo del Comune di Firenze di fare una presa di coscienza per rimettersi a posto, la coscienza anzi per essere precisi, rispetto al genocidio in Palestina. E non a caso in questi giorni prima di arrivare alla giornata di oggi, nei giorni precedenti, come accennavo, siamo stati criticati come Firenze per la Palestina per aver fatto, per aver mosso le critiche, aver sollevato la polemica rispetto alla presenza di Noa da parte di questa Comune di Firenze che ha organizzato questa iniziativa. Comune di Firenze che tra l'altro in passato ha avuto anche il coraggio di rifiutare di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Banese e oggi invita la cantante israeliana Noa a una iniziativa per la pace, cosa che non è assolutamente vera e anzi corrisponde a una rimessa diciamo in discussione di quello che è invece la verità storica e la verità attuale, che è quella di un vero e proprio genocidio. Tra l'altro la dimostrazione delle complicità italiane rispetto alla politica del genocidio di Israele è il fatto che per esempio i giornalisti fiorentini hanno praticamente completamente ignorato sia nei giorni precedenti sia oggi le nostre posizioni. Però sostanzialmente, ovviamente, a prescindere che c'eravamo a settembre, ottobre scorso, le cose potevano essere diverse, però crediamo che sia estremamente importante iniziative come queste che sicuramente faremo anche in futuro.
0: E in futuro ci risentiamo e ci saremo, Edo. Grazie anche a te per questo report, diciamo così, a caldo, appena finito il presidio. Fa piacere che ci fosse almeno un po' di gente, visto insomma l'importanza di questo tema e i tentativi di adeguare le narrative anche attraverso degli eventi culturali di questo genere. Ci sembra tutt'altro che da trascurare l'idea e l'ipotesi di poter ballare, cantare, voler passare come quelli che su ingiustizie perpetrate su un popolo da un periodo così lungo, dalla Nakba a oggi, si voglia invece buttare anche un po' in caciara. Ci sembra per certi aspetti anche di cattivo gusto, senza per questo voler o dover passare da moralisti. Ecco, mi sembra che, come ci hai fatto notare, i giornali, i media locali non abbiano voluto dare spazio alla lettera che è stata scritta da Firenze per la Palestina proprio a Noa, chiaramente immagino senza particolare aspettativa che nessuno rispondesse, però per far capire quali sono i temi e i nostri e i vostri perché, che sono ovviamente anche i nostri, ce n'è di grosse di domande alle quali Noa sicuramente non saprebbe cosa rispondere, al di là delle solite retoriche alle quali ci ha abituato e che oggi il Comune di Firenze sposa insieme a tante altre istituzioni per fare una sorta di humanitarian washing, tanto per creare un neologismo su uno dei tanti washing con i quali si tentano di coprire contraddizioni e nervi scoperti, sempre più scoperti. Niente, mi fermo qui, non c'è niente di più da aggiungere, nel mentre il tempo va avanti e come diceva Mike Buongiorno è sempre tiranno, abbiamo tante altre cose, ora la GKN per il suo 11 e 12 luglio, i 5 anni di GKN che non sono un addio, non sono una bottiglia di spumante, ma sono una tappa di un percorso che va avanti. E così ne abbiamo parlato e ancora 3 secondi per l'introduzione all'intervento del Barba. Eccoci dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, seguiamo anche per questo capitolo, diciamo così, la vicenda della ex GKN. 5 anni di lotta, tante le iniziative di questo 11 e 12 di luglio già annunciate da diverso tempo, ma soprattutto una traiettoria per il futuro che è stata sintetizzata con il termine di Salpiamo. Salpiamo verso dove, per cosa, come e anche sulla scorta di quali discussioni, esperienze che sono state ancora una volta ribadite in questi 2 giorni, 11 e 12 di luglio, fino all'assemblea di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Lo chiediamo al Barba, che è stato con noi tante volte per testimoniare i passaggi di questi 5 lunghi anni, che ovviamente non siamo a commentare come l'ultima tappa, ma solo come un'altra tappa di questo importante percorso che ha attraversato e continua ad attraversare i nostri territori e continua ad attraversare le vertenze del mondo del lavoro ed anche delle vertenze territoriali, con la capacità che ha sempre avuto. Barba, raccontaci un po' te com'è andata e soprattutto cosa succederà, o comunque cosa vi aspettate che succeda nel prossimo futuro.
4: Un saluto e un abbraccio da parte del collettivo di Fabbrica a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Grazie Moma per questo intervento che ci fate fare come collettivo di Fabbrica. Noi, questa è l'ennesima tappa di 5 anni di lotta, un traguardo che era doveroso festeggiare insieme a tutti coloro che ci hanno sostenuto e tutte coloro che hanno sostenuto anche la raccolta di Ener to Crowd, che è servita a raccogliere 1 milione di euro di azionariato popolare per poter partire con la cooperativa. Ebbene, ieri, nella giornata di ieri, sabato, c'è stato il concerto a tema hip hop, con tanti gruppi, fra quali Assalti Frontali, Murubutu, che si sono susseguiti davanti alla fabbrica, come abbiamo fatto spesso in questi anni, concerti davanti alla fabbrica. E poi c'è stato il corteo, chiaramente molto partecipato, e stamani

0: preparazione servita per il concerto e per l'assemblea. Ebbene, all'assemblea sono stati portati i contenuti tecnici che come collettivo vogliamo provare a discutere con tutti i futuri azionisti popolari per quanto riguarda la partenza della cooperativa. È stato proposto un documento da votare poi alla fine e poi si sono susseguiti tutta una serie di interventi, principalmente da realtà attive nel territorio e di carattere politico. Molti hanno espresso il loro parere favorevole sul documento proposto, documento che raccontava tante storie vissute della nostra lotta negli ultimi 5 anni e tutto quello che riguarda le prospettive future, perché è nostra intenzione, visto che non riusciamo a partire con il piano della produzione di pannelli fotovoltaici, vogliamo partire con una delle direttrici più magari considerate minori, ma comunque importanti dal nostro punto di vista, che è quella della costruzione delle cargo bike, e poi successivamente attivare anche la cooperativa non solo sulle cargo bike, ma anche su l'installazione dei pannelli, e dunque provare a dare lavoro a soci e socie. Ex GKN, ma anche che si è proposto successivamente per dare lavoro appunto a questi che saranno i nostri colleghi. E quindi è stato un momento di messa a punto di tutto quello che, anche grazie a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del piano, abbiamo messo a terra. È stato importantissimo per noi questo passaggio, perché come collettivo di fabbrica, come GFF, abbiamo chiesto un mandato per andare avanti in questa direzione alle persone che giustamente hanno messo del capitale di rischio come azionariato popolare nella nostra storia. E quindi è solo per quanto riguarda GFF e collettivo di fabbrica, e la lotta CKN è solo un'ennesima tappa. Noi siamo pronti ad andare avanti, siamo pronti a portare l'esperienza della convergenza che ci ha caratterizzato in tutti questi anni all'interno di lotte operaie future che inevitabilmente dovranno nascere. E quindi noi ci siamo e il collettivo c'è, tante realtà hanno risposto positivamente, questo a noi fa molto piacere. Ringrazio anche tantissimo Radio Wombat, ci sentiamo presto e non vedo l'ora di portarvi altri sviluppi.
1: E anche noi saremo pronti a riceverli, a festeggiarli, a riparlarne, a metterli a critica. Insomma, ci siamo, Barba. E come c'è la GKN, credo che appunto, come si sentiva anche nelle tue parole, nel tuo incedere, certamente c'è la consapevolezza che si è fatto un giro di boa, è stato detto in mille modi, in tante forme, ma nello stesso tempo c'è l'assoluta certezza che questa lotta è un patrimonio che è stato messo per 5 anni a disposizione di tutti e di tutte e resta nella disponibilità di tutte le classi popolari e subalterne, non solo delle vertenze sul lavoro, ma siete e siamo, credo, un pezzettino ce lo prendiamo anche noi per aver seguito la cosa a disposizione oggi, ieri e lo saremo domani, quindi viva GKN, viva GFF, la cooperativa che nasce, le sue attività e tutto ciò che seguirà. Insomma, ci siamo e ci saremo, lo abbiamo ribadito. Con questo intervento, penso forse era anche il più adatto a chiudere, me la sono perlomeno immaginata così e l'ho messo in fondo, come spesso si dice, ultimo. Ma non ultimo, chiudiamo la stampa rassegnata di questa settimana. Mi dispiace non aver avuto spazio e tempo per commentare le notizie che sono uscite su Sollicciano, che ovviamente sono sempre le più agghiaccianti. Basti sapere che stamattina esce La Nazione dicendo che un altro uomo di 87 anni finito.

0: in cella, esecuzione senza sconti, e il comune cerca delle soluzioni. Questo a dimostrazione che anche il comune ha qualcosa da dire quando vuole, non solo quando mettono dentro uno di 87 anni in un carcere nelle condizioni in cui è Sollicciano, con 7 sezioni chiuse, e che tra l'altro con i trasferimenti bloccati perché non si sa dove metterli. Ne parleremo più distintamente la prossima settimana, probabilmente alla luce anche di altre notizie. Ripeto, mi dispiace, ma tutto non si può sempre dire, il tempo è questo. Grazie a chi è stato con noi, davvero tante voci, e grazie a voi che ci ascoltate. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il solito grande ciao.
1: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No,
1: ripetiamolo.
2: Vabbè, l'Hartung era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: No, guys! Nothing!
1: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
2: No.
3: Achtung, Achtung!
4: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: E guai!
1: No,
2: riprendiamolo.
1: Ma, raga, vabbè, l'acqua
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fate beve.
9: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ci riprendiamo. Ma,
1: raga,
3: vabbè,
1: è facile,
3: era perfetto.
1: Radio, la mia radio.
2: È difficile il dopo.
4: Sospensione di ricreativo. Principi a avviare il culturale. Seduti per Dio.
5: Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
6: Ed eccoci arrivate alla puntata numero 14 del nostro approfondimento Griottosa, quest'oggi dedicato ad un incontro che si è tenuto il 12 maggio presso la Casa del Popolo ex Fila del Gignoro a Firenze sulle pratiche agroecologiche e la cura antipsichiatrica. All'incontro era presente l'etnopsichiatra Leonardo Montecchi e praticamente assieme a lui e assieme a altre realtà del territorio, tra cui GAS, tra cui Mondeggi Bene Comune, tra cui associazioni che lavorano anche in maniera più mirata con le problematiche della psichiatria, si è iniziato a pensare, a ragionare

0: attorno a tutte quelle pratiche che possono far incontrare, porre la comunità come rete di supporto per le cure psichiatriche delle persone che hanno tutta una serie di difficoltà che le portano lontano dalla società e quindi come questi contesti virtuosi possono in qualche modo anche fungere da cura. Leonardo Montecchi, che assieme ad Annalisa Valeri ha scritto un libro che si chiama La silenziosa attesa, ricerche e pratiche su altre realtà e altri stati di coscienza, ha condotto questa conversazione aperta di cui oggi noi vi proponiamo alcuni brani.
1: Hai mai provato l'orrore?

0: Io sono Leonardo Montecchi, grazie per l'invito a partecipare a questo approfondimento, discussione che facciamo assieme. Mi occupo di prevenzione e di gruppi. Nella scuola che si chiama Scuola Croce Breger di Rimini, è formata soprattutto da facciamo formazione, però abbiamo un riferimento soprattutto nei gruppi, quindi facciamo formazione di gruppo e quindi ci occupiamo anche della prevenzione da questo punto di vista. In particolare pensiamo anche che è quello che ci sta un po' generalmente succedendo, tenendo incontro a quello che stavi dicendo qui, diciamo un lungo periodo in cui i vincoli delle comunità e dei rapporti con la natura si sono, non così casualmente, sono stati spezzati, frantumati e è emerso un individuo solo, isolato, come se fosse completamente privo di vincoli, no? Questo individuo di cui, fra l'altro, diciamo, la tendenza attuale è quella di aumentare ancora di più su questo individuo le prestazioni, tant'è che ultimamente si parla molto che questa è diventata una società della prestazione, per cui bisogna sempre essere assolutamente al top, come si dice, con le prestazioni, e tutto questo però produce una alienazione, per usare la vecchia parola, che sia sul versante del lavoro, diciamo la vecchia alienazione di cui parlava Marx, ma è anche l'alienazione mentale, e nel senso che tendenzialmente si vive molto alienati, isolati, separati, privi apparentemente del vincolo con gli altri, no? Se il vincolo con gli altri, ma non solo gli altri, con la natura, con gli animali, no? Con le piante, fosse completamente troncato, no? Fosse completamente troncato. E su questo, diciamo, la nostra, uso questo termine, la nostra riflessione, perché siamo, diciamo, un gruppo di ricercatori che facciamo ricerche e azioni, no? Quindi le ricerche non sono solo ricerche, diciamo, in laboratori isolati che possono portare a delle produzioni così un po' astratte, no? Per l'Accademia. Facciamo attività, ricerche e azioni che producono cambiamenti dove andiamo a fare queste ricerche, cambiamenti nei luoghi dove le ricerche vengono fatte, ma anche cambiamenti su noi stessi, perché apprendiamo, diciamo, facendo questo tipo di attività e ricerca. La cosa interessante è che non siamo solo un gruppo di Rimini, e questo Breger a cui è intitolata la scuola era uno psicanalista argentino. E questo psicanalista argentino faceva parte di un movimento in Argentina che si occupava di salute mentale, di interventi nella società e così via. Si era collegato con un altro importante psichiatra e psicanalista che si chiamava Enrico Piscioni Bielso, no? Morti entrambi. E quello che ci ha portato questo pensiero in Italia si chiamava Armando Baulio, che è venuto qui in Italia, dice anche il dottor Berardinis e anche Annise Marchetti, la dottoressa Marchetti. Noi siamo allievi di questo Baulio, che peraltro è abitato qui a Firenze, no? Mi piace molto anche ricordarlo per questo. Ah, io venivo a fare l'analisi a Firenze, quindi mi ricorda anche questo passaggio. Bene, vi dico tutto questo perché questo pensiero che poi cercherò così di presentarvi ha questo collegamento un po' più vasto, tanto che ci sono scuole e gruppi di ricercatori in Europa, in Italia, in Spagna molto, qualche cosa in Svizzera, qualche nucleo in Francia, in Messico, in Uruguay, in Brasile, qualcosa, in Argentina e in Cile. Cito questo perché questi ricercatori si vedono periodicamente per discutere sulle ricerche che stanno facendo, le attività che stanno facendo. E adesso siamo impegnati nell'organizzazione della quinta assemblea di questo movimento che si terrà a Rimini in ottobre. Quindi il tema di questa assemblea è il vincolo come soggetto nella contemporaneità. Quindi venendo qui con voi, parlando di queste cose, è un modo per riflettere e pensare anche intorno a questa tematica. E a cosa mi voglio riferire? Al fatto che, per esempio, prima si parlava di comunità. Allora, c'è questo vecchio sociologo tedesco, che si chiamava Tönnies. Questo Tönnies ha studiato la comunità, che lui definiva come quel luogo dove circolano gli affetti e i sentimenti. No? E la comunità, adesso faccio così, sfoggio un tedesco che non so, però mi piace un po' fare narcisista, la chiama Gemeinschaft, la comunità, intesa in questo modo, come lo intende, circolazione di affetti e di sentimenti, e sarebbe quel luogo, quello spazio, ma quel vissuto anche, in cui le persone intanto si conoscono e se muore qualcuno vanno a casa, parlano di questo, sentono quella morte non certo direttamente come una morte propria, ma come una morte della comunità. Quando nasce qualcuno lo sentono, lo percepiscono come una nascita di una nuova persona nella comunità, matrimoni per parlare diciamo di questo, no? Ecco, questa dimensione comunitaria che vedo un po' è più giovane di me, ma quelli della mia età forse hanno un po' un riferimento di vita di paese, io per esempio sono vissuto in un paese dove questa vita di comunità l'ho percepita direttamente, era un paese di minatori, quindi figuratevi, l'aspetto comunitario era molto forte. Bene, questo Tönnies dice: da questa situazione comunitaria siamo passati a una distruzione dei vincoli comunitari, per cui si è passati a questa dimensione che lui chiama sociale, alla società, termine tedesco Gesellschaft. E allora il passaggio dalla comunità alla società la si può pensare come la diffusione dell'economia capitalista, il cambiamento dall'agricoltura all'industria, no? Tutta questa dimensione che possiamo pensare in vari modi. Quello che però succede in questo passaggio è la rottura del vincolo comunitario, per cui perdendo il vincolo comunitario abbiamo quella che si chiama dimensione sociale, per cui ci sono i grandi palazzoni, gli appartamenti, in cui uno non sa chi abita di sopra, uno muore e dice ma è morto tizio, ma non sappiamo chi è, dove va, a che famiglia appartiene, non si sa niente, no, di tutto questo. La vita sociale, per questo filosofo, sociologo che cito perché a me ha colpito per diciamo, l'evidenza, no? del suo pensiero, è la vita della società si riduce a incontrare le persone sul mercato, compro, vendo, diciamo il rapporto sociale, quel senso di non è più circolazione di affetti e sentimenti, ma è circolazione di spesa, denaro, scambio di merci. Questo è l'aspetto più tipico della società. Abbiamo fatto anche delle ricerche in merito, per esempio, per vedere addirittura se ci fosse una corrispondenza fra gli spazi vitali dove le persone vivono e questo aspetto della comunità società. E per esempio abbiamo fatto una bella ricerca in un paese che si chiama Amandola, che si trova nelle Marche, credo sia in provincia di Ascoli Piceno, ed è uno di quei paesi che sta su un monte, circondato ancora dalle mura. E allora c'è Amandola che è circondato ancora dalle mura. Abbiamo fatto una ricerca per vedere i giovani, dove si vedevano, eccetera, e c'è tutto un modo classico: c'è la piazza centrale, dove sfociano tutte le vie, e c'è la chiesa, tutti diciamo vari modi che servono per incontrarsi in un luogo centrale, no? Quello è una struttura ancora comunitaria, c'è il bar dei giovani, il bar dei vecchi, no? Tutte queste cose qui. Noi di dentro, quelli di fuori, questa era ancora la comunità. Poi abbiamo fatto una ricerca sempre collegata con questo paese, però si chiama, non mi ricordo adesso il nome, fate conto come Amandola Bassa o Amandola Scalo, non so, un raggruppamento di case in fondo, sulla pianura vicino al fiume, che si è sviluppato in modo caotico nel Novecento, soprattutto. I vecchi abitanti sono in grande parte andati a abitare giù perché è più comodo abitare per gli spostamenti, le macchine e così via. Però lì non c'è un centro. La vita di quelle persone che abitano
1: passaggio.
0: È un luogo un po' di passaggio, uno ci può abitare, dormire, poi lavorare da un'altra parte, no? Quello sarebbe la struttura tipica della società. Vi tralascio perché la cosa è andata avanti. Noi adesso vivremo in quello che si chiama spazio postmoderno, no? Credo che avete sentito parlare di questo termine. Gli spazi postmoderni non sono più neanche come quegli spazi lì, sono tipo i centri commerciali. Centri commerciali, non so, i grandi aeroporti, no? Quegli spazi lì che quel sociologo francese che si chiama Marc Auger chiama i non luoghi. No? I non luoghi sono questi spazi così, come possiamo dire, non particolarmente caratterizzati. Voi potete trovare lo stesso spazio. Il centro commerciale lo trovate qui a Firenze come lo trovate a Siracusa, non cambia molto, lo potete trovare con le stesse caratteristiche a Buenos Aires o a Mosca. Non luogo significa questo, è un luogo che non è caratterizzato da niente, se non dal fatto che si compra e si vende. E diciamo la mentalità di quegli spazi è particolare, no? Tornando al discorso che non favorisce, come qui siamo noi, no? Tutte a parlare, non favorisce l'incontro, lo scambio, la circolazione di affetti e sentimenti, meno che mai, solo la circolazione, lo scambio monetario di individui completamente parcellizzati, come si dice, no? Ridotti quasi a, non, neanche addirittura di individui, no? Sembrano tracce così di particelle elementari. C'è uno scrittore che a me piace molto, è un po' reazionario, però è reazionario, però è molto intelligente e colpisce molto. E si chiama Houellebecq, conoscete il francese, quello, le particelle elementari, e lui analizza proprio questa decomposizione dell'essere umano nella società occidentale contemporanea, fa vedere come ci sia questa rottura dei vincoli e questa esclusione di.

Bene, questa, come possiamo chiamare, è una sorta di più o meno diagnosi un po' pessimista. Però che cosa si può fare? Abbiamo una tendenza che è quella, a mio modo di vedere, pericolosa, che è quella di pensare che si possa ricostruire la comunità perduta come idea originaria, no? La comunità della terra e del sangue. Questo è un messaggio un pochino su cui bisogna stare attenti, perché è il messaggio su cui è nato il nazismo. Il nazismo in Germania era, negli anni 30, 20 e 30, era un modo di contrastare questo cambiamento, questa distruzione dei legami della comunità, per ritornare, dicevano loro, la terra e il sangue, e espellere quelli che non facevano, tipo gli ebrei, che non hanno, dice, questi non hanno terra, cosa ci stanno a fare qui? Distruggono la nostra comunità, no? È un'idea così come un po' ci sono stati anche tentativi in Italia, no? Adesso sembra un po' calando, però l'idea della vecchia comunità, di riprendere il folklore tradizionale, le cose passate, eccetera, però con gli occhi rivolti verso il passato, no? Come riprendere qualche cosa, fare rivivere qualche cosa che non c'è più. Questa è una tendenza che c'è. L'altra tendenza è quella di dire, vabbè, accettiamo questo mondo del neoliberismo, dell'ideologia neoliberista, cerchiamo di adattarci a questo modo di vivere. Ci sarebbe un'altra ipotesi, che è quella di costruire non una comunità passata, di non rivolgere gli occhi verso il passato, ma rivolgere gli occhi verso il futuro, cioè pensare a quella, c'è questo filosofo che si chiama Giorgio Agamben, che parla della comunità che viene. Allora, che cos'è la comunità che viene? Non è una comunità esistente, è una comunità che bisogna costruire, è la comunità dove circolano gli affetti, i sentimenti, di nuovo, citavi il mangiare insieme, la convivialità, produrre quei spazi, dimensioni, luoghi di incontro di questo tipo, non con gli occhi rivolti al passato, ma con l'idea operativa di costruire questa realtà che esisterà se riusciamo a costruire. Non è che viene da sola, non viene da sola. Da quello che mi pare capire, questo potrebbe essere uno di questi luoghi dove si cerca di costruire la comunità che viene, mettendo insieme tante cose, tanti aspetti. E ce ne sono parecchi di questi luoghi. Alcuni sono anche molto, possiamo dire, spontanei. A me viene sempre niente, non so, il reparto maternità di un ospedale. In questo reparto c'è, non so, una camera, c'è Francesca di Firenze, nata a Firenze, e c'è Rosanna che viene dall'Argentina, o Abdul che con la sua moglie che stanno aspettando un bambino. E però aspettare un bambino, incontrarsi lì fuori, stare lì e sentire la tensione e far circolare gli affetti, no? Far nascere questa comunità che viene. E questo tipo di incontri, questo tipo di circolazione, su cui possiamo vedere delle piccole piantine che cominciano a crescere, che bisogna annaffiare. Altro per esempio nelle scuole o negli asili, quando c'è
facciamo il compleanno di Pippo, Pippo fa il compleanno a casa, invita l'amichetto, l'altro, fra gli amichetti c'è l'amichetto che viene dal Mali, quell'altro che viene dal Nord Italia, quello di Firenze, si mette insieme e si produce una nuova comunità che non c'è ancora. Si scambiano, si producono nuovi vincoli. Allora, tutto questo che diciamo non è molto coltivato, in realtà è un modo spontaneo, fondamentale, di produrre salute mentale e di produrre la comunità che viene. Noi lavoriamo un po' su queste cose qui, cercando dove è possibile di discutere insieme e di, come dire, provare a vedere se si può prendere coscienza che questo fenomeno sta arrivando e si possono collegare delle diversi momenti che sono di solito separati, no? Che uno li vede separati, e, però dice, ah, qui proviamo a mettere questo, proviamo a mettere quello, colleghiamo col pennarello e viene fuori una figura. Proviamo a mettere insieme un puzzle in cui queste figure differenti si collegano fra di loro, ecco che può emergere l'idea, la sensazione, lo scopo dello stare insieme, che è questa comunità che viene, che dipende da noi se la vogliamo fare o no, se la vogliamo coltivare o no, o lasciare morire, perché non cresce da solo, c'è tutto un meccanismo contrario alla prestazione, tutte queste diciamo, attività che vanno contro, per cui una dimensione di costruzione nuova, ma anche di resistenza, c'è, perché questi spazi dove si comincia a prendere consapevolezza di questa realtà, sono anche zone liberate, no? All'interno cui si può cominciare a costruire qualcosa e collegare diversi spazi, diversi mondi che cercano la stessa cosa.

lì. Per poi scoprire che non stavo meglio per niente.

0: felicità.
1: Grazie mille sia Amanda e Leonardo, degli spunti di riflessione che penso dentro di noi suscitano tante tante riflessioni, domande. E la prima di tutto vorrei lasciare lo spazio anche a Vanessa e Daniele, perché proprio in termini di comunità che nascono e che possono essere questo nuovo spazio di comunità del futuro in cui si fa una resistenza attiva di, come scelta di vita, penso ci possono dare una testimonianza vera, vissuta. Quindi vi lascerei la parola.
2: Ciao a tutte e a tutti. E penso che conosciate tutti un po' Mondeggi, che non è un fatto dei senza padroni. E beh, questa è proprio, diciamo, è stata da 13 anni, lo è ancora, in un'altra forma adesso, proprio un esperimento, un'esperienza incredibile che praticamente è partita 13 anni fa con l'obiettivo, la rivendicazione soprattutto di liberare dall'abbandono le terre abbandonate sopra i vari paesi dell'Antella, Pagnarripoli e Grassina, un tema da liberarle dall'abbandono, terre che erano di proprietà, che sono ancora di proprietà delle istituzioni della città metropolitana, ex provincia, e diciamo che proprio l'incontro di diverse persone tra loro, grazie all'aiuto appunto del Gelmino Clandestino, di cui Mondeggi fa parte, sia locale che nazionale, sia ai tempi, e alla facoltà collettiva d'agraria, grazie a, diciamo, anche alle persone del territorio, spontaneamente attraverso continue assemblee quindicinali, mensili, in cui anche si è creato proprio una carta scritta parola per parola dalle persone, un'assemblea tipo questa, ma molto più numerose, questa carta dei principi che ci ha accompagnato e ci accompagna tuttora nella nostra, diciamo, comunità aperta, circolare, dove la cosa che è venuta più spontanea è stata quella di dire: cioè c'è un territorio abbandonato, un olivi e vigne, si fa una raccolta collettiva come pratica, e siamo partiti da niente così a fare una raccolta collettiva delle olive, e da lì, cioè, è venuto sempre in automatico, spontaneo, di mangiare insieme. Noi abbiamo lanciato i famosi pranzi condivisi. Ognuno portava qualcosa, mettiamo le tovaglie e lì si mangiava tutto di più, sono gustate le cose più buone, più diverse tra loro, come le persone che partecipavano e che erano protagonisti di quella rivendicazione, no? Che era legata alla terra, però è tuttora, ripeto, delle trasformazioni grosse, cioè non è stata solo agricoltura, è stato anche socialità allo stato puro, condivisione di sapere, perché a tavola si mangia, ma ci si condivide le esperienze, ci si racconta il vissuto. Si è litigato nelle cene, nei pranzi, si è attraversato diversi modi di stare appunto insieme. Ed erano, cioè, tuttora, quando si fanno le scuole contadine, quando si fanno gli eventi, vengono centinaia di persone che ricercano proprio la naturalità, non solo della campagna in sé per sé, ma proprio la convivialità. Quindi, cioè, venire a Mondeggi a prendersi cura di una particella di olivi, o prendersi cura di un filare di vigna, o fare anche baldoria, fare delle iniziative, oppure fare anche assemblee, diciamo, più o meno politiche, si vede, le persone hanno, cioè, ne hanno necessità, hanno bisogno, non delle assemblee, perché altro che altro delle assemblee, sono sempre una fatica, che si sa tutti. E quindi c'è questa energia, no? Che la gente vuole rilasciare, c'è questa energia, diciamo, che questa comunità ha sempre un po' esplorato e sprigionato, ovviamente con tutti i suoi limiti, perché i limiti ci sono ovunque e niente. Questo è un primo approccio che vi metto sul piatto, poi Daniele sarà un pochino più espiativo.
0: Aggiungo Alessandro, però per raccontavo il nocciolo delle esperienze con Deggi. Quello che sento di aggiungere, più che altro anche alla luce di quello che è stato detto, anche, cioè sì, Mondeggi alla fine è stato un percorso lungo, anche faticoso, di costruzione di quel vincolo di comunità basato sulla socialità, intorno all'agricoltura, intorno a quest'idea di riappropriarsi di questo spazio, quindi opponendosi alla vendita, ma soprattutto ricostruendo il vincolo di comunità intorno all'agricoltura. Non si cerca solo di spezzare il vincolo del mercato, perché l'agricoltura ha questa caratteristica, ti restituisce autonomia, ti dà la capacità di appropriarti di quello che mangi. Per appropriarti di quello che mangi lo devi saper fare, perché non basta la natura, ci deve essere l'accesso alla natura, e l'accesso alla terra è stato quello che ci ha mossi tutti insieme, ci ha fatto cercare questo posto. L'accesso alla terra non è una cosa da dare per scontata, assolutamente, è uno degli obiettivi del Gemellino Clandestino, cioè, che si è dato con una campagna nel 2010, perché si è capito che le terre pubbliche venivano svendute dopo aver svenduto tutti i beni pubblici. Quindi Mondeggi è forse un'occasione super fortunata, quindi quelle pochissime volte capitano, in cui abbiamo avuto la fortuna di far convergere tante energie, tante capacità intorno a un progetto super ambizioso che alla fine ci ha portato fin qui. Sono 11 anni di occupazione, alla fine stiamo anche riuscendo ad arrivare a degli accordi che non sono affatto scontati con la città metropolitana. Infatti voi ci stanno mettendo alla prova tanto, una unità che sicuramente non vuole vendere l'anima a quello, perché questo è il rischio, a quello che è un processo anche di regolarizzazione di una situazione completamente informale, in cui l'informalità è stata la forza di Mondeggi finora. Riuscire a lavorare col terzo settore, facendo comunità anche con le associazioni, le operative che lavorano col sociale, in una comunità come Mondeggi, è una sfida enorme che è stata accolta. Bisogna vedere giocarsi bene questa sfida, perché oltre a rischiosa porta con sé un potenziale enorme, e chissà, magari diventerà un'esperienza che ci stupirà tutti, una speranza di tanti, in cui si condivide cultura libera con la scuola contadina, con lo scambio di competenze, di conoscenze, di abilità nel fare le cose che ti portano a riuscire a produrre il tuo cibo, a farlo insieme, riuscire a discutere, mettersi in assemblea e decidere insieme, per cui non bisogna mai sottovalutare questo aspetto, per quanto male lo si possa fare, perché assolutamente quando ci si mette in un processo partecipativo a discutere e a decidere, sicuramente si può sempre far di meglio, però comunque ci stiamo esercitando a farlo, ci stiamo cercando, si spera sempre, di migliorarsi, e questo è quello che ci stanno veramente togliendo culturalmente, cioè la capacità di riuscire a discutere, decidere insieme. Non lo do per scontato. Secondo me, io da quando partecipo a Mondeggi, forse a me sembra se Mondeggi fosse spazzato via e Mondeggi fosse venduto al primo speculatore di turno, tutta quella capacità comunque sarebbe stata creata in tantissime persone. Per me sarebbe un risultato enorme, quella capacità potrebbe essere investita in altri progetti, in altre assemblee ancora. E poi c'è una cosa: spezzare il vincolo del mercato, assolutamente, ma anche costruire senso, secondo me anche questa è una cosa centrale. Gran parte del ritorno alla terra in Europa, che non dico io, si tratta di ricerche che sono state fatte a livello europeo, allora non c'è più quella trasmissione all'interno della famiglia, nella società contadina, in cui il genitore insegna al suo figlio, nella famiglia si continua a imparare. Quel processo è stato spezzato con la società industriale, con la società di oggi ancora di più, società postmoderna, aiuto. Però, ecco, questa unità sta anche riuscendo a, in qualche modo, portare avanti quei processi lì, con la scuola contadina, con la comunità che condivide cultura libera, cultura che viene mercificata, per imparare qualcosa, per fare un corso di formazione, paghi, non permette. Fare agricoltura ormai, anche le normative, perché anche da quello è partito Gemino Destino, le normative ti legano le mani sempre di più, per riuscire a fare agricoltura nel posto del mondeggi, per tantissime persone, ho voluto dire, riuscire a fare agricoltura liberamente e imparando. E nemmeno questo è proprio scontato. Perché... E poi la convivialità, sì. Questo ridare senso a tante persone, poi ha incrociato anche dei percorsi di vita che poi hanno avuto a che fare anche con disagio positivo. Quindi, certo, all'interno dei mondeggi non ci sono stati sempre o comunque operativi dei professionisti che sanno lavorare con questo, però la comunità, io ho visto comunque dei cambiamenti grossi all'interno delle persone. Persone soffrivano, persone cercavano di ridare senso alla propria vita. E oggigiorno si sono spezzati quei legami. In Europa gran parte dei nuovi contadini, come sono stati definiti, vengono da persone che abbandonano il vecchio lavoro perché non ha più senso e sono tornati alla terra. Mondeggi probabilmente è riuscito a convogliare questa energia qui e a creare convivialità, e secondo me la cosa è riuscita a fare meglio di tutte. Poi, con tutti i difetti che possono avere tutte le esperienze, comunque il Mondeggi mi sembra che sia soprattutto questo, insomma.

Sforzi fisici intensi e prolungati, il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.

0: sei un poco su, ti droghi pure tu.
1: Amanda, e come ti chiami?
2: Lorenzo.
1: Quasi.
3: Io ti volevo tornare un attimo a fare una domanda, sarò breve, e giusto per riaprire un attimo quello che era stato detto a proposito dei vincoli. Allora, i nostri mondi hanno un rapporto con i vincoli un po' ambivalente, nel senso che ci sono i vecchi vincoli da cui ci vogliamo sradicare, dei vincoli tipo quello dei non luoghi, il vincolo del mercanteggiare che noi vogliamo riscrivere, perché nei nostri mercati, pur avendo noi utilizzando noi come espediente la vendita, non è quella la relazione che c'è con i coproduttori e gas appunto espressione. E poi ci sono i nuovi vincoli che noi vogliamo costruire tra noi e che pensiamo che siano la nuova comunità, che però di fatto, se poi noi li andiamo poi a guardare bene, a volte sono il recupero di vecchi vincoli, che sono quelli che appunto magari come nostalgici sappiamo benissimo che non possiamo riapplicare in un mondo che li ha già bruciati, no? Allora, io volevo chiedere, rispetto alla riflessione sui vincoli che voi state portando avanti, qual è la forma di vincolo che voi ritenete sostenibile e in qualche modo sì, riproduttivo? Ecco.
2: Accade la salute mentale, noi non gestire la salute mentale di una comunità, facendo parte di diverse comunità, ma soprattutto di una comunità abitativa, nella parte senso. Per ragioni disparate attira persone che a volte manifestano disagi psicosociali di diversa natura, legato all'uso di sostanze e cose del genere. Ecco, su un piano pratico, tu gestisci situazioni di questo tipo non avendo strumenti, no? Cioè, quindi spesso ci siamo trovati in situazioni molto complesse e io stesso mi sono trovato in situazioni complesse per la mia salute mentale in cui non ero in grado di stare nella comunità, cioè in una comunità di un certo tipo solo.

0: mandare la gente al macello, a stare in una relazione funzionale di supporto reciproco.
1: Allora, cerco un po' di entrare dentro la riflessione, no? Perché sono situazioni su cui credo che l'elemento centrale sia porre il problema e poi vedere come questo problema si può affrontare e risolvere. Già porsi il problema, secondo me, e avere chiari gli elementi del problema significa essere già abbastanza avanti, abbastanza in là. Allora, il primo punto, questo del vincolo, no? Che lo vedo anche abbastanza collegato, nel senso che dalle ricerche che stiamo facendo, il vincolo non è pensato solo in una forma, può avere, diciamo, può oscillare fra due poli, no? Uno è un vincolo di cattura. Allora, il vincolo di cattura sarebbe quando uno si trova in una situazione, catturato in una situazione, e da questa situazione non riesce a uscire, no? Si ripete in continuazione quella situazione, quel vincolo, quel contatto, quel sintomo, questo sarebbe più un vincolo di cattura. Però il vincolo c'ha anche una parte generativa. Allora, sarebbe molto importante vedere se riusciamo a passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Cos'è il vincolo generativo? È qualcosa che produce delle novità. Il vincolo di cattura ripete, no? Ripete in continuazione, e in qualche modo quello che cerchiamo un po' di vedere in questo periodo è perché, no? In questo vincolo di cattura uno cade in questo vincolo di cattura, e cosa lo mantiene lì dentro, perché non è solo chi cattura, ma a volte anche chi è catturato che vuole rimanere lì dentro, vuole rimanere lì dentro perché in queste situazioni che si ripetono costantemente può darsi che ci sia anche come una specie, diciamo così, di godimento, no? Un po' masochista. Per cui, diciamo, invece il vincolo generativo è qualcosa che produce piacere. No, godimento. C'è una differenza tra godimento e piacere importante. Il piacere presuppone il coinvolgimento dell'altro o di altri, no? Quando si parlava prima di convivialità, la convivialità è un elemento di piacere, c'è un elemento generativo nella convivialità. Alcuni elementi si ripetono, ma altri no. Si creano schemi completamente nuovi, uno che dice una cosa, uno che dice un'altra, si produce, diciamo, si genera, no? Si genera. Allora, la differenza su cui stiamo ricercando, sono cose che sto dicendo qui, però ci possono essere queste differenze, no? Il vincolo è quello, però oscilla in un modo o nell'altro, e si può cercare di non finire in un vincolo di cattura, ma di passare, e se uno è finito in un vincolo di cattura, cercare quelli che noi chiamiamo i varchi, le fessure in queste ripetizioni che ti possono fare passare dal vincolo di cattura al vincolo generativo. Questo succede anche, per esempio, in una situazione come tu raccontavi, Lorenzo. Un'età, persone che vivono all'interno di quella comunità e dove in qualche modo, per un qualche motivo, emerge una persona che sta male psichicamente, ha una sofferenza psicologica, può esistere, non è che siamo a proposito dell'antipsichiatria. Diciamo, ci sono due grandissime correnti della psichiatria. Una è la psichiatria

0: che viene nordamericana, Schatz, scusatemi, non ho dei nomi, Lange, Cooper, questi sono antipsichiatri anglosassoni, Lange e Cooper. Cooper era sudafricano, Lange era inglese, Schatz invece è nordamericano. Loro, diciamo, globalmente hanno un'impostazione attraverso cui dicono la malattia mentale non esiste, è una produzione della società. La psichiatria è parte di questa malattia mentale. È diciamo, quello che, secondo questo sistema di pensiero, è complesso, e io lo sto semplificando molto, a rischio banalità, non lo voglio banalizzare. Cerco di semplificarlo per capirci. Dicono praticamente che anche le diagnosi della psichiatria, eccetera, fanno parte del problema. Un famoso ricercatore, che si chiama Rosenan, fece una ricerca ancora nel 1969, formò 19 dei suoi studenti e li mandò negli ospedali psichiatrici della California e degli Stati Uniti, dicendo: andate al pronto soccorso e simulate dei sintomi di malattia mentale. Questi sono andati tutti 19 ricoverati con diagnosi quasi tutti di schizofrenia. E dopodiché, quando sono stati lì dentro, alla fine questi sono stati 19, 20, 20 giorni, 30 giorni al massimo, non moltissimo. Loro hanno fatto tutto degli scritti, no, su questa ricerca, e dicevano, i medici continuavano con questo discorso, gli ammalati dentro dicevano: ma tu non sei malato, cosa stai? Li hanno capito immediatamente, no, com'è la situazione. Bene, sono stati per un certo periodo sono stati, forse ti ricordi, qualcuno volò su un libro,
1: esatto.
0: Sono stati dimessi, però non sono stati dimessi dicendo non avevano niente, dimessi migliorati. Allora io posso simulare Lucia, se io vado al pronto soccorso, dico: aiuto, ho un dolore fortissimo, ho vomitato sangue, e faccio una simulazione di questo genere, mi fanno delle analisi e poi dicono: guardi, non c'è nulla, lei non ce l'ha luce. Non è che dicono dimesso, migliorato, dicono luce non c'è. Invece lì non hanno detto la schizofrenia non c'è, no? Per cui questo, diciamo, è uno degli esperimenti che è stato fatto per dire: attenzione, la malattia mentale forse, ecco, questa corrente che vi dicevo nordamericana dice questo. Noi italiani, che veniamo da l'esperienza Basaglia aveva questo modo di pensare. Basaglia, lui e Franca Ungaro, che era la moglie, che si è un po' poco considerata, ma è fondamentale nel pensiero di Basaglia, è lei che traduceva i testi. Bene, lui diceva: è vero che succede questo, come dicono loro, però non scordatevi mai la sofferenza, perché c'è il rischio, quando uno dice la malattia mentale non c'è, è un'invenzione, è di pensare che la sofferenza della persona non ci sia. Questo non va bene. Diciamo, chi deve curare, no? Prendersi in carico la persona che sta male, deve sapere che sta male, che non è tutto finto. diceva così, e io sono totalmente d'accordo in questo. Quindi, tornando noi alla tua domanda, il primo aspetto di una comunità è quella di non impaurirsi, di vedere, di tenere in considerazione la sofferenza della persona, e spesso questo avviene anche se c'è una possibilità, diciamo, di autoapprendimento, no? Un conto è, per esempio, tu citavi sostanze, eccetera. Allora, se uno conosce un pochino il fatto che alcune sostanze possono produrre una psicosi, è un po' meno spaventato di uno che dice: oh, cosa sta succedendo qui? Allora, quindi un po' di conoscenza e formazione sono importanti, così come sono importanti anche all'interno delle situazioni dove ci sono persone che hanno avuto sofferenze mentali e che magari sotto stress tendono, come chi ha, che ne so, una colite, se va sotto stress e c'è una tensione, è probabile che gli venga la colite. Chi ha avuto un problema che magari sente le voci, è probabile che se va sotto stress sente un po' di voci. Allora, se uno lo sa che funziona così, sia lui lo sa, dice: vabbè, sono le voci, perché sto andando sotto stress, magari mi danno buoni consigli, perché non è che sempre cattivi consigli. Invece diverso è se le voci sono cattive, se dicono: buttati dalla finestra, fai quella cosa lì o quell'altra. Allora, in quel caso, se poi si percepisce la sofferenza in modo forte, e bisogna cercare anche di rivolgersi a qualcuno che sia un po' competente. È vero, come dice Lorenzo, che a volte purtroppo nella psichiatria questa sensibilità non c'è, per cui c'è anche il rischio di un vincolo di cattura, che la persona, perché tutti si spaventano, venga presa, gli fanno un DSO e lo mettono nel piano sicuro. Allora, che fare dopo? Provare anche lì, in quella situazione estrema, a trasformare quel vincolo di cattura in un vincolo generativo e cominciare a incontrarlo, parlare con chi gli ha fatto questo trattamento, parlare con gli altri. Per esempio, attualmente in Finlandia, questo Seikula ha un metodo per cui se chiamano, non so, da un appartamento di un passeggiato, perché c'è una persona che ha una crisi psicotica, gli operatori del servizio di salute mentale vanno a casa, parlano con questa persona, parlano con i familiari, parlano col vicino di sopra, cercano di vedere che cosa sta succedendo. Diciamo così che, e questo l'ho visto anche personalmente, su 10 casi di crisi acute, usando questo metodo, sicuramente 8-9 si calmano. Si calmano solo facendo un'operazione di questo genere, di chiarimento, di presa di considerazione, perché la persona vede che arriva qualcuno da fuori, no? In altri casi no, bisogna cercare di affrontare la situazione con i metodi che ci sono a disposizione, però tenendo sempre in mente che la cattura si può trasformare in qualcosa di generativo, perché poi la persona, io sto seguendo uno che purtroppo è andata in quel modo lì, lo sono andato dentro a Diano Secura, l'ho seguito, lo sto seguendo adesso, e lui sta dicendo: ah sì, effettivamente quando sono stato in quella situazione lì non ero totalmente me stesso, ho rischiato dalla finestra perché mi ha preso un'angoscia terribile, E quindi forse quel tipo di intervento che mi ha bloccato è venuto al momento opportuno, però lo sta pensando adesso, quando è arrivato, che sono arrivati i vigili, non è stato tanto contento, però è stato catturato. Però quel vincolo di cattura si può trasformare, se si lavora bene, in un vincolo generativo che cerca di modificare la situazione e di cercare di capire perché sono successe le cose. Insomma, credo che sia importante comunque costruire una rete con persone di cui ci si può fidare è assolutamente fondamentale.

0: se posso, facendo un ponte con quello che poi è la storia della deistituzionalizzazione dei manicomi, insomma, e la costruzione di quella che doveva essere una cura, un welfare, una psichiatria di comunità. E vedo, no, questo, poi le autogestioni che poi si scontrano con le istituzioni, entrano in un percorso di vincolo istituzionale, ricerca di finanziamenti, diventare un qualcosa che si interfaccia direttamente a completare dal basso quella che dovrebbe essere la gestione dei servizi istituzionali. No? E' è quello che è un po' avvenuto nella storia poi della chiusura dei manicomi e con la creazione di quelle che erano le associazioni dei pazienti, le comunità d'accoglienza, le comunità abitative, i gruppi appartamento, e che poi sono diventati sempre di più, no, gli infermieri, gli operatori che non erano più a lavorare senza albi nei vari manicomi, sono stati poi quelli che hanno costruito le prime cooperative, che il film si può fare, no? Se qualcuno l'ha visto, ora per citare qualcosa che poi magari è conosciuto anche all'esterno. E da lì poi hanno creato quelli che erano dei posti, perché chiusi i manicomi non è che le persone avevano una casa dove andare, erano abili al lavoro, alla socialità, autonomi e tutto quanto. Dopo una vita istituzionalizzati, passivizzati in queste gabbie, pature di vita, non erano in grado di farle, quindi si sono create quelle che erano le comunità d'accoglienza, i gruppi d'appartamento, i centri di salute mentale, i circoli, i gruppi d'associazioni, come sono questi, che però appunto sono arrivati, facendo tutta una serie di salti per non annoiare l'ascolto, a un'involuzione. Cioè siamo arrivati a oggi dove il terzo settore, legato alla salute mentale, ma anche alla salute sicura, sociale, è fortemente in crisi perché ha perso completamente la sua autonomia e la sua capacità di interagire autonomamente, creando, generando condivisione, sapere, nuove modalità di prendersi cura e di curarsi, ma è diventato il surrogato dell'istituzione, cioè tutto quello che il servizio non riesce a fare lo esternalizza, e lo esternalizza anche senza fondi, cioè i fondi pubblici se li devono cercare, quindi il PNRR è diventato il toccasana di tutti i settori del terziario perché non c'era più finanziamenti, cioè i servizi non vengono finanziati dai servizi stessi, ma ti dicono: bello questo intervento, noi si potrebbe fare la lista come piccola associazione di quando si va a parlare, oh bello lo psichiatra di servizio, l'assessore di comune, l'assistente sociale, bello, volete fare questo? Oh bello, bello, fatelo, però fatelo gratis, non fate pagare. Benissimo, ma se siamo una società del lavoro, qualcuno insomma in qualche modo si dovrà anche trovare il modo di sostentare. Bene, cercate il finanziamento, fate fundraising, questo fundraising, e quindi cerca le mandi delle fondazioni, degli enti, insomma, i gare d'appalto e quant'altro, che poi ha portato sempre di più a impoverire la ricchezza, a creare un sistema che si autoriproduce creando quei vincoli che sono negativi, per cui gli operatori sono a burnout, gli utenti non cambiano ma diventano vengono assistiti e sono passivizzati, e non c'è questa interazione di scambio generativo, c'è proprio un vincolo che accattura, no? Che è proprio passivizzazione totale, e ricreare un sistema che non si aiuta. Quindi quello che vedo di comune, per dire, in un'esperienza come la nostra, Mondeggi, Gas, Gemino Clandestino, è cercare proprio di spezzare questi vincoli, e anche attraverso delle forme di autofinanziamento, cioè uscire, no, per dire, se non proprio è necessario non si fanno i bandi, ci si autofinanzia con il bar e quello che si riesce a vendere, sorrido perché vi potete immaginare quanto si può tirar su, si cerca di avere la concessione gratuita tramite l'ACE, per dire, di questo spazio, cioè un affitto, quant'altro, con il progetto abitativo. E sì, le famiglie pagano, però siamo autonomi. C'è stato un altro progetto, per dire, con gli adolescenti, a un certo punto basta bandi, tutti a dire bello bello, la regione ha detto si finanziano da soli, dopo un anno e mezzo questo finanziamento, se vi dico quant'era, ci scappa da ridere, però lo dico perché è importante dire queste cose, gli si è scritto pure il progetto, tutto quanto, perché comunque andava fatta la gara ristretta anche se si era sotto soglia, e praticamente quello amministratore che era lì l'hanno spostato di là e tutto è morto. Nel frattempo ci sapevano 8 ragazzini, adolescenti, che avevano iniziato ad andare a scuola, che non avevano fatto più ricoveri, che venivano qui, facevano scuola, perché era proprio una scuola domiciliare lì, convenzionata con l'ufficio scolastico regionale, quindi non era un drop out, facevano scuola qui, socialità, tutto quanto. Tutti a dire bello, bello, però non l'hanno finanziato e questi ragazzini hanno rifatto ricoveri, insomma, che sono 8, perché non si parla di grandi numeri, anche noi non siamo tanti, però sono dei legami fatti bene, no? Per cui creare, questo è mutualismo sì, ma conflittuale, cioè il fatto di poter anche parlare del fatto, sì, che se è vero si prende un finanziamento, ma si prende perché, per questo c'è anche un dire peccato preso questi soldi, cioè questa è una critica rispetto a un sistema che non funziona bene così, cioè questo PNRR non è che non si prendono i beni che c'è, da una parte è bene, ma è all'interno di un sistema che ingabbia, che ci crede, ci dà l'inganno di essere liberi, in realtà non produce una socialità rigenerante, e questo è un po' il lavoro che si fa qui, che si fa insieme ai movimenti come il vostro, è che sì, ci si sta dentro questo sistema, ma si cerca anche di fare pressione sociale, perché non si può fare assistenzialismo, prendere la carità di finanziamento tale per fare la nostra gabbiettina bellina, come ci si dice sempre. Ecco, questo è un aspetto che sottolineo e che appunto ci tenevo che si fosse insieme, perché questa conflittualità che si fa attraverso un attivismo che è sociale, che è sulla salute mentale, deve essere centrale, se no si diventa appunto, non si fa
1: delle pedine.
0: Sì, si diventa delle pedine.
2: Posso dire una cosa solo perché vedo che dove tardi sì. Sono riunione di cucina, no, io auspico davvero come una sorta di bisogno, perché di desiderio, che si possa riprendere il discorso di stasera. Ora dico anche una cosa poco ortodossa, direi assolutamente eterodossa, per chi mi conosce sa che non è una cosa nuova, ma sì. Cioè che la prossima volta si possa discutere, partendo dalle esperienze che conoscevamo, insomma il fatto di aver messo a fuoco qui, in questo luogo e in questo clima generale, che non è casuale, perché le comunità si connotavano storicamente, soprattutto quelle del nostro cosiddetto, tanto glorificato mondo occidentale, su tre elementi caratterizzanti, che erano la parola l'ekos, che non era la parola il logos, che era la parola divina, l'ekos è la parola che crea società, la parola greca che viene dal greco epoma, è seguo, arrogante. Secondo carattere era l'ethos, i valori condivisi. Una comunità non aveva bisogno di leggi, tantomeno di carabinieri o polizia, perché tutti sapevano benissimo che cosa si doveva fare e che cosa non si doveva fare. L'ethos. Il terzo era, si meraviglierà qualcuno di voi, perché era il meros, ovvero l'arte, il canto lirico, laddove gli elementi della collettività, nella loro straordinaria diversità, si riunificavano in qualcosa che aveva un valore non trascendente, ma trascinante. Allora, questi tre elementi a me piacerebbe riscoprirli nel fatto che, poi, passo da positiva preghiera del culturale ai ricreativo, loro si stanno facendo un passo per una cosa. Siamo. Poi c'è il gruppo di acquisto solidale, c'è il gruppo clandestino, ci sono queste esperienze che sono quelle piccole osi conservate. Io dico, si diceva l'altro giorno alla fine, io peraltro, anche perché io essendo, avendo il vanto di essere vecchio, uso ancora tecnologie ormai da parte, e la gente mi sopporta dicendo, madonna, c'è tutto, però posso dire sì. Alla fine mi è venuto da ridire, GKN, resisteremo un minuto più del padrone, dice roba di 50 anni fa, ma mi è venuto da ridire così. Questa cosa la vorrei dire perché mi piacerebbe che tutto quello di cui si è discusso lo si potesse analizzare in termini di quella che ancora un tempo si chiamava, parola oramai disusata, alternativa di sistema. Si può ancora parlare in questi termini oppure c'è l'arresto immediato? Perché io mi domando, si potrebbe rileggere per esempio la cosa che abbiamo sentito stasera alla luce di quello che pensava Weber? O alla luce di quello che oggi ci dice Mark Fisher? La butto così, io non sono nessuno, ma insomma, siccome la mia base di pensiero politico, non mi sono mai ricordato di dirlo, e ancora oggi ne ho una grande gloria, di cui non ho alcun merito, che si chiama Antonio Gramsci, mi permette che una volta mi piacerebbe che si parlasse di questo, poi certo anche della tecnica, io ne guardi, però vorrei che la tecnica fosse la cartina di tornasole che ci aiuta a raggiungere l'obiettivo. Perché se io non ce l'ho dentro l'obiettivo, cari amici professionisti, guardo gli psicologi perché ce li ho a casa, quindi che devo fare? Però voglio dire, ho citato Greber e Fischer, non ho detto Althusser, ho detto questi, per vedere se a un certo punto si può trovare un bandolo della matassa che, lo so, tanta gente mi dice che ancora a 80 anni confondi il sogno con l'ipotesi dell'intelligenza finta. Sì, è vero. Ma se ti vuoi, siccome una tra le cose del capitale non mi durerà mai i sogni, io mi ostino a pensare che serve il sognare. Quindi se si può, stasera vi dico la mia cosa.
1: Allora, però faccio due spoiler e vi invito tutti a nei prossimi, vi lascio la parola al nostro ospite che se l'ha citato, si sta organizzando, non qui perché si sarà chiusi per motivi di ristrutturazione, ma alla Casa di Popolo di Grassina, un'iniziativa si intitola Guarire dal Capitalismo, dove si proietterà il documentario su Mark Fisher, ci sarà tutte le realtà e si sta facendo, però se a Grassina, alla Casa di Popolo, si sta organizzando, verrà Davide Ezzi, ha scritto questo libro Guarire dal Capitalismo. Ci sarà il documentario di Mark Fisher, ci hanno detto, possibile, a luglio, quindi ci sarà il tempo anche per invitarvi, se ci siete, e si sta costruendo questa cosa dove si vuole che ci siano queste realtà, ma anche la GKN, i collettivi studenti, insomma un po' tutti per andare, sarà una giornata dai pomeriggio a Tocucina. E un'altra che si farà il 9 giugno, questa, c'è già la data, saranno 180 di questi giorni, perché si fa 10 anni di circoloquio qui, e quindi si festeggeranno, verrà, quindi siete invitati, abbiamo invitato anche Piero Cipriano, che viene sempre da noi, che appunto ha scritto il libro La salute mentale e politica, si è già presentato, però si ripresenta. Ci sarà Leonetti, si vuole invitare anche lui che si occupa di salute mentale, infanzia e adolescenza. Ci sarà Randazzo che scrive libri su questa cosa. Ci sarete tutti voi, perché ora intanto si sta invitando le persone che hanno magari più impegno e vengono da fuori, però insomma, occasione, il nostro obiettivo è di creare proprio una scuola popolare su tematiche cura, salute mentale, e che la si fa insieme.

0: una domanda che mi sembra cruciale. Io vengo dal Messico e lì la realtà, diciamo, nordamericana degli Stati Uniti è molto presente, nel senso della salute mentale, al punto che mi sembra quasi una violenza coloniale, perché non so se capite questo rapporto, ma a un certo punto gli americani, quando ti dicono hai sbagliato, allora devi prenderti cura della tua salute mentale, vorrei dire sei un paria. E poi c'è un esercito di gente che adesso vive fuori città, in questi campi, che sembra un esercito di zombie, perché c'è un rompimento molto forte tra l'appartenenza sociale e anche quel ambito dove non si capisce che è successo, è un fallimento personale, e quindi diventa anche una specie di segnale per diventare, per impazzire basicamente. E in Messico, per esempio, un mese fa abbiamo avuto per prima volta un giovane che è andato con un'arma ammazzare un sacco di gente in un posto turistico. Questo non aveva mai successo. Poi, non so, un anno fa c'è stato un altro recente che ha portato un'altra, come dire, un'arma automatica, di quella dell'esercito, ammazzare adesso professoresse e la scuola. In questo senso mi preoccupa un senso, perché mi sembra coloniale e progressivo, fino al punto che penso che arriveremo sì, un momento dove la realtà degli Stati Uniti diventerà anche la nostra, e non si capisce questo che voi avete già spiegato, che forse la soluzione ci sta nelle nostre comunità. In particolare io vengo da uno stato nel sud del Messico che si chiama Oaxaca, che è molto denso nel senso etnico, cioè ci sono un sacco di popolazioni indigene, la vita diventa molto comunale e conviviale, anche questo, perché in questo stato ci sono un sacco di esperienze di come alternative, diceva questo compagno, capitalismo, allo sviluppo, a queste relazioni individualizzanti della modernità, dell'Occidente. Ma anche se si è potente, non è mai come avere questa carica della cultura americana sopra di noi, delle nostre spalle. In questo senso, sì, la mia domanda è: possiamo pensare alla salute mentale come un dispositivo coloniale, o semplicemente basta pensarlo da un altro punto di vista, nel senso di creare alternative e lottare contro questo mostro?
1: Questo credo sia un punto molto importante, no? Perché vi parlavo prima anche di questa assemblea che abbiamo organizzato, di questo movimento di ricercatori, piccolo, niente, però è, diciamo, coinvolge diverse nazioni e due continenti. E però che caratteristica ha? Non è anglofono, e, diciamo, è un movimento che mette insieme la parte latina del mondo. Io credo che non sia un caso, no? Perché questa visione nordamericana è vero, è una visione coloniale anche nel modo di affrontare la psichiatria, hanno una impronta fortemente coloniale che si trasferisce anche, per esempio, in Italia. Vi faccio un esempio: e tutta la problematica legata alla migrazione, spesso ci sono persone che hanno dei disturbi mentali che provengono, non so, dal Bergamo, dal Mali, e che si trovano qui in Italia, finiscono magari in una psichiatria e vengono diagnosticate secondo criteri della psichiatria nordamericana che si chiama DSM-5, diagnosi e statistica medica delle malattie mentali, per cui un disagio dovuto per esempio alla migrazione, alla problematica che ci può essere stata, a questioni di tipo sociale o magari anche legato a problemi di provenienza culturale, viene incasellato dentro un disturbo di malattia mentale, quindi codificato con un nome che in grandissima parte proviene dal nome cinese. In questo senso la psichiatria diventa parte del problema. Noi ci siamo sempre battuti e cerchiamo di lavorare non tanto per la psichiatria ma per la salute mentale. I nordamericani mettono insieme, fanno confusione fra psichiatria e salute mentale. La salute mentale non è psichiatria, la salute mentale è quello che stiamo facendo qui. E creare, diciamo, l'insieme di diversi pensieri, diverse discipline, diverse confluenze che confluiscono e producono una convivialità, un modo di stare assieme, cosa che nelle comunità tradizionali dei nativi, eccetera, esiste. Allora, creare delle associazioni alternative, in questo caso, che non siano legate alla psichiatria nordamericana è assolutamente importante e su questo sono molto d'accordo con te. Purtroppo la formazione degli psichiatri nelle università è andata sempre più dirigendosi verso quel tipo di psichiatria lì, che è la psichiatria biologica, legata in grandissima parte anche alle case farmaceutiche e quindi alla somministrazione di farmaci, no? Per cui lega il disturbo mentale a problemi di tipo biologico, a neurotrasmettitori che non funzionano, che magari ci possono essere, ma non sono il centro del problema. Non guardano assolutamente la problematica familiare, sociale, tutto quel comunitario, tutto questo aspetto qui è assolutamente inesistente perché è tutto concentrato sull'individuo, sulla prestazione che manca e sulla riabilitazione per dire rimettiamo questa persona in grado di vivere in una società che l'ha espulso. E quindi, ecco, io credo si possa e si debba fare questo tipo di costruzione diversa e forse io sono anche convinto che c'è un declino dell'impero americano. Non so cosa ne pensate voi di Trump, però
0: bella persona,
1: tipo simpatico, ma ogni tanto mi chiedo ma come parla questo? Come fa? Cioè, le cose che dice tutte le volte rimango sconcertato, dico, ma il Presidente degli Stati Uniti parla così, ma eppure abbiamo questo personaggio qui che evidentemente ha un seguito, però mi sembra un segnale di decadenza, non tanto di crescita, di decadenza di questo impero, no? Parlano prima parlava di Gramsci e Gramsci parlava dell'egemonia. L'egemonia è un'egemonia culturale, gli americani lo chiamano soft power, che sarebbe l'egemonia, detto in modo, cioè la capacità di convincere, non di vincere, cioè, non di minacciare con la forza, fai quello, no, sono convinto per questa egemonia. La stanno perdendo perché un personaggio così che egemonia vuol che ti dia, cioè, è ridicolo, bamboccio, però è cattivo e bisogna stare attenti. perché è un momento brutto e ci dobbiamo difendere.

su, vuoi che un perso nel vento tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi, non so chi sei, ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no.

dal suolo, sparire fra i boschi come i pollini, diceva camminando sui bordi dei giorni trascorsi, tra i suoni dei nomi, contorni dei volti sepolti. Ora Mara non è sola, vive nella vecchia casa nel vento, a volte chiede delle risaie, guarda i campi non capendo. Quando esce per la campagna c'è un vecchio che l'accompagna, chi passa lo chiama Nando e lui saluta col cappello. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei, ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, non so, quel che ho perso nel vento, tutto quello che ho. Io ti guardo dentro gli occhi e non so chi sei, ti riflesso nei tuoi occhi, non so chi c'è. Oh no, dimmi, dimmi, non so.

0: piacere di averli lì insieme e sentire che state bene nell'ascoltare, nel anche affrontare delle tematiche importanti, forti, di parlare di sofferenza, sofferenza dell'ambiente, sofferenza del sistema che ci opprime, sofferenza dell'oppressione che si sente dentro di noi, quanto si sta male e ci sta un disagio psicologico. E anche non negarla, parlarne, riusciamo a parlarne come si sta facendo, con serenità, e anche stando bene, appunto, che sorride, dice, fai la psicologa. Mi piace, sto bene, anche si ride anche nel parlare di sofferenza e anche non essere spaventati da dire che c'è dentro questa sofferenza e che non ci piace in questo sistema, è già un passo diverso e provare a farlo. L'altro, molti di voi lo conosceranno, Don Giovanni, che scrive questi libretti e arrivano molto. L'ultimo è la società delle nazioni, così, riparlava appunto, non mi ricordo il titolo, insomma, però parlava proprio questo, che adesso non si può non fare, cioè l'imperativo del fare, dell'essere sempre presenti, sempre connessi, sempre informati, sempre il lavoro centrale, e adesso invece l'atto rivoluzionario è stare nelle nazioni, cioè non, il tempo è tempo, non è né libero né contrattivo. E il tempo di cui ci si riappropria per creare questa comunità è il tempo della festa. Quindi ritornava un legge, la ministra che ha detto si è creata questa comunità dalla socialità, cioè è quello anche quando si sta bene e quando si fa festa. Quando hai parlato della maternità, dell'ospedale, è un tempo in cui non si lavora, addirittura siamo malati e si crea. Io sono stata in ospedale 15 giorni a novembre. E sì, c'è una comunità, c'è una società, e quando è che ci si riappropria di queste cose? Quando di nascosto si fa portare le pizze e cioè, si mangia la pizza invece di mangiare dell'ospedale, no? E quello crea, in 15 giorni si crea una sintonia a partire da un tempo sospeso della società, un tempo che ci vede per noi inabili, perché siamo lì dentro perché si può lavorare che siamo malati, e però si crea tantissimo da una sinergia che è come se ci si conoscesse da una vita, no? In quella bolla di non tempo, di non luogo, si crea un sentire condiviso che oltrepassa la dimensione della routine. Ma tanto non è un tempo sospeso dove, facendo festa negli anfratti delle cure, si crea questa comunità. È un po' quello che si cerca di fare qui, ecco, in questi giorni, e anche in questo formarsi senza regole sostanzialmente, perché si è fatto un po' così. E, insomma, se volete dire qualcos'altro mi fa piacerissimo, così mi fermo in questo sproloquio un po' così anche questo, solo per ringraziarvi di nuovo e continuiamo a incontrarsi. Se qualcuno voglia di un po' di pizza insieme, se no ci salutiamo.
1: Noi,
0: e
1: ci saluta, ci sa.
0: Alle prossime puntate.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: Grazie.
3: E si conclude così questa 14ª puntata di Griottosa, ma non si conclude la conversazione su questo tema dell'antipsichiatria. Infatti nuovi appuntamenti sul territorio sono previsti per l'estate, di cui vi terremo informate. Ciao ciao!
4: And now, the news.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
1: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: E buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici delle 7 radio che trasmettono il Ponte Radio in simultanea.
8: 13.05, siete sintonizzate e sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout.
7: Questa è la puntata del Ponte Radio che abbiamo in conduzione noi dalle frequenze torinesi. Potete ascoltarci sui 105.25 o sullo streaming di tutte e 7 le radio fautrici del Ponte Radio, quindi dal nord al sud Italia.
8: E solo per oggi vi diamo i numeri che questa volta a questo punto ci potete contattare da tutta Italia, perché ci potete sentire da nord a sud. Scriveteci al 346-667-3263, WhatsApp, Signal e Telegram, oppure al numero fisso 011-249-5669.
7: Quest'oggi sarà una puntata che si inserisce nella continuità con il tema scelto questo mese appunto per il Ponte Radio, che è carcere, carcerazione e repressione in senso lato o anche in senso stretto. Sarà una puntata molto pregna, costruita in collaborazione fra la redazione di Harraga e la redazione di Aria, che vanno in onda sempre il venerdì successivamente al Ponte Radio sulle libere frequenze di Radio Blackout.
8: E prima di entrare nel vivo della scaletta di cosa vogliamo raccontarvi oggi, vi lasciamo con un goccino di musica e poi vi raccontiamo la scaletta di oggi.